simili e a volte sono blu. Odio quando perdo le tue cose nelle mie, come i respiri in mezzo alle bugie. So che se piove cerchi l'estate, ma vorrei farti amare il temporale. Vieni via con me che ti bacio sotto i nomi delle vie. Basta con le poesie.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Che ricordi?
1: Sono le 6:02.
2: La giornata di Radio 3 inizia con
3: Doppio Misto. Doppio Misto.
1: Buongiorno
0: Lolla, come stai?
1: Bene, tu come stai, Maxi?
0: A pezzi, benissimo.
1: quindi bene.
0: No, ho fatto fatica, faccio fatica, fa caldo,
1: sì,
0: non mi,
1: sì.
0: mi addormento troppo presto sul divano e poi quando è ora di dormire davvero non dormo.
1: Sei un po' sfasato, eh?
0: Sono sfasato.
1: Sei rientrato un po' sfasato dalle vacanze.
0: Che brutto.
1: E quando riprenderai il ritmo è ora di ripartire, praticamente funziona così.
0: Che bello.
1: Stavi dicendo che ricordi
0: che
1: la
0: ricordi?
1: Canzone, vero?
0: Sì. Lunch Money Lewis, che parla di bollette in questo caso, ed è stata una delle prime canzoni che mi aveva colpito quando ho iniziato a Radio 3.
1: Pensavo a strimpellare quei dischi.
0: No, questa qui è del 2015, ho qua iniziato nel 2013 e all'inizio nella mia testa, che ero ancora rapper,
1: certo,
0: dicevo, mamma mia, bravi i rem, però che noia, nella mia testa bacata, no? E questo qui era uno che arrivava e dicevo, però vedi che ogni tanto
1: un po' ritmato,
0: sì,
1: diverso dal solito.
0: Sì.
1: Comunque, buongiorno a tutti voi, siamo a mercoledì 29 luglio, sì, è stata una notte difficile, scusate, ho qualcosa sulla lente, non ti sto facendo l'occhiolino, Maxi,
0: è entrato un coleottero
1: nell'occhio. Qualcosa ha avuto a che fare con la mia lente in questo momento.
0: Te la devo riaddrizzare?
1: No, ci provo mentalmente adesso.
0: Come mettere le lenti, scusa se interrompo?
1: Apro l'occhio, metto la lente sul dito, infilo la lente nell'occhio.
0: Ma non sembra che ti stanno squartando in due?
1: No, perché
0: cioè,
1: sono...
0: Cioè, pensiero che qualcosa mi arrivi nell'occhio.
1: Ma tu non devi fissarla. Io guardo in su, cioè sposto un po' lo sguardo.
0: Ah,
1: sennò...
0: la eviti.
1: È mentalmente difficilissimo, sennò entrare con l'occhio sulla pupilla.
0: Esatto.
1: È violenza. Penso che sia anche illegale, probabilmente. Comunque, niente, tutto a posto.
0: E le lenti hanno una gradazione massima? Cioè, tu puoi mettere una lente...
1: Meno 10.
0: Meno 10, che quindi è spessa...
1: Ma no, ma non cambia lo spessore,
0: oh no.
1: No, la mia è spessa tanto quanto quella di una persona che vede molto meglio, quindi in teoria non dovrebbe cambiare. Però se c'è un ottico all'ascolto, un oculista. Conosci un oculista?
0: No,
1: nemmeno io.
0: Per fortuna vedo ancora, cioè
1: Falco, 10 decimi.
0: La Tizi la vedo esattamente com'è, 1,90.
1: Quanti occhi ha?
0: La Tizi, 4.
1: Allora vedi proprio bene.
0: La metà di un ragno.
1: Va bene, dai. Si parte con un gruppo che ho sempre molto apprezzato. Ho anche un CD, pensa.
0: Dai,
1: un
0: originale.
1: CD dei Morshiba. E lo utilizzavamo al liceo, a Ginna, il sole ce lo metteva per fare il riscaldamento, quindi il riscaldamento vuol dire giri della palestra a vanvera.
0: La fase più noiosa della Ginna.
1: Infinita.
0: Vero.
1: Buon caffè a tutti!

0: ecco qua, poi era finito il riscaldamento a Ginna e iniziava, ad esempio, come si chiamava? Il test australiano, si chiamava così?
1: Oh, papà, papà,
0: ma una cosa distruttiva, praticamente, sai che la palestra ha tante righe? Partivi da una riga, avanzavi alla seconda, tornavi indietro alla prima, avanzavi alla terza.
1: Con gli scatti?
0: Sì, con gli scatti.
1: Lo fai anche a calcio.
0: Veramente?
1: Fai. Però non si chiama test australiano.
0: Io
1: si
0: me
1: chiama...
0: lo ricordo così.
1: Ha un nome a calcio, che ora non ricordo perché ho smesso da un po'. Che da però ti uccide. Uccide,
0: sì,
1: ti massacra.
0: Sì, mi ricordo. Era. Ecco, sì, il test australiano o navetta australiana è un test atletico ad alta intensità che misura la capacità di ripetere sprint e cambi di direzione. Viene impiegato anche nel calcio e nel rugby.
1: Ah, mai chiamato, cioè, allora è quello, brava, brava Lolla, mai chiamato test australiano, ma forse le progressioni o gli scatti, forse scatti,
0: semplicemente,
1: perché noi
0: andiamo
1: calciatori
0: a fare gli scatti, dai,
1: devi ridurre.
0: Non c'è tempo di stare. E comunque sottopone il corpo a forte stress cardiovascolare, muscolare e in teoria il metabolismo ne giova.
1: Ah, dai.
0: E dovrebbe essere felice di questa
1: e
0: roba.
1: E poi caviglie, vabbè. Caviglie sotto sforzo, perché quando tu arrivi alla linea,
0: freni.
1: E devi ripartire.
0: Sì. Quindi questa è una delle lezioni che mi ricordo di ginnastica.
1: Tu competitiva, secondo me.
0: Un po'.
1: Con le ragazze, forse non con i ragazzi.
0: Vabbè, con l'uomo è impossibile. Però mi piaceva fare bene, insomma.
1: Sì, dire, sono arrivata delle ragazze sono la top.
0: Ce l'ho fatta.
1: Ho capito.
0: Comunque, stavo pensando l'altro giorno, ogni tanto penso, a come ci vestivamo anni fa, negli anni 90, magari negli anni 80, 70, eccetera. Di moda, quindi di tendenze. C'è qualcosa, se tu dovessi ripensare, poi ti lascio il tempo di pensarci, tornando indietro, quindi con un tuffo nel passato, una moda che magari hai anche seguito, di cui andavi fiero e di cui oggi magari ti vergogni un po'
1: ce l'ho,
0: e dici no, veramente?
1: Sei fine anni 80.
0: E cosa è successo?
1: Non te lo ricordi cosa c'era nei fine anni 80?
0: Allora, anni 80, zampa d'elefante.
1: No. Cioè, erano, allora, ti dico delle marche, le devo dire, non
0: ma
1: è per fare pubblicità.
0: È
1: ma
0: a titolo informativo, si può fare.
1: Ma anche perché quella moda lì va in base alle marche, quindi Burlington come calze.
0: Ok.
1: Quelle fatte a rombi, poi vediamo.
0: Scozzesi tipo.
1: Tipo scozzesi.
0: Ah, ok.
1: Andavano tantissimo e qui non ti dico ancora come si chiama la moda, ma a casa lo capiranno.
0: L'abbiamo capita.
1: E se vogliono possono scriverlo. Poi cintura e il ciarro, compreso anche gli stivali per i più ricchi, io non li avevo, però la cintura c'era.
0: Perché costano tanto gli stivaloni da
1: lì costava, costava tutto tanto, perché erano di moda. Poi felpa Best Company, qualcuno magari se la ricorda. Poi cos'è che c'era? Forse la Naio Leari rientrava in questa moda.
0: Zainetti, no? Cosa faceva?
1: Zainetti, sì, felpe anche, astucci, quelle robe lì.
0: Sì.
1: E poi c'erano le Lumberjack anche come...
0: Scarpe?
1: Scarpe, okay. Sì, c'erano quelle. La moda era quella del paninaro.
0: Il paninaro famosissimo.
1: Io ho vissuto male perché io ero il classico.
0: Eri un paninaro.
1: Però quello di serie B, cioè quello che cercava di imitare i veri paninari, ma aveva invece delle Nike le Mike, capito?
0: No, vabbè, sai che la Fede che veniva con me all'elementare aveva i Levi's invece dei Levi's.
1: Esatto.
0: Presi a Ponte Tresa al mercato.
1: E te la menavi perché Levi's. Pensavi che nessuno se ne accorgesse. In realtà i ragazzi
0: bellissimi.
1: Sono delle macchine e mi dicevano cos'è sta roba qua,
0: o invece della mandarina duck, lo zainetto avevi le orangine sì. Vabbè,
1: ecco, io ero un paninaro di quel tipo lì,
0: un paninaro di quel genere là, comunque bellissimo. Io invece, ripensando un pochino, ho detto che poi le vedo in giro anche adesso, quelle collanine di plastica nere, tipo che sembra retina, che mettivi al collo,
1: certo,
0: strettissimi, tipo colla.
1: Che stanno, ti sembra che allunga
0: sì,
1: il collo.
0: Sì, stanno ritornando di moda. Le ho viste in alcuni bambini. Ho detto, ma guarda, c'erano negli anni 90 assieme ai ciucci di gomma,
1: ciuccini
0: di plastica.
1: Certo.
0: E queste erano due delle cose. Oppure le sopracciglia strasottili degli anni 90, che erano proprio un filo.
1: E qua
0: impressionante.
1: Entri. Il problema
0: impressionante.
1: Qual è? Che e lo so perché a casa c'è questo dramma. Chi lo ha fatto adesso ha difficoltà con le sopracciglia.
0: Non ricrescono più.
1: E non ricrescono, e quindi a casa lo so perché è morbido, purtroppo me lo dice sempre. Ho seguito moda lì
0: adesso distrutta.
1: Sono qua che litigo, sì.
0: Io mi sono sempre chiesta perché vai a fare la ceretta e dopo un mese devi rifarla. Cresce, no? Mentre qua, nelle sopracciglia, che ti farebbe piacere magari averne anche più folte, non cresce più una mazza.
1: Niente,
0: cioè,
1: non cresce niente.
0: Una volta che hai strappato è finito.
1: Sì,
0: basta.
1: Sì.
0: dovremmo impiantare la pelle delle gambe. Non pensi che funziona e ti crescono almeno?
1: Però
0: ti
1: lo sai che dopo ogni settimana hai le sopracciglia che ti cadono davanti agli occhi.
0: Cioè praticamente usi lo shampoo per sopracciglia, poi il balsamo per le sopracciglia. Bellissimo.
1: Male.
0: Parliamo di mode, quelle di cui oggi vi vergognereste
1: tanto.

0: ciao Lolla, ciao Maxi B. Maxi B, anch'io ero una paninara, lo confesso, ma anch'io di classe B. Tant'è che si usava il piumino, inteso come giacca,
1: sì,
0: della Moncler.
1: Vero.
0: Per i paninari ricchi. Chi era paninaro di seconda, di
2: mano,
0: secondo step, diciamo, io avevo quello della Gigi Rizzi. E poi mi ricordo anche un'altra cosa, lo zaino Invicta,
1: sì,
0: o della,
1: brava,
0: Seven, o della Seven, tutto colorato.
2: Sì.
0: Ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Sì, c'era il modello Jolly di Invicta che andava fortissimo, poi vabbè l'El Charro come cintura.
2: Quella con la fibbia giga.
1: Col fibbione gigante.
2: Sì, tipo frisbee, no? C'era qua davanti.
1: Proprio, che tra l'altro quando ti piega ti entrava nella
2: che
1: pancia,
2: male,
1: perché era. Però c'è da dire che costavano un occhio della testa.
2: Erano cose care.
1: E ora tu vai, la Best Company ancora fa qualche felpa,
2: sì?
1: E te la tirano dietro.
2: Ma veramente?
1: Ma sì, perché poi se dopo non riescono a rinnovarsi, ciao. E poi come sneakers per i paninari, le Vans. Erano riusciti
2: belle.
1: A. Sì,
2: sì.
1: Penso siano olandesi le Vans. Erano riusciti a entrare oltre che nello skateboard. Cioè perché
2: sì, infatti
1: gli skater hanno.
2: Io le avevo per quel motivo, perché avevo fascino per il look degli skater.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma ne girano ancora meno adesso, però, di Vans, ne vedo poche in giro.
1: Davvero?
2: Sì. Magari poi mi cade poco l'occhio.
1: Perché
2: ormai
1: nei
2: con
1: negozi
2: l'età
1: ci sono, ma magari ai piedi.
2: No, sono io che ho un'età e non le vedo più, ovviamente.
1: Ok, non guardi più.
2: Non guardo più, non vedo più così in basso. E, tra l'altro, tra le varie mode strane, io ne stavo cercando un estratto, ma non è evidente. C'erano le suonerie polifoniche, tu ti ricordi quelle dei cellulari?
1: No.
2: Erano strani. Adesso, apro a caso.
3: La tua città è come una giungla.
2: Questa è una pubblicità degli anni 90 per le suonerie.
1: Ah, ok.
2: Aspetta, sentila.
3: Al 48.
2: Te lo ricordi? Lui che ti faceva comprare le suonerie in tele?
1: Ma veramente?
2: Ti giuro.
1: L'ho rimosso.
2: Non si sentono le suonerie.
1: Ma falle sentire se le vendi, cavoli.
2: No, sta spruzzando zanzare col cellulare, come se fosse un antizanzare praticamente.
1: Vabbè, vabbè.
2: Comunque, abbiamo qualche messaggino? Sì, Silvia dice ai piedi i paninari portavano anche le Timberland che costavano un rene.
1: Però allora le Timberland sei paninaro non di serie A, proprio da Champions League.
2: Ah veramente?
1: Beh le Timberland ancora oggi sono una mazzata.
2: Sì.
1: Poi Timberland rese famose, e questa volta posso dirlo, molto famose nel mondo da Tupac.
2: Ma va?
1: Rapper, perché le Timberland nascono come scarpe da lavoro.
2: Ok, ah, è certo.
1: Cioè, negli anni 90 certo. I rapper cominciarono a metterlo, soprattutto Tupac che aveva un successo incredibile, da lì sono esplose definitivamente, ma anche i paninari, non solo i rapper, anche
2: hanno
1: i paninari
2: iniziato.
1: Prima avevano iniziato a quelle, le Lumberjack, però
2: sì.
1: Le Timberland erano proprio il top
2: di gamma in assoluto.
1: Sì, sì.
2: Ho trovato questa. Ti ricordi? Nokia.
1: Mazza che sigle.
2: Pip, pip, pip, pip. La vibrazione
1: no, le vendevano.
2: Le vendevano. Tu mandavi il codice, non so, a questo numero col titolo. Magari noi la Swisscom le compravamo, ma costavano un occhio della testa.
1: Cosa siamo? Tipo a 2 franchi? 3 franchi?
2: Secondo me anche 4-5.
1: Ma va?
2: Se io questo ricordo.
1: Ho capito.
2: Questo ricordo, infatti, non le compravo mai. Usavo quelle classiche del Nokia. E, allora, qualcun altro dice le Buffalo.
1: Le Buffalo.
2: Ti dice qualcosa?
1: Anche come scarpe, sì, assolutamente. Poi è arrivato il momento, ma non so se sono era paninari le Dr. Martens, ma credo. Credo dopo i paninari.
2: Non so perché le collego agli emo.
1: È bravissima.
2: Vero?
1: Sì,
2: sono
1: forse
2: più da emo. Più
1: sì,
2: da...
1: Sì.
2: Allora, qualcun altro dice: io mi vestivo da skater. L'anno prossimo ho 40 anni e mi vesto ancora così.
1: Ma ci sta.
2: Grande.
1: Per me è uguale come vestirsi oversize da rapper.
2: Sì.
1: Cioè, io comunque un vestito, se una persona normale la compra della sua taglia, io comunque le 2 taglie in più me le metto.
2: Ti viene automatico.
1: E me
2: ormai.
1: Ne frecco, ormai è così.
2: Me ne frecco.
1: Certo.
2: Ci sono 6 secondi di vocale, vado.
1: Vai.
2: Sì.
4: Frangetta laccata in verticale anni 80. Ciao.
1: Ma quello è un momento storico.
2: Tanta storia quella.
1: Sai cosa sarebbe bello della nostra ascoltatrice? Avere una foto. Cioè, lei che tira fuori una foto di quel periodo con quella frangetta.
2: Sono
1: lì.
2: D'accordo.
1: Quello
2: abbiamo bisogno di questo stamattina.
1: Sì.
2: Abbiamo veramente bisogno.
1: Go!

0: L'estate di Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
3: Infotraffico.
4: L'unica segnalazione ci porta nel Mendrisiotto, al momento a Morbio Inferiore, viale Serfontana tra via Arco e alla fine della strada in entrambe le direzioni, problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Confermi, Maxi?
5: Sì, confermo. Ieri sera addirittura dovevi fare il giro perché puoi arrivare da più parti.
4: Certo.
5: Lì davanti al Serfontana era tutto bloccato, dopo la rotonda non potevi andare in nessuna direzione perché stavano lavorando.
4: E quindi pazienza.
5: Vabbè.
4: Buon viaggio!
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Buongiorno Lolli, buongiorno Maxi. Volevo avvisarvi che in autostrada, dopo la galleria del Monte Ceneri, in direzione nord, ci sono dei lavori per taglio piante, così, e hanno chiuso una corsia, solo che la segnaletica è un po' messa all'ultimo, quindi la gente si ritrova a frenare di colpo e da 120 ti ritrovi a 60-70 all'ora, quindi da fare attenzione. Un abbraccione.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: Gemma. Pericoloso, alla fine, poi la mattina non hai riflessi.
2: Neanche al pomeriggio, però non so tu come sei messo.
1: No, vabbè, casa, dai, ora, durante
2: l'unica
1: la giornata.
2: Cosa che ha riflessi nella mia famiglia è lo specchio, penso. Sì, si è messo malissimo.
1: Poi un paninaro doc, dice: buongiorno ragazzi, anni 80, paninaro, blue jeans, Avirex, imbottito.
2: Avirex, imbottito?
1: Imbottito.
2: Col pelazzo dentro, quindi.
1: Ma imbottito dove, tra l'altro? E perché?
2: E perché? E perché? C'è anche questa domanda. Poi Valeria, che prima ci aveva citato la frangetta anni 80 tirata su con la lacca.
1: Ci ha mandato la foto?
2: No, senti cosa dice però.
3: No. Ho una dignità, neanche morta.
1: Sai che la capisco.
2: Sì, avevo mandato in tele delle foto trovate in rete di questa frangetta laccata verso il cielo. Beh, il suo fascino però.
1: Sì, aveva. Spero che non torni mai.
2: No, io non la farei comunque. Valeria adesso ha i capelli lunghi, tutti, anche la frangetta. Non c'è frangetta, eh?
1: Cioè non è
2: sparata. No, no, no, non ha frangetta. Poi vado con un altro vocale, quello di Ezio. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Io negli anni 80 ero un rocchettaro e mio fratello minore era un paninaro da cima a fondo, non dico altro. Insomma, era sempre uno scontro. E un giorno a casa, io in camera, entra lui, mette la cassetta e incomincia: Wall Boys, Wall Boys, Wall Boys. Faccio: no, dai, per favore. Finita la canzone, torna indietro e la rifà ripartire, ecco, la seconda volta. Ecco. Wall Boys, Wall Boys, Wall Boys.
1: Ma Wall Boys è Wall Boys di Duran Duran.
2: Penso di
4: finita,
2: sì. No, un'altra.
4: Torna indietro, la fa ripartire la terza volta e io dico: mo basta. Vado là, tolgo la cassetta, metto sulla radio e cosa c'è sulla radio? Wall Boys,
2: no!
4: Wall Boys.
2: Vabbè, dovevi ascoltarlo. Immagino.
4: Ciao,
2: bello
4: ragazzi,
2: però. Due figli adolescenti. Ciao Ezio, uno metallaro, l'altro paninaro.
1: E lì
2: è
1: scontro, poi quando è quell'età lì conta tanto.
2: Come le gang, ci troviamo in corridoio dopo, hai capito? Bellissimo,
1: sì, ci sta.
2: Bellissimo.
1: Wall Boys. Ma erano i Duran Duran.
2: Wild,
1: quindi
2: dici?
1: Wild Boys.
2: No, non parete? Selvaggi?
1: Secondo me sì.
2: Ci sono canzoni che parlano di pareti, negli anni 70-80.

0: Pink Floyd.
1: I Pink Floyd sono quindi, l'emblema.
0: Eh sì, quindi comunque poi, una roba.
1: Forse più che parete, muro.
0: Muro, hai ragione.
1: Cioè, l'idea
0: ragione.
1: È quella proprio del, da battere il muro, vero?
0: Torniamo ad altre mode di cui ci si vergogna oggigiorno, ma col sorriso ovviamente. Le spalline enormi sotto giacche e magliette, te le ricordi?
1: Tipico però degli anni 80.
0: Sì, secondo me c'era una piccola scia anche inizio 90. Ah. Magari mia mamma mi comprava le camicie degli anni 80, può essere.
1: Io ricordo che questa moda, secondo me, l'emblema di quella moda lì è Brigitte Nielsen, te la ricordi? O Brigitte?
0: Sì.
1: Adesso non so come.
0: Io pensavo a Michael Jackson ancora, tutti i giorni torno a
1: Michael Jackson.
0: Aveva...
1: Sì, beh.
0: Era un po' da generare.
1: Divise
0: no?
1: Un sì. Po' sì, generale.
0: Però Brigitte, sì, è vero, aveva le spalline.
1: Le
0: spalle
1: enorme.
0: Larghe.
1: Spalle... Sì.
0: Ma magari non aveva niente dentro, era tutta naturale lei, no? aveva la spalla importante.
1: Può essere, sì, era un donnone, sì, quello sì, quello sì.
0: Oppure le salopette con una bretella slacciata.
1: Beh, io sono
0: classico.
1: il capo della zona. Lì era, è stato il mio per anni, bellissimo. Oppure tutte e due slacciate. Che penzolava giù, cioè
0: anche sì,
1: quello
0: anche.
1: Che doveva coprirti il petto, diciamo, sì. Penzolava e
0: nudo.
1: Sì.
0: Poi il portachiavi enorme appeso allo zaino, tu ce l'avevi?
1: No, quello mai avuto.
0: Neanche peloso, no.
1: No, gli oggetti attaccati allo zaino non li ho mai apprezzati.
0: Pulito.
1: Sì, cioè devastato lo zaino, sì. Ma mai con cose attaccate.
0: Io avevo la palletta pelosa e la palletta quella di gomma che potevi prendere un filo, sai, tanti elastici, no? Prendevi un filo, la facevi ring ring dondolare,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: specie di pompon.
1: C'è ancora? Sì, c'è ancora.
0: Devo cercarla perché io adoravo quelle cose, era troppo carina.
1: Ma c'è ancora la moda di noi diciamo pittare, cioè di scrivere tu con l'indelebile o con i vari pennarelli sullo zaino, tipo l'Invicta? Lo devastavi.
0: Secondo me no. Aspetta, parlo. Io ho due figlie. Una va
1: Nessuno
0: adesso al liceo. No, è tutto pulito.
1: No.
0: E quella delle elementari neanche. Ha i suoi portachiavini pupazzetti attaccati. Però pasticciare no. Forse perché abbiamo insegnato noi di non pasticciare.
1: Noi che pasticciavamo.
0: La mamma. Noi che io pasticciavo, ad esempio.
1: Io sì, l'Invicta lo
0: anch'io.
1: Sì, lo dipingevo.
0: Facevo anche le unghie con l'indelebile e il T-Pex. Mi facevo lo smalto.
1: Bello.
0: Sano poi.
1: Sano per
0: salutare.
1: Le unghie.
0: Sì. Molto. Allora, altri messaggini. Tu erano imbottiti i jeans perché erano invernali. Quindi per non avere frecce.
1: Ricordo. Poi qualcuno dice: ho acceso adesso e sento parlare di anni 80-90. Per vestirsi da skater, da rapper o comunque un po' all'americana, dice che a Lugano c'era un negozio sportivo, magari te lo ricordi? L'Athlete's Foods.
0: Dov'era?
1: Ah sì, è vero, non so dov'era, ma me lo ricordo. Oltre il bottegaio. Che non esiste più il bottegaio.
0: Mi ricordo il nome, ma non mi ricordo fisicamente dove. Forse
1: no.
0: Vicino dove c'è il Mac.
1: Non lo so.
0: Non mi ricordo. No.
1: Adesso mi chiedi troppo, però sì, a Lugano comunque c'è sempre stato. Parlo di Lugano, magari a Locarno anche, però non frequentandolo. C'erano negozi dove ti potevi rifornire. Sì.
0: Sì, malgrado sia una città piccina in confronto al resto del mondo,
1: però dai.
0: Era sempre ben fornita di tutto,
1: sì.
0: Devo dire. Assolutamente sì. Allora c'è la Shania, poi torniamo a raccontarci di mode del passato di cui oggi ci vergogniamo un pochino, ma dopo l'Astrotris.
1: Che è una moda di cui non ti vergogni mai, l'Astrotris.
0: No, è come la frangetta laccata, è sempre presente.
1: Però ho una dignità anch'io.

0: AstroTris.
1: Oh, allora, AstroTris, oggi ci sono dei cambiamenti, ragazzi.
2: Parecchi, eh?
1: Parecchi.
2: Stravolgente.
1: Forse perché abbiamo cambiato la fonte, non lo so.
2: Può essere.
1: Comunque, al quarto posto, lo diciamo perché sono quelli che annusano il podio, ma solo quello, poi non danno un morso.
2: No, lo vedono però.
1: Anche oggi, il toro.
2: Sempre lì però.
1: Il toro
2: stabile,
1: è medaglia di legno, si dice.
2: Di legno, però è una buona posizione, secondo me.
1: Dove la costanza viene premiata, è il momento giusto per consolidare progetti e rafforzare legami affettivi qua.
2: Bene, continuate così. In terza posizione, quindi saliamo con un piedino sul podio, c'è il Sagittario. Hai voglia di cambiare, di esplorare e di metterti in gioco. Le novità favoriscono lavoro e crescita personale.
1: Speriamo. Sagittario che non si vedeva sul podio dal 64.
2: Dal 64, esatto.
1: Uguale per la Bilancia.
2: Ecco.
1: Bilancia secondo posto, armonia e diplomazia ti aprono porte importanti. In amore e nelle relazioni puoi vivere momenti molto positivi.
2: Oh, e chi domina la scena oggi con il suo ruggito possente?
1: Il re della savana.
2: Il re della savana, nonché di Teleticino, Radio 3i e del Corriere.
1: E di tutto il gruppo.
2: Di tutto il gruppo.
1: Del mondo, eh.
2: Del mondo. Sasha Dal Colle, il leone, in prima posizione. Sei al centro della scena e sai come sfruttare le occasioni. Carisma, energia e un pizzico di fortuna ti accompagnano. Attenzione all'orgoglio.
1: Ecco. E quello ti frega.
2: Sempre.
1: Tra l'altro, lo dico solo a titolo personale, Vergine nona e Scorpione decimo.
2: Siamo male oggi? Siamo male, ma vedi il lato positivo? Possiamo migliorare.
1: Sì, beh, se no
2: possiamo migliorare.
1: O si scava o si migliora.
2: Esatto.
1: Ecco, basta, finita.
2: Dobbiamo leggere gli altri. In quinta posizione l'Acquario.
1: Poi in sesta il Cancro.
2: In settima l'Ariete.
1: In ottava i Gemelli.
2: La Vergine in nona posizione.
1: Decimo la Lolli con lo Scorpione.
2: Pesciolini in undicesima.
1: E ultimi, beh, fatevi un conto, quello che non abbiamo detto. Qual è?
2: Chi è?
1: Qual
2: Chi è?
1: È?
3: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.

0: Ecco, piccolo aneddoto. Ciao, buongiorno ragazzi, chiaramente.
1: Buongiorno.
0: Anni 80, fine anni 80, Mendrisiotto, ovviamente varie mode, tra cui Paninaro, come dicevate voi.
1: Sì.
0: Io possedevo delle Timberland. Allora, un giorno vengo interrogato a francese, mi alzo, mi avvicino alla lavagna. La docente di allora mi guarda tipo Miranda Priestley e dice: oh, ma come? Non ha le calze? No, no, no, devi tornare a posto.
2: Non è vero, cioè l'ha rimandato al posto, ti rendi conto?
1: Comunque la voce della maestra è...
2: È bellissima, Dome, grazie. È bellissimo questo vestaggio, ci ha fatto veramente sorridere immaginandoci la scena, anche sì, della docente, sì. Che bella, bella. Allora, sta parlando appunto di mode, quelle di cui oggi ci vergogniamo, me ne è venuta in mente un'altra.
1: Quale?
2: Mi sembra che erano fine anni 90, inizio 2000, le cover del telefonino tutte ricoperte di diamantini, glitter, non so se ce l'hai in mente, elaboratissime, enormi
1: tra l'altro.
2: Sì, esatto.
1: E poi il bello è che quando tu vai a scegliere, io ad esempio adesso ho appena cambiato il cellulare e l'ho preso arancione Radio 3.
2: Sì, bello.
1: Apposta, vedi?
2: Bello, sì.
1: E mi fa, vuoi la cover? Sì, grazie. E mi ha fatto vedere delle cover, quella a libro, quella... Ho detto, ma se me ne dai una...
2: Che copre
1: i buchi. Allora l'ho presa un po'.
2: Trasparente.
1: Che,
2: hai fatto...
1: che si vede.
2: Io come ce l'ho? Io quella della tele spenta, no? No,
1: quella del vecchio, sì. Sì, non
2: e quindi ecco, c'era anche questa moda qua, delle cover dei telefoni. Io non ne ho mai avute eccessive, però mi sarebbe piaciuto.
1: Adesso vendono quelle col bambino, non so se hai visto, sulla no? cover attaccano il culetto del bambino,
2: sì?
1: Morbido, che così quando appoggia
2: e fa da levetta.
1: Fa da
2: no
1: levetta.
2: Pazzesco, troppo avanti.
3: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casino Lugano.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per

0: di Kate io preferisco Running Up, come si chiama, quella delle colline,
1: oddio,
0: e c'è anche in Stranger,
1: anche le colline hanno gli occhi.
0: Vabbè. Colin. Non me la ricordo. Running Up the Hill,
1: Running Up the Hill, no, non lo so, ti dico in realtà. Kate Bush o Bush o Bush?
0: Cespuglio.
1: Vuol dire cespuglio?
0: Sì.
1: Cioè, scusa, gli americani hanno avuto due presidenti che cespugli, si chiamano cespugli.
0: Cespugli, sì, esatto.
1: Ma va?
0: È andata così, però ne erano fieri,
1: Trump cosa vuol dire? Ha un senso?
0: Bella domanda, sai che non ho mai...
1: O magari come Berlusconi, non vuol dire niente, è un cognome, punto.
0: Trampolino significa.
1: Trump?
0: Allora, Trump significa... vabbè, qua scrive... Ah, in inglese può significare briscola. Significa briscola.
1: Che devo dire...
0: Bene, oppure bene. Se lo usi come verbo, quindi to trump significa superare, battere, avere la meglio.
1: Ecco, questo mi sa che gli si...
0: Che brividi, ragazzi,
1: sì.
0: Che brividi sta cosa. Quando il tuo futuro è scritto nel tuo nome.
1: Nel tuo nome, sì.
0: Pazzesca sta cosa.
1: Mentre Bush padre, Bush figlio erano
0: Cespuglio
1: padre, Cespuglio
0: figlio. Senior, Cespuglio, sì.
1: Ho capito.
0: Vabbè,
1: Poi qualcuno conferma, il famoso negozio di vestiti a Lugano era dietro al Mac. Avevi ragione,
0: ecco.
1: Brava.
0: Vi immaginavo infatti quella zona, o sai dove anche? Pensavo la scalinata verso la cattedrale, no?
1: Ecco.
0: Ci sono dei negozietti un po' particolari.
1: Su ogni lato, sì.
0: Esatto. Allora, c'è qualcun altro che dice: io ricordo da piccoli, fermi per strada, scrivevamo tutti i numeri di targhe delle auto che passavano in cambio di non ricordo cosa, però. Anni 80 in Campania. Ciao da Salvo, buon lavoro.
1: Ah no, aspetta, fammi capire. No,
0: cioè
1: no,
0: loro
1: no.
0: Si sedevano sul muretto.
1: In Campania, ricordiamoci, non in città.
0: Campania con la C maiuscola. Quindi la zona.
1: Ah, quindi la regione.
0: La regione.
1: Quindi Campania.
0: Prendevano nota di tutte le targhe che passavano, ma non si ricorda il perché.
1: Beh, lavoravano come vedette per
0: qualcosa del
1: per
0: genere.
1: Agenzia non governativa.
0: Non legale, però. Non legale, ovviamente. Non
1: ho
0: legale.
1: Ho capito.
0: Allora, no, sai che non mi ricordo se ho passato tutti i vocali che abbiamo ricevuto, perché ne ho ricevuti tantissimi, ma il migliore resta comunque quello di Dome.
1: Cosa diceva? Non me lo ricordo.
0: Era quello della maestra che l'ha rimandato al posto,
1: beh,
0: perché aveva
1: con la voce
0: le scarpe calzata. Senza calze, bellissimo.
1: A te ti hanno mai buttato fuori dalla classe per come eri vestito?
0: No.
1: E a me sì.
0: Ma va? E ma perché, cosa indossavi?
1: E perché in Ticino, diciamo, eravamo in pochi agli inizi degli anni 90 vestiti oversize, cioè
0: da rapper.
1: La mia stessa mamma, quando uscivo di casa, mi diceva: sei figlio di nessuno, sembra che te la sei fatta addosso.
0: Non ti conosco.
1: E perché i pantaloni, sai, dietro il cavallo è basso, ecco, chiamiamolo così.
0: Adesso
1: è
0: ancora peggio.
1: E una volta, credimi, il professore di, non dico il nome perché magari, professore di geografia mi ha chiamato a interrogarmi alla lavagna, ha visto come l'ho vestito, mi fa: così in classe non
0: ma
1: ti voglio.
0: Ma veramente?
1: Solo che io così vestivo, non c'era altra chance.
0: E non c'era altro.
1: No, non avevo altro, a casa era tutto over.
0: Certo.
1: E quindi sono andata a casa, ho spiegato, mia mamma è andata
0: a parlargli.
1: Io ci provo, ma il ragazzo non ha chance,
0: niente.
1: Non ha speranze.
0: Niente, mamma mia che roba, no,
1: sì.
0: Oggigiorno questo è body shaming praticamente.
1: Oggi non possono, no.
0: No, ma non venga nudo con una foglia di fico e basta, penso che i docenti debbano farti entrare.
1: Cosa che ho fatto, a francese, per la francese.
0: Ma una foglia di platano, veramente.
1: Sì,
0: di platano, Maxi.
1: Certo.
0: Allora, siamo in procinto di dare il via anche all'appuntamento informativo tra poco, ma torneremo, perché ci sono ancora messaggi e tante altre mode, tipo i leggings fluorescenti. Tante.

0: d'estate. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party. Ma che ne sanno i 2000? Special guest di Sonora. Agnopener Festival al Parco Comunale al Lago di Agno.
4: Sono le 6:58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Caso Zali, la Lega prende tempo dopo l'incontro con il consigliere di Stato che si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni. Attesa oggi una presa di posizione da parte del governo. Sentiamo Giorgio Doinelli.
8: Per il momento regna il silenzio in casa Lega dei Ticinesi. Il coordinamento ha incontrato ieri sera il consigliere di Stato Claudio Zali per fare il punto sui recenti sviluppi della vicenda che riguarda il presidente del governo. Tra i controversi audio online, l'inchiesta del Ministero Pubblico per abuso di autorità e tentata coazione sul 14enne detenuto alla Farera e la controversa mail alle OC per far assumere una conoscente. Durante il colloquio, Zali ha esposto la propria visione dei fatti e le relative spiegazioni, ribadendo, si legge nel comunicato, di escludere di aver commesso fatti di rilevanza penale. Lo stesso Zali ha inoltre informato il coordinamento che nei prossimi giorni renderà pubblica la propria posizione e comunicherà le decisioni che intende assumere. La Lega afferma di prenderne atto e di voler attendere questa comunicazione prima di esprimersi ed eventualmente adottare provvedimenti. Oggi potrebbe invece arrivare la presa di posizione del governo ticinese.
7: Il caso Zali è stato poi discusso anche dall'UDC riunitosi ieri sera per questioni elettorali. Per ora bocche cucite su un eventuale dietrofront all'alleanza che appare comunque difficile. Questa sera chiudiamo questa pagina. È in programma poi a Bellinzona un presidio promosso dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno per chiedere le dimissioni del consigliere di Stato. Voltiamo pagina. Da mezzogiorno torna la canicola, l'allerta di grado 4 per una forte ondata di caldo che interesserà anche il Ticino. Insieme a loro a Stefano Zanini di Meteo Svizzera discutiamo di quest'estate eccezionale.
9: Per confrontare un po' con gli anni passati, noi facciamo capo a dei cosiddetti indicatori climatici. Uno, per esempio, è il numero di giornate tropicali, ovvero il numero di giorni, si conta il numero di giorni in cui si superano i 30 gradi, e se vado a vedere per esempio ancora negli anni 80 in media nel mese di luglio avevamo 2, 3, 4 giornate di tropicali, quindi con oltre 30 gradi. Se prendiamo questo mese di luglio, nei prossimi giorni comunque i 30 gradi qui a Locarno li supereremo ampiamente, chiuderemo il mese di luglio a Locarno con ben 29 giornate tropicali, un valore che non abbiamo mai misurato prima. E un risultato analogo, adesso parlo di luglio e di Locarno Monti, lo ottengo anche guardando altri parametri, per esempio la media delle temperature minime che è di 20,6 gradi fino a ieri, e anche qui guardando alla previsione per i prossimi giorni dove ci attendiamo delle notti qui a Locarno Monti con valori minimi su tra i 22 e i 24 gradi, probabilmente andremo a superare il record di 20,9 gradi di media che risale all'estate del 2015.
7: In chiusura dalla Medio Oriente, missili iraniani hanno colpito di sorpresa una base statunitense nelle scorse ore. L'offensiva è stata respinta e tutti i missili intercettati, come comunicato dal Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, che non ha però aggiunto indicazioni precise sull'ubicazione della base. La tensione resta alta.
0: L'infotraffico.
7: Traffico rallentato al momento tra Taverne e Sigirino.

0: Che bravo Bruno Mars, così piccino ma con questa potenza e creatività.
1: È piccino lui?
0: Lui è piccino, eh? Sì sì, è un piccinin, però è potente. Adesso vedi che è alto 1,80, no? Però me lo ricordo proprio piccino.
1: Sì, bravo a ballare, ottimo performer, è uno di quegli artisti, lo dico sempre, mancano nel mio taccuino per mettere il visto,
0: sì.
1: Visto dal vivo,
0: certo.
1: Lo farò.
0: Arriverà,
1: sì,
0: arriverà.
1: Sì, sì,
0: sì, sì. Questa mattina abbiamo iniziato per gioco a chiacchierare un po' di quelle mode che abbiamo vissuto negli anni 70, 80, 60 anche, 90 eccetera, e di cui oggi ci vergogniamo. Ce ne sono parecchie.
1: Parecchie, qualcuno dice io mi vestivo
0: sì.
1: Come Jovanotti ad inizio carriera, te lo ricordi Gimme 5?
0: Sì.
1: Lui col cappellino girato.
0: Sì.
1: Uguale, dice cappellino, scarpe
0: sì.
1: Da basket, jeans sopra la caviglia, insomma.
0: Mi ricordo.
1: Subivi sempre la stessa battuta e l'acqua in casa.
0: Ah, certo, certo.
1: E dice, e qua gli do ragione perché io sono un fan e colleziono sneakers, dice, averle adesso quelle Nike.
0: Non ci sono più, non sono
1: ma
0: più in vendita.
1: Più che altro che se le tenevi adesso varrebbero tenute bene.
0: Valgono quanto uno yacht.
1: E valgono parecchio, sì. Sì,
0: magari
1: sì.
0: Jovanotti le ha, sicuro, ne avrà un sacco lui.
1: Beh, lui è un adetta di tanti artisti che ho conosciuto. Jovanotti era criticato perché come rapper non niente di che, è abbastanza scarso, ma a livello di cultura, cioè ha portato l'America ovviamente,
0: certo,
1: nella vicina Italia,
0: certo.
1: Lui è stato un promotore incredibile, era già avanti rispetto alle persone.
0: Era
1: sì.
0: Avanti ed è stato ripagato ovviamente grazie a questa cosa. Allora, tra le varie mode, tu avevi un lettore CD portatile?
1: Sì, sì, sì.
0: Che dovevi tenere fermo per non far saltare il CD.
1: Si saltava se lo muovevi troppo.
0: Io lo ce l'avevo nello zaino, o andavo spesso in bici, quindi nello zainetto in bici.
1: Sì.
0: O lo infilavo qua nei leggings,
1: okay,
0: pantaloncini da ciclista. E andavo in bici col
1: sì.
0: Cavo delle cuffiette, perché erano ancora col cavo, così che mi tirava indietro ogni tanto.
1: Ho capito.
0: Però alle buche o alle curve
1: saltava.
0: Saltava, sì.
1: Poi la Seven ha fatto lo zaino con le cuffiette incorporate.
0: Vero, è vero.
1: E sono
0: è
1: andate
0: vero.
1: Parecchio.
0: Sì, mi ricordo, ma non l'avevo preso perché a me piacevano le cose easy.
1: Sì, sì, lì sei legato allo zaino.
0: Esatto.
1: Però c'era.
0: È vero,
1: c'era.
0: È vero, mi ricordo. Abbiamo citato il ciuffo fissato col gel, è ritornato anche in un altro messaggino. Poi qualcun altro dice le magliette sovrapposte, una a maniche corte sopra
1: e l'altra lunga.
0: Esatto.
1: Certo, io l'ho usato.
0: Anch'io.
1: Mi piace molto.
0: Anche
1: è
0: a me.
1: Uno stile, anche quello che
0: non c'è più adesso,
1: No?
0: Non ne vedo più in giro così.
1: Ah.
0: Vestite così.
1: Quello viene anche quello dagli Stati Uniti.
0: Vero?
1: Secondo me sì. Bello però.
0: Maniche lunghe sotto, e mi piace.
1: Sì.
0: Anche a me piace tantissimo.
1: E qualcuno, non so se abbiamo fatto sentire il messaggio, scusami se abbiamo fatto quello della... quello della finta camicetta, cioè lei aveva il pullover e la mamma invece di comprare la camicetta da mettere sotto comprava solo il colletto finto.
0: Può essere la Marti?
1: Che
0: provo?
1: Non lo so, prova. L'ultimo però, il secondo.
2: Sì, il jeans in
0: il secondo.
1: Il secondo, questo. Sì.
0: Che memoria.
2: E poi da bambina, ma ero già tipo 6 anni, 7 anni, quindi mia mamma mi metteva il pullover e poi sotto il pullover... Non è che mi metteva la camicetta, no, solamente il colletto, era un colletto finto, quindi
1: che applicavi.
2: C'era il pezzettino di stoffa e poi attaccato il colletto e tu lo mettevi così, sembrava che avessi sotto la camicetta ma in realtà non ce l'avevi.
0: Ma che carino però.
1: E poi a proposito di sovrapposto, a Zurigo adesso è diffuso anche da noi, ma negli anni 90 erano a Zurigo, andavo a prendere i vestiti da rapper perché mm-hmm. lì si trovavano e c'era la maglietta normale, la t-shirt, sotto aveva un doppio colletto
0: non
1: di un altro
0: vero.
1: Colore, anche qui.
0: Certo.
1: Quindi sembrava che tu avessi
0: qualcos'altro
1: addosso
0: sotto.
1: Due t-shirt. In realtà no, ed
0: bellissimo.
1: Era un effetto molto
0: americano
1: bello.
0: Anche qua. Beh, bella,
1: sì,
0: accidenti,
1: sì.
0: Questa è molto carina. Tra le varie mode strane, non so se tu hai mai avuto l'anello dell'umore. Praticamente questo anello si chiama Mood Rings, te lo mettivi al dito ovviamente, cambiava colore in base alla temperatura della tua pelle, perché dentro c'era una specie di materiale termocromico, no? Si chiamava così. Ovvio che loro dicevano se è rosso, adesso
1: sei
0: invento,
1: arrabbiato.
0: Perché sei più calda, se invece è freddino sei triste, quindi diventa un colore più verde, più blu.
1: Ok.
0: E ce l'avevamo tutti, c'era chi aveva la collana con la pietra, chi l'anellino.
1: Ecco, la collana me la ricordo, l'anellino no.
0: Io avevo entrambe e diciamo che non misurano veramente l'umore, misurano la temperatura del dito, che per vari motivi può essere fredda o calda.
1: Ma cos'è sto di dingle?
0: Sono messa, ne stanno arrivando un sacco, sì, un sacco di messaggi. Io li mando in onda se vuoi i vocali. Proviamo.
1: Mandali, rischiamo.
3: Buongiorno. Cara Lolli, in bicicletta sempre meglio il Walkman con la cassetta che non saltava mai.
0: Vero. Hai ragione.
3: Chiaro, le cuffiette con il filo che ti tirava, però.
0: Hai ragione.
1: Poi è bello che dire cassetta adesso, i più giovani ti dicono in che senso cassetta.
0: Tuo figlio le conosce?
1: No.
0: Non sa che cosa siano.
1: Lo sa perché avendo un papà di questo tipo, ogni tanto ho le magliette, sai, con su la stampa della musicassetta. Lo sa, però in realtà non le ha mai.
0: Non le ha mai toccate.
1: Mai.
0: Altro vocale.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Vi ricordate il paninaro? Wall Boys.
0: Buongiorno.
4: 16 anni 80.
1: Siamo partiti da lì, buongiorno, siamo partiti proprio da lì, dai paninari.
0: C'è Tom che dice, quella cosa lì delle targhe che avete detto, di sedermi e segnare le targhe che passano, delle macchine,
1: sì,
0: l'ho fatta anch'io con un mio collega perché a mio papà è un suo socio,
1: sì,
0: avevano appena aperto un garage e ci avevano mandati fuori a prendere i numeri di targa per fare una campagna pubblicitaria.
1: Aspetta.
0: Ma poi, cioè, dalla targa magari risalivano all'indirizzo per inviare la pubblicità?
1: Cosa che se fai adesso ti arrestano.
0: Ma sai che sono quasi tutte protette le targhe adesso, eh?
1: Cioè, infatti.
0: Quindi vai a cercarla. Io vado sempre a cercare quelli che mi rubano il parcheggio in radio. Ma sono sempre protette. Non è che c'è il nome e cognome, no, non c'è.
1: Quindi
0: mai.
1: Cosa fai? La righi e basta.
0: La rigo, sì.
1: Come al solito, dai.
0: So che la Brunella, la nostra Bruni, va a mettere il cartello con su parcheggio privato.
1: Sì, e sotto c'è la fotina di un rastrello che la volta dopo te la rastrella
0: tu. Step successivo verrà pettinata la tua macchina. Comunque, un ricordo della mia infanzia, ci scrive Tiz, erano gli gnocchi al venerdì per pranzo.
1: Okay.
0: Ogni venerdì, giorno di magro e digiuno nelle credenze cristiane, mia mamma faceva gli gnocchi.
1: Era
0: una moda di gnocchi.
1: Giovedì gnocchi si dice comunque.
0: Però c'è il pesce il venerdì, no?
1: Il venerdì sì, giovedì gnocchi e il sabato la raclette.
0: Il sabato la pizza, secondo me.
1: Credenza
0: sabato
1: cristiana.
0: Sabato la pizza, credenza cristiana, esatto. Ancora messaggini?
1: Sì, e ce n'è uno.
0: Il Pops Watch.
1: Il Pops Watch qual era?
0: Non me lo ricordo.
1: Quello grosso, no, quello era lo scuba.
0: Cerco.
1: Lo scuba era quello che penso andasse anche sott'acqua.
0: Che girava la rotellina.
1: Girava la rotellina, che una volta si facevano le file per gli Swatch, eh?
0: Cioè. Anche adesso.
1: Sì, tra l'altro, ultimamente.
0: Allora, Pops Watch, linea di orologi famosissima, lanciata da Swatch negli anni 80. L'orologio può essere sganciato dal cinturino con un click.
1: E poi cambiavi il...
0: Usato come spilla.
1: Ho capito.
0: Lo potevi mettere qua come spilla, su un indumento, su una borsa, eccetera.
1: Andava anche il flick flock.
0: Flick flack.
1: O flick flack.
0: Flick flack, che era quello per i bimbi.
1: E ma cosa facevi? Lo attaccavi al...
0: No, il mio era di giallo, rosso e blu, era col cinturino in tessuto.
1: Ah, normale.
0: No, per i bimbi, normalissimo.
1: Ah, okay.
0: Era veramente normale.
1: Poi qualcuno dice, all'elementare avevamo tutti le Reebok Pump. Te le ricordi?
0: No.
1: Le Reebok Pump avevano... Questo è un ricordo meraviglioso. Dove c'è la linguetta,
0: sì,
1: erano le scarpe alte da basket.
0: Sì.
1: Credo che il testimonial fosse Shaquille O'Neal, ma comunque.
0: Però.
1: Davanti aveva la palla da basket, su qua, sul.
0: Sul pirulink, sì, sulla linguetta.
1: Che avanzava fuori, tu premevi la palla da basket e si gonfiavano.
0: Ma non è vero.
1: Per quello Reebok Pump,
0: pazzesco,
1: cioè che gonfiavi.
0: Ma non ci sono più.
1: Ma io non le ho più viste, però andavano tantissimo,
0: no,
1: fatto strage. Prova a cercarle,
0: Reebok
1: erano molto
0: Pump,
1: belle.
0: Che belle.
1: Le vedi, avevano la palla da basket.
0: Allora sì, hanno la palla da basket.
1: Ecco, tu pompavi lì e adesso non so se diventavano più morbide il piede, non so, si gonfiavano comunque.
0: Guarda, le posso anche far vedere in televisione, c'è proprio disegnata una palla da basket un po'
1: in rilievo.
0: In rilievo,
1: sì, sì.
0: Esatto. Bellissima, no, veramente bella. Non la conoscevo, però tu dici che andavano, ma giravano
1: tantissimo,
0: un sacco.
1: Tantissimo. E io anche in quel caso avevo solo il pump, essendo paninaro di seconda chance, anche in quel caso avevo solo il pump, le Reebok.
0: Cioè, avevi il rigonfiamento, ma non
1: mi
0: avevi.
1: Mi sono fatto io un rigonfiamento e le ho messe sulle mic.
0: Ma uno si arrangia, sì, nella vita.
1: Ah, sì.

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.

0: Che festa, Max Gazzè, ogni mattina. Allora, tanti messaggi, però tra poco abbiamo deciso di chiuderlo l'argomento, anche se siamo all'apice con tanti messaggi, bisogna chiudere.
1: Già chiudo, ma è giusto. Ma io prevedo questo, secondo me abbiamo risvegliato parecchi ricordi, parlando di cosa? Delle mode che hanno fatto storia, di cui adesso però un po' ti vergognichi,
0: ma
1: se
0: certo.
1: Vedi una foto, però molti secondo me andranno nel fondo proprio dell'armadio e dire ce le ho ancora.
0: Vero.
1: Quelle Barli intorno a quella Naio Leari, qualcosa.
0: Le Reebok Pump. Mi hai sbloccato una nuova passione adesso.
1: Ma prova almeno, dagli una pompata. Una volta vai in un negozio e fallo.
0: Tu dici che le vendono qua da qualche parte?
1: Sai che non le ho più, non le ho più seguite perché non uso più scarpe alte. Però secondo me sì, qualcuno ce l'ha.
0: Guarda che in tanti ci hanno scritto quanto erano belle le Reebok. Io avevo le Reebok Pump, a me piace. Cioè, in tantissimi hanno confermato.
1: Hanno fatto storia. Ah, qualcuno diceva perché avevano inventato le Reebok Pump, qual era il claim per venderle? Per tu le gonfiavi, quindi il piede veniva all'interno, sentivi proprio gonfiarsi, ti teneva la caviglia ferma
0: era
1: per giocare a basket.
0: Stabile, certo, certo.
1: Esatto.
0: Ci ha mandato delle foto la Debbie per voltare, cioè non parlare delle Reebok solo. Però non so se si vedono su teleticini, io ci riprovo, delle foto di calze bianche bucherellate, non so se te le ricordi, le calze traforate che arrivavano al ginocchio, quando le toglievi ti restavano i rombi stampati sulle gambe.
1: Però quello è femminile,
0: sì.
1: Perché è maschietto con quella roba
0: no,
1: lì.
0: No, certo, no non riusciamo
1: fatica.
0: A farle vedere, erano quelle che sembravano tipo fatte a uncinetto.
1: Bravissima.
0: E le avevamo tutte in Ticino.
1: Che io me le vedo così. Calza tirata su fino appena sotto il ginocchio, gonnellina,
0: bravo,
1: giusto?
0: Bravo,
1: così,
0: era proprio
1: con
0: così.
1: La camicetta bianca sopra.
0: Bravissimo, e questo era. E poi aggiunge la Debbie la borsa della Naio Leari che ho ricomperato recentemente perché l'hanno rifatta.
1: Ah, vedi?
0: Ogni volta che la uso c'è sempre qualcuno che mi ferma e mi dice: ma che ricordi mi hai fatto tornare con questa borsa? Grazie Debbie!
1: Vero, vero. Pensavo fosse morta la
0: Naio Leari. Anch'io. No,
1: infatti ne parlavo tranquillamente, tanto ho detto... è andata in disuso.
0: A titolo informativo si può dire quello che vuoi.
1: Sì,
0: più
1: sì.
0: Volte, allora puoi ripeterlo 100 volte. La Pami dice: io ho due magliette con manica lunga di pizzo e sopra sembra che ci sia la manica corta, però non c'è.
1: Ne parlavi prima, in questo caso la manica lunga sotto è di pizzo.
0: Esatto.
1: E va bene. C'è un vocale, te lo mando, lo mandi tu?
0: Vado, sono già pronta. Vado.
2: Le calze di quel cotone un po' rigido. E a me facevano bruciare i talloni, terribili.
1: Grattugiava.
2: Quando ero piccola negli anni 80, no, terribili. Non ce la facevo a tenerle su. A un certo punto mia nonna ha desistito, mi ha detto: ma togliele, non le mettere più. Ma si usavano, arrivavano sotto il ginocchio,
1: sì?
2: Sembravano, erano traforate, sembravano di pizzo. Mamma mia ragazzi, che ricordi, brutti però.
0: Erano queste qua che dicevamo all'uncinetto, no? Praticamente.
1: Sì, sì,
0: sentiamo
1: sì,
0: il Babella.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, sono in viaggio per Pescara, cioè in verità ancora in collana sulla tangenziale a Milano. E grazie della compagnia, però posso ascoltarvi solo se ogni ora mettete una canzone di The Weeknd, se no mia figlia fa togliere la radio e mette la sua playlist.
0: Che mito che è, grandiosa.
1: Oh, mettiamo segno.

0: ogni ora The Weeknd.
1: Ogni 60 minuti, sì. Ok.
0: Ci teniamo Barbara fino alla fine.
1: Ma ci mancherà, mica vogliamo perdere. Allora, ancora due messaggi poi chiudiamo?
0: Va bene, qualcuno diceva io avevo le All Star e mettevo due colori diversi, cioè cosa fai? Tu
1: vero.
0: Le compri, una rossa, una bianca e poi le mischi.
1: Le mischi, è vero, mi ricordo questa cosa.
0: Io ho avuto il periodo scarpa diversa.
1: Vero? Ma non ti sentivi strano?
0: No, anzi, era figo perché sei diverso. Poi dopo un annetto, sì, ho cominciato a sentirmi strano, basta.
1: Sei tornato in carreggiata e via. Poi avete parlato delle All Star, delle Palladium, il Mandarina Duck e i Ciucci. Certo, tutte.
0: Le
1: tutte
0: Palladium te le ricordi?
1: No.
0: Posso dire orribili? Posso permettermi?
1: Non mi ricordo.
0: Cerca le Palladium nere, sembrano da lavoratore ma che lavora in un ufficio diroccato.
1: No. Non fanno per me, ma me le ricordo. Basse, sia basse che alte c'erano.
0: Mamma mia, che brutte. Però so che vado controcorrente, molti diranno: ah no, io le ho adorate.
1: Vabbè,
0: ma
1: cioè, a chi piacevano, a chi non piacevano, come tutte le cose. Assucciano io le ari. Io prima ho citato i leggings fluorescenti.
0: Sì.
1: Ma andavano di moda. Io ne avevo un paio giallo, tra l'altro, per ginnastica. Li vedevi un po' ovunque, rosa, gialli, un po' fluo. Vabbè, ognuno ha il proprio leggings fluo nella
0: giallo.
1: Giallo stabilo boss, dicevo.
0: Mi piaceva stare nell'ombra.
1: Sì, non mi vedeva nessuno, infatti, quando passavo, Maxi. C'è Meteo Svizzera tra poco, eh.
0: Tra l'altro quelli di Meteo Svizzera, sai che per essere presi devono sfoggiare un look anni 80 al colloquio.
1: E la frangetta laccata verso l'alto, certo. Lo so.

0: previsioni del tempo.
1: E adesso non so se è uno scherzo, ma credo che al telefono per Locarno Monti ci sia Nicola Gobbi, è giusto? Pronto?
2: È giusto,
1: è lui,
2: buongiorno.
1: È lui.
3: Ciao Nick.
1: Scusa Nick, ma
3: non si fida più,
1: la Lolla è partita male questa settimana dicendo che c'eri tu e invece c'era ovviamente
3: della
1: Guido
3: Bruna.
1: Della Bruna.
3: Non si fida più.
1: E io l'ho presentato, okay. Beh Nicola, in realtà sono Guido Della Bruna.
3: Non l'ha presa bene Guido, penso.
1: Non l'ha presa bene. Come stai Nicola, tutto bene?
2: Bene, sì. Sì, si comincia a sudare di più, ma se no andiamo bene.
1: Hai detto bene, questa notte ho fatto, non so se sono l'unico,
3: no,
1: però
3: anch'io.
1: Ho fatto tanta mm-hmm. fatica a dormire. Sai che noi del Sottoceneri forse siamo un po' più sfortunati da quel punto di vista.
3: Mi sa di sì.
1: Era già afoso, mm-hmm. tanto.
2: Ma è appunto il problema è che è rientrata dell'umidità, umidità che si sente e si vede anche nei cieli stamattina, e chiaramente questa umidità ha fatto sì che le temperature per abbassarsi ieri sera ci è voluto un'epoca,
1: sì.
2: E nella notte sono scese poco, quindi a rieggiare è servito veramente poco. Inoltre trovo che quando è più umido l'aria è anche così bloccata, ferma, che apri tutto quello che vuoi, ma se non è un ventilatore
1: non si muove,
2: resta lì, resta fuori, ti fa ciao e non c'è verso di arieggiare casa. Ma ormai
3: è vero,
2: dobbiamo farci il callo perché siamo in canicola a partire da mezzogiorno. Tecnicamente in sé lo siamo già, perché già ieri eravamo nei parametri per definire una canicola, però abbiamo aspettato il grado 4 per uscire, uscirà oggi e ci accompagnerà almeno fino a settimana prossima. Quindi il caldo c'è, facciamocene ragione, non possiamo evitare, non possiamo cambiare. E le giornate, beh, oggi restiamo su un abbastanza soleggiato, perché appunto questa umidità che è arrivata nella notte ha fatto sì che si è formata un po' di nuvolosità qua e là. Nuvolosità che si dissolve, però resta molta foschia nei cieli, saranno grigi, e nel pomeriggio abbiamo già lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, soprattutto in montagna, che però non dovrebbe portare a rovesci, se non proprio sulle Alpi, un temporale isolato o un rovescio isolato non è mai escluso.
1: Ma Nicola,
2: domani, sì,
1: scusami, l'allerta grado 4 è esteso a tutto il Canton Ticino o no?
2: Allora, no, l'allerta grado 4 evita le valli superiori, quindi okay. Arriva fino all'entrata delle valli superiori. Verso le Alpi abbiamo invece una grado 3, però è legato soprattutto ai rilievi e il rialzo dell'altezza. Diciamo in sé la temperatura calda l'abbiamo dappertutto, chiaramente anche sul piano di Piotta, per dire, che è sui 1000 metri, anche lì avremo temperature molto intense, quindi sì. Abbiamo messo il grado 3 e il grado 4 per distinguere un po' quello che si soffre nella zona urbana in pianura rispetto alle valli, che restano soprattutto le notti un po' più
1: freschine,
2: un po' più fresche. Sì. Questo per fare una distinzione. E, dicevo, le prossime giornate, a partire da domani giovedì, abbiamo in sé un tempo in prevalenza soleggiato sulla giornata di giovedì, molto caldo, non lo rimettiamo. Stavo contando, abbiamo ripetuto 7 volte molto caldo nel bollettino, cosa che
3: incisiva.
2: Mi fa pensare un attimo che sarà caldo. le temperature siamo oggi sui 33, domani sui 35. Andiamo avanti con giornate in prevalenza soleggiate. La differenza la farà un po' il venerdì, dove è un po' più instabile, quindi non escludo che i rovesci temporali che tipicamente si sviluppano sulle Alpi possano scivolare anche nella serata di venerdì verso il centro e il sud del Ticino. Vedremo un po' più là i dettagli, però ecco, non è detto che venerdì qua e là faccia una pseudo rinfrescata che poi dura poco perché aumenta l'umidità.
3: No.
2: E ti frega comunque.
3: Nick, la festa, il compleanno della nostra nazione come sarà?
2: Allora, mamma svizzera, beh, la festeggiamo sabato. qui direi una giornata in prevalenza soleggiato, tutti i brunch andrei al sicuro, nel senso che sul pranzo e primo pomeriggio andiamo tranquilli, non accendete fuochi all'aperto, non accendete fuochi d'artificio che la natura è lì pronta per bruciare, e in serata abbiamo qua e là un possibile temporale che anche qui è più legato ai rilievi, alla montagna, però ecco, nei prossimi giorni affineremo un attimo se la serata di sabato resta asciutta, no, però per ora non la vedo così grave, soprattutto per il centro e sud del Ticino.
1: Parlava di fuochi d'artificio, non ci sono, quindi
3: no, sono stati annullati,
1: vero?
3: Per ora nel Sopraceneri
2: no, c'è il divieto, sì, c'è il divieto generale comunque, quindi no,
1: non ci sarà.
3: La città di Bellinzona mi sembra li ha annullati, può essere? Per il primo d'agosto?
2: La città di Bellinzona, esatto, li ha annullati perché chiaramente loro non hanno la fortuna di avere il lago, quindi di fare i fuochi sul lago dove il rischio è minore e quindi hanno dovuto annullare. Però ecco, tutto quello che è fuoco all'aperto e così veramente grande attenzione, perché la natura è talmente secca che basta un niente per fare
3: niente, i miei fiammiferi colorati li accenderò l'anno prossimo, poi niente.
1: No, tra l'altro adesso è un discorso serio, certo, siamo partiti un po' dal Portogallo, come ogni anno loro subiscono tanto incendi, e adesso ho visto che si è esteso anche Francia, Spagna, quindi
3: Canada che sta
1: bruciando. Quindi ecco, nel nostro piccolo, bravo Nicola, attenzione massima, perché poi da un niente si creano disastri
3: anche perché c'è il divieto, quindi divieto assolutamente.
1: Divieto. Bene.
3: Va bene, Nick, intanto grazie per questo super intervento molto interessante. E, c'è un po' di ritardo, mi sa. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
1: Ciao, Nick.
3: Ciao.
2: A tutti voi. Buona giornata a tutti voi.
0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.

0: Radio 3 d'estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ma questa accoppiata tra Jovanotti e Gabry Ponte cosa ne dici?
1: Allora, ho visto tra l'altro il come si dice il momento in cui creavano la canzone.
0: Okay.
1: Bellissima sinergia tra
0: Vero?
1: I due. Sì, perché Jovanotti ha portato un paio di frasette e poi le ha lavorate proprio con Gabry Ponte, uno seduto di fianco all'altro. Ma prova a fare così, ma vai di là, voglio quella roba.
0: Si sono divertiti.
1: A me non dispiace, un po' perché sono fan di Gabry Ponte, che sono truzzo nell'anima.
0: Sai che non lo sapevo.
1: L'ho sempre detto, non è il mio cantante preferito, ma dal vivo credo che nel pop italiano sia il numero uno. Sì. Proprio il più bravo dal vivo, parlo, e quindi mi sembra una bella accoppiata,
0: insomma, tanta adesso, roba,
1: cioè, per me sì.
0: Invece del brano prima,
1: cosa
0: ci puoi raccontare? Chi era? Ma come chi era? Maxi B, Giorgia Pino.
1: Posso parlarti di Giorgia?
0: Sentiamo
1: di me,
0: un po',
1: chi se ne frega. Lei ha partecipato a The Voice, è arrivata terza. Avevo questa canzone, pensa che il ritornello, tutta la parte cantata sua era mia, cioè l'ho scritta io, l'ho cantata io. Poi un giorno, riascoltando il provino, mi sono detto, ma sai che magari
0: quasi quasi
1: il rap va bene, ma il cantato lascialo fare a chi. E il mio produttore mi aveva detto, guarda che c'è Giorgia che ti conosce, ti apprezza, vorrebbe. Ho mandato solo il mio provino, che era marcio, credetemi, inascoltabile. E lei ha trasformato in una cosa, per dirti la bravura. Poi purtroppo vedo che non ha più quagliato.
0: Non è...
1: Peccato.
0: Purtroppo strano, però sì, è vero, si è fermata. Ha
1: Peccato.
0: Detto, io adesso ho fatto questo featuring con Maxi, ho raggiunto il massimo.
1: No,
0: basta,
1: non...
0: basta, penso ad altro.
1: Secondo me è il contrario.
0: Non è vero.
1: Ho toccato il fondo, non riesco a risalire.
0: Vabbè, dai, autostima sempre alle stelle. Sono le 7:52 minuti, c'è anche qualche info da parte di Via Swiss e andiamo nel sopracenere. Perché alla rotatoria dell'aeroporto di Locarno ci sono un po' di disagi segnalati appunto da Via Swiss e gli ultimi messaggi si concentrano tutti là. C'è anche chi riprende l'incidente avvenuto tra Taverna e Sigirino, che sta creando un po' di problemi, quindi in quel caso sulla strada principale la circolazione al momento è a corsie alternate.
1: Ti faccio questa proposta.
0: Vai.
1: Vuoi mettere due, non dico uno, due pezzi di Colapesce di Martino, che noi andiamo
0: come ieri
1: a coppie.
0: Ma come mai ne sono passati due altro ieri? Cioè, ieri era
1: uno giusto. Dietro l'altro, tra l'altro. Va bene,
0: oggi
1: va bene.
0: Un altro ancora.
1: Oggi uno però.
0: Ma lo mettiamo o no?
1: Ma sì, ma sì.
0: Dici?
1: Se ci stiamo coi tempi, perché no?
0: Sì, ci stiamo. Però dopo, domani basta però, va bene.
1: Oh, se domani dovessimo avere con la pesce di Martino, li tronchiamo. Perché...
0: c'è qualcosa che non va veramente. Comincio a fare delle indagini qua.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
4: Sono le 7:57 minuti.
3: Ticino News mattina.
5: Mercoledì 29 luglio, ben ritrovati con Ticino News Mattina, al microfono Giorgio Doninelli. Al mio fianco oggi Gianluca Albisetti. Buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno a tutti.
5: Per il momento regna il silenzio in casa Lega dei Ticinesi. Il coordinamento ha incontrato ieri sera il consigliere di Stato Claudio Zali per fare il punto sui recenti sviluppi della vicenda che riguarda il presidente del governo, tra i controversi audio online, l'inchiesta del Ministero Pubblico per abuso di autorità e tentata coazione sul 14enne detenuto alla Farera e la mail alle OC per far assumere una conoscente. Durante il colloquio Zali ha esposto la propria versione dei fatti e le relative spiegazioni, ribadendo, si legge in un comunicato diffuso dopo l'incontro, di escludere di aver commesso fatti di rilevanza penale.
6: Lo stesso Zali ha inoltre informato il coordinamento che nei prossimi giorni renderà pubblica la propria posizione e comunicherà dunque le decisioni che intende assumere. La Lega afferma di prenderne atto e di voler attendere questa comunicazione prima di esprimersi ed eventualmente adottare provvedimenti. Oggi potrebbe invece arrivare la presa di posizione del governo ticinese.
5: Il caso Zali è stato evocato ieri sera anche dall'UDC, riunitosi per discutere la strategia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per ora, riferisce il Corriere del Ticino, bocche cucite su un eventuale dietro front per quanto riguarda la lista unica con la Lega. Il lavoro della commissione cerca, sotto la guida del già presidente Gabriele Pinoia, tuttavia prosegue. Chiaro indizio che la strada è ormai tracciata e ad aprile i democentristi correranno da soli.
6: E chi conosce bene le dinamiche fra i due partiti è Pierre Rusconi, leghista della prima ora e poi presidente dell'UDC cantonale, nonché ex consigliere nazionale. Intervenuto ieri sera a Radar, Rusconi ha commentato così il polverone sollevatosi in questi giorni.
7: Il Ticino sta facendo una pessima figura a livello federale, questo sicuramente. Molte persone sono abbastanza allibite di quello che sta accadendo e di come è gestita la situazione da ambo le parti, sia dalla parte del governo sia dalla parte della Lega, perché la Lega mi sembra un po' come quel di Apollo 13, Houston abbiamo un problema, però non lo stanno a risolvere, gli altri non sono stati capaci a risolverli, quelli da Houston, ma qua mi sembra che non sanno da che parte venirne fuori. Poi se la Lega ha o meno la forza di togliersi Zali e non metterlo in lista e dichiararlo pubblicamente in tempi ragionevoli, per sta diventando una barzelletta sta storia, francamente, per tutte le persone che la seguono, sta diventando qualcosa di poco degno per un livello sia di governo sia di partito. Io mi auguro che se ne venga una chiaro e netto per tutti e che si possa prendere delle decisioni.
5: Del vertice leghista di ieri sera parla anche Jacopo Scarinci nel suo editoriale odierno sulla regione, mettendo l'accento su un comunicato, citiamo, talmente democristiano da sembrare più scritto dal fantasma di Giulio Andreotti che dalla Lega, ma anche sullo stillicidio cui Zali sta sopponendo se stesso e il paese e sulla messa in pericolo dell'esistenza e della credibilità stessa della Lega.
6: Il livello raggiunto dalla vicenda è sconcertante, secondo Scarinci. Era esattamente la scorsa settimana quando il Consiglio di Stato ha riferito della volontà di Zali di spiegare pubblicamente la sua posizione. Dopo 7 giorni siamo alla stessa casella, mentre sta andando tutto a fuoco. Zali non può dunque più temporeggiare per il bene suo, del suo partito, del governo e delle istituzioni.
5: Sempre sulla regione, Marina Carobbio ha voluto invece rispondere al commento di ieri del direttore Daniel Ritzer, che auspicava tabula rasa dell'intero governo e, nel caso della direttrice del DEX, sosteneva che fosse a conoscenza di comportamenti inadeguati di Zali e non avesse fatto nulla, una tesi che Marina Carobbio rispedisce al mittente: se fossi stata in possesso di elementi concreti e circostanziati avrei agito come fatto in altre occasioni. Inoltre, non ho mai ricattato nessuno e non mi sono mai fatta ricattare, argomenta rifiutando di partecipare a un gioco, citiamo, al massacro politico indiscriminato che fa male al cantone, alla sua popolazione e anche a livello personale.
6: Nel frattempo, lo ricordiamo, Zali ha già lasciato, gli è stata tolta, anche in questo caso la comunicazione è stata tanto diplomatica quanto nebulosa, la responsabilità politica di magistratura e polizia, mentre da più parti, UDC, PS, Verdi, MPS, soprattutto il mattino della domenica, è arrivata la richiesta di dimissioni, una richiesta che verrà ribadita questa sera alle 18 anche in Piazza Governo a Bellinzona, dove il collettivo Io lotto ogni giorno ha indetto un presidio.
5: Un collettivo che da tempo si batte per un cambiamento culturale, strumenti di protezione più efficaci per le donne, tema sul quale si focalizza anche il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti nel suo editoriale odierno. Le 3 donne uccise in Ticino in pochi mesi e le 17 in Svizzera dall'inizio dell'anno non sono una statistica, ammonisce Righinetti, bensì vite interrotte e famiglie devastate, parole come incredulità o frasi come una vittima è già una vittima di troppo non bastano. La vera domanda è un'altra: che cosa facciamo concretamente prima che una donna venga uccisa?
6: Il nuovo numero nazionale 142 è un passo importante. Non a caso nel primo mese in Ticino ha ricevuto 122 chiamate, 4 al giorno, ma un numero telefonico da solo non può diventare l'alibi di un sistema. La telefonata è l'inizio, non la soluzione. Introdurre nel codice penale il reato specifico di femminicidio è una discussione legittima, ma non può diventare una scorciatoia. Occorre invece, conclude il vice direttore del Corriere del Ticino, un registro solido capace di ricostruire contesti, movimenti, precedenti interventi e segnali d'allarme, non per alimentare una contabilità macabra, ma per imparare dagli errori.
5: Oggi torna la canicola, con il Ticino che entra in una nuova fase di caldo intenso e gli indicatori climatici parlano chiaro. Nel confronto storico, le estati nel nostro cantone sono sempre più calde. Stefano Zanini di Meteo Svizzera ci propone un esempio emblematico di questo cambiamento.
8: Il numero di giornate tropicali, ovvero il numero di giorni, si conta il numero di giorni in cui si superano i 30 gradi. E se vado a vedere, per esempio, ancora negli anni 80, in media nel mese di luglio avevamo 2, 3, 4 giornate tropicali, quindi con oltre 30 gradi. Se prendiamo questo mese di luglio, chiuderemo il mese di luglio Locarno con ben 29 giornate tropicali, un valore che non abbiamo mai misurato prima.
6: Siamo allo sport con l'incalcio. Dopo il pareggio dell'andata, il Tun ieri sera è stato sconfitto 3-2 supplementari dalla Dinamo Zagabria e deve così salutare la Champions League. Questo pomeriggio alle 16.30 scenderà invece in campo il Lugano, che nel ritorno del preliminare di Conference League affronterà i kosovari del Duca Gini. Si riparte dall'1-0 di settimana scorsa, un risultato che mister Mattia Crocitorti commenta così.
9: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere 2 risultati della nostra, sia la vittoria che il pareggio, però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita. L'ho detto già a fine della partita scorsa, queste sono partite su 180 minuti, bisogna avere la testa, sicuramente potevamo sfruttare qualche occasione in più la settimana scorsa, però come ho detto le partite durano 180 minuti e il fatto di non aver preso gol è stata sicuramente una cosa molto positiva per affrontare questa partita con tanta fiducia.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
5: Via Swiss segnala traffico congestionato dalla dogana del Gaggiolo a Stabio, così come tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno in entrambe le direzioni. Inoltre, a causa della rottura della rete idrica, si circola corsie alternate a Morbio Inferiore tra Viale Serfontana e Via Arco.

0: 10 minuti. Sono, stavo dicendo l'ultima ora. No, è meno di un'ora. Meno di un'ora.
1: Perché l'informazione ci prende un po' di più alle 8.
0: No, ma fate pure, cioè, con calma.
1: Volete fare mezz'ora? Fatela.
0: Fate, mica sì, vi blocchiamo, Gianluca e Giorgio, che mancheresse.
1: Io invece volevo raccontarti, se posso, due ma cosine certo, che mi sono successe ieri.
0: Sentiamo.
1: Una, magari molti ci si rivedono, mamme e papà. Da papà ho avuto pranzo con figlio, ormai 17enne, e mi dice: papi, aspettami al ristorante, arrivo io.
0: Eri preoccupato?
1: No, perché sapevo, però okay. Di solito vado a prenderlo a casa della mamma, poi ci stiamo insieme, certo, bla bla bla. Invece adesso ha preso lo scooter. Scooter, diciamo, nuovo.
0: Indipendenza,
1: quindi dice: mi aspetti lì e io ti raggiungo. Quindi certo, ero un po' in ansietta, perché ecco, comunque è ancora la L. E vabbè, insomma, deve ancora farsi le ossa, giustamente. Vabbè, fa questo piccolo spostamento, non era enorme, però, e lo vedo arrivare col casco integrale nero, ho capito che se l'era preso nuovo,
0: tanta roba.
1: Arriva e mi dice: tutto figo con lo scooter rosso, mi fa vedere sotto la sella.
0: Era felicissimo.
1: Sì, poi finito il pranzo mi fa: mi segui mentre torno a casa, così mi vedi sulla strada.
0: Certo.
1: Insomma, vabbè, io emozionato come un bambino dell'asilo, perché comunque sono piccoli traguardi, no?
0: Poi, sono piccoli passi che
1: sì, io
0: fanno
1: penso,
0: capire che il tempo sta passando, insomma.
1: Uno,
0: no?
1: che io sto invecchiando voilà, e che lui cresce. Ma poi non credo solo per i papà e le mamme separate, che magari vedono poco meno i figli.
0: Certo.
1: Ma io penso che per le famiglie normali, certo, no, sono momenti un po'. E mentre lo aspettavo, e lì volevo arrivare, di fianco a me c'era un palo della luce. Sul palo della luce c'era
0: un barattolo
1: di plastica con una scritta: non toccare. Io ovviamente non
0: cosa
1: ho
0: toccato. Cosa hai fatto?
1: No, sono cresciuto da quel punto di vista. Però ho letto, e non essendo molto addentro alla cosa, non sapevo cosa fosse. Ho fatto la stories e ho detto: ragazzi, ma qua ci sono degli insetti che fanno a gara per andare dentro e morire. Ho detto: che è? In realtà mi hanno mandato una badilata di risposte sulla...
0: sul motivo di questa, di questo barattolo.
1: Di questo barattolone qua. Allora provo a... Allora, sono popolie giapponesi con le otteri.
0: Ok. Con le otteri, sì.
1: Con le otteri giapponesi, e questa è una trappola per catturare, cioè praticamente nell'imbuto sopra al recipiente c'è un imbuto verde con una pastiglia che contiene feromoni che attira solo questi insetti, cioè gli altri non entravano.
0: Frega niente.
1: Ma entravano uno al minuto.
0: Ma così tanti?
1: Giravano intorno, finché si riempie. A quanto ho capito, questo coleottero non ha un rivale e quindi si mangia tutto quello che c'è in Ticino.
0: Certo.
1: Viene dal Giappone, perché sono giapponese.
0: Certo.
1: Non ha fatto il visto, non ha
0: niente, così proprio,
1: non
0: senza
1: paga
0: permesso, non paga le tasse, cassa malati.
1: Esatto.
0: Niente.
1: E adesso
0: niente,
1: in prova dicono, gente che mi ha scritto dice: guarda che nel mio comune riempiono badili di sta roba.
0: Vero?
1: Sì, vengono attirati e stanno cercando di capire come fare.
0: È da qualche anno che li vedo anche ad Arzo, questi recipienti, imbuti, eccetera, e vedevo dentro che galleggiavano i coleotteri. Tra l'altro, quel feromone che dici tu è l'odore che una coleottera emana okay, quando vuole aspettare il partner.
1: Ah.
0: Quindi loro cosa pensano?
1: Beh,
0: entro lì e c'è...
1: Non diciamo la parola.
0: C'è veramente, c'è l'oceano delle coleottere praticamente.
1: Sì, sì, sì. Entro, però è porte aperte, posso entrare
0: esatto,
1: tutti.
0: Sì, esatto, gratis.
1: Non c'è un limite d'età, ecco.
0: E poi è gratis e niente, quindi fanno questa fine, ma è terribile secondo me. Però almeno muoiono con un pensiero...
1: Sì, non muoiono subito, che vengono triturati e loro entrano nell'imbuto.
0: E poi si cosa succede?
1: E si parlano tra di loro e dicono: ma non c'era mica...
0: Dove sono le tipe?
1: Dove sono le tizie? E niente, non ci sono. Ma quindi vuol dire che le coleottere femmine restano vive?
0: Ecco.
1: Cioè solo l'uomo viene...
0: Allora, il feromone è quel odore, permettimi il termine, che viene appunto sprigionato per attirare per l'accoppiamento. Ora non so se anche il maschio sprigiona questo odore.
1: Secondo me sì, tutti
0: dovrebbe.
1: Li spruzzano, c'è un periodo dell'anno dove si spruzza gas.
0: Va bene.
1: Tre cole.
0: E quindi niente, va bene.
1: No, però è stato, io nella stories dicevo, fanno a gara per morire. Cioè, perché li vedevi proprio, giravano intorno e
0: dentro,
1: poi entravano dentro. Dicevi: ma scusa, ma se già vedi gente dentro che non sta bene,
0: Non entrare.
1: Non entrare.
0: Invece no. Incredibile.
1: Pensano
0: questo
1: di essere
0: è
1: migliori.
0: Forte, è più l'odore è più forte. Sì. Più forte la passione, è più sì. forte della
1: però
0: realtà.
1: Però le zanzare, la mosca,
0: niente.
1: Non entra?
0: Niente. Vorrei leggere il pensiero di una zanzara che passa sopra questo barattolo, guarda
1: e
0: giù
1: pensa?
0: E dice: ma
1: a sti quattro
0: lì,
1: coleotteri giapponesi.
0: Giapponesi.
1: Mm,
0: sì. Male, male. No, vorrei sapere se c'è anche in altre zone del cantone. Tu eri zona luganese, no? Io
1: ero
0: Mendrisiotto.
1: Sì, Origlio, quindi va bene,
0: esatto.
1: Luganese, sì.
0: Vorrei
1: sì,
0: sapere
1: sì.
0: se anche in altre zone del cantone sono presenti questi barattolini, che poi c'è il simbolino del cantone anche, vero? Sul barattolo.
1: No, è
0: una
1: ufficiale,
0: cosa
1: accanto, certo, e ti dicono, visto che è altezza uomo, e se è altezza
0: lo
1: mia,
0: vedi.
1: Anche nano, no, nel senso, non toccare, non è che vai dentro, sviti, fai quello che vuoi, perché comunque è una cosa importante.
0: Secondo me, su tutto il territorio uno l'ha fatto, no? C'è chi ci ha messo dentro la mano, robe varie.
1: Chissà cosa fanno.
0: Sì, sicuro, abbiate almeno la
1: no,
0: forza di dirlo.
1: Che quello che io riporto, ragazzi, sono ignorante in materia, mi sono affidato
0: uguale.
1: Ai miei follower, che sono stati gentilissimi, qualcuno dice mangiano foglie tipo di vite.
0: Sì, rovinano proprio.
1: Rovinano proprio, sì. Quindi non è che il cantone lo fa tanto per.
0: No, non si divertono a fare sta roba. No, no, infatti meno male che hanno adottato questa tecnica.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Tutti quei coleotteri che vengono, diciamo, messi nel recipiente,
0: sì.
1: poi vanno a finire negli involtini primavera o?
0: Stavo pensando anch'io al sushi.
1: O il sushi
0: cinese,
1: che è giapponese, sì.
0: Sì, stavo pensando anch'io a quello.
1: È quello che
0: qualcuno...
1: mi domando. Diventa farina di insetto?
0: Farina di coleottero, probabilmente. Cioè il pane ticinese viene
1: ecco.
0: fatto adesso con la farina di coleottero.
1: Benissimo, come rovinare una delle cose buone.
0: No, stiamo scherzando. Io lo mangio tutti i giorni il pane ticinese, senza farina di coleottero, ovviamente.
1: Che ne sai? Che ne sai?

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Leggo perché i nostri ascoltatori ovviamente sono sul pezzo. Parliamo del coleottero giapponese. Ieri mi è capitato di aspettare mio figlio proprio di fianco a un recipiente e vedevo che
1: c'era un bel traffico.
0: Allora è vero, sono questi feromoni che richiamano il maschio.
1: Okay.
0: Quindi il primo ciuccio che entra è il maschio. Ma come fai ad attirare la femmina che mediamente è anche un po' più furba e intelligente?
1: Esatto.
0: Hanno messo un richiamo floreale, quindi un mazzo di fiori funziona sempre.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: No, vabbè, pazzesca questa cosa.
0: Quindi entrano maschi e donnine, insomma, sì, del coleottero giapponese, che lo diciamo, non ha un antagonista nel Canton Ticino. È molto più presente già da prima nel Mendrisiotto perché è ghiotta delle foglie della vite e quindi,
1: ecco,
0: insomma,
1: Mendrisiotto è ricoperto da vigne e quindi giustamente è il suo habitat.
0: Poi qualcuno dice che vengono bruciati sti coleotteri, invece molti dicono vengono dati in pasto alle galline.
1: Ecco, dovremmo quindi ecco perché nelle vigne magari spesso vedi le galline. No, non c'entra niente.
0: Non credo,
1: non
0: no.
1: Non penso. È scenografico.
0: Però tu pensi, però quando arriva l'uomo con sti 45.000 barattoli e le galline
1: è arrivato. Anche per loro c'è il cibo dall'estero, no?
0: Il sushi.
1: È come il sushi per noi, sì, il cibo giapponese, sì, con le otteri. Tra l'altro stavo pensando a questo barattolo un po' come un canto delle sirene che attirava i marinai, no? Per il coleottero maschio.
0: È uguale. Invece per le altre c'è anche un mazzo di fiori se vuoi entrare.
1: E tutte dentro, tutte. Però io ho il timore che le coleottere si evolvono, hai capito? Dopo la millesima che ci entra per l'odore di fiore, la femmina dice... Aspetta,
0: sì,
1: mia sorella è entrata con uno e
0: non è più uscita.
1: Fammi capire cosa sta succedendo.
0: Invece il maschio no.
1: Il maschio,
0: quel feromone lì, lo sapete come va a finire.
1: Della sirena entro subito.
0: Sempre.
1: Non capisco più niente.
0: Ma non è uscito tuo fratello? Andiamo a vedere.
1: Andiamo a controllare cosa è successo. No, bellissimo. Comunque sono molti messaggi che confermano la presenza anche nei vostri comuni in tutto il cantone. Dicono, ad esempio, Christian dice: Magadino, invasione disastrosa di questo insetto, inclusa la zona delle bolle, la trappole piene di coleotteri.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: 8:34 minuti ed è il momento, è l'ora di giocare con Radio 3.
2: E giochiamo per il costume, ufficiale, per il costume.
1: Uno degli ultimi,
2: Esatto, è uno degli ultimi.
1: È uno degli ultimi.
2: WhatsApp, proviamo prima col telefono, vediamo di dare priorità a gente che ha il coraggio di farsi sentire, dai.
1: Va bene, proviamo. Ho aperto la nostra scheda telefonica 091 6462 462 oppure 091 6463 463. Direi che per un costume da bagno griffato Radio 3
2: ci sta.
1: Vale la pena una telefonata.
2: Stanno telefonando su WhatsApp? No. Andate
1: no.
2: Sull'altro telefono, che sulle altre due linee che abbiamo appena enumerato, così.
1: Ce l'abbiamo.
2: Oh, c'è. Pronto? Buongiorno. Bene.
1: Ce l'avevamo, ne abbiamo un'altra.
2: Pronto? Ciao, sei in diretta su Radio 3?
1: Pronto?
3: Ah, pronto, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, come ti chiami?
3: Sono Pamela.
2: Ciao Pamela, tu sono sei fuori dall'auto mentre parli al telefono?
1: Fuori dal tunnel.
3: Sono dentro l'auto.
2: Allora metti dentro il telefono anche nell'auto, perché sei lontana, molto lontana.
1: Ma come hai fatto a
4: capirlo? Mi metto sull'altoparlante, così va meglio?
1: Ma che bravo, io non l'avrei capita questa cosa.
2: No, perché dopo c'è un fatica. Scusami, ripeti il nome, ti prego.
4: Sono Pamela.
2: Pamela, ciao Pamela. Buongiorno a tutti, ciao Pamela. Allora, per portarti a casa questo costume griffato dal colore classico di Radio 3, cioè arancione, devi rispondere esattamente ad una domanda che credo abbia fatto 6 giorni fa anche Danny
1: Morandi.
2: Che noi facciamo solo cose che
1: sei
2: Danny
1: giorni
2: Morandi.
1: Dopo, sei sì. Giorni dopo.
2: Senti bene, Pamela? Qual è l'unico continente attraversato da tutti i meridiani della Terra? Tu pensa al punto in cui le linee di longitudine si incontrano, va bene? Hai in mente il pianeta Terra?
4: Sì.
2: Non mi sembra convinta.
1: Quella palla.
2: Tutta multicolore, ecco. Allora, qual è il continente? L'Antartide, l'Europa, l'America Meridionale o l'Asia? Credimi, è più facile di quel che sembra. Immaginati la Terra.
4: L'Antartide.
2: Dice l'Antartide, anche con una certa arroganza, come per dire,
1: io
2: che
1: so.
2: Domanda.
1: No,
2: sì. No, scherzo Pamela, figurati.
1: Sei sicura?
2: Allora, esatto.
4: Oddio, sicura no, però mi pare di sì. Perché una scelta devo farla, andiamo, dai.
2: Brava, mi piace, anche se non sei sicura, sei sicura di te stessa.
1: A me la ci piace, assolutamente.
2: Allora, la risposta esatta, che poteva sembrare Antartide, perché tu immagini la Terra.
1: È vero.
2: Invece no, purtroppo Pamela...
1: Ci spiace, Pamela.
2: Sì, perché la risposta esatta era invece Antartide.
1: Brava!
2: Brava, brava, brava, brava! Allora, dicono che il nostro costume portato con sopra un pareo e degli stivali da cowboy facciano furore. Vedi tu poi come usarlo, va bene?
4: Benissimo, grazie mille.
2: Figurati. Senti, tu sei già stata in vacanza, hai già fatto ferie?
4: Sono già stata in vacanza, sono appena tornata purtroppo. Niente, per agosto saremo qua. Che bello anche il nostro Ticino, dai.
1: Certo.
4: Sfoggerò il costume, certo. Nel Locarnese.
2: Sì, ah, ecco, tu sei del Locarnese. Tra l'altro, un Ticino, cosa vuoi? A 38 gradi,
1: 40.
2: È piacevole, proprio da vivere.
4: Esatto, vuoi che sia. Aspettiamo l'ondata.
2: Sì, esatto.
1: Arriva, mancano 3 ore e mezza.
2: Manca poco, mezzogiorno.
1: Va bene, Pam, grazie per aver giocato. Ti abbraccio forte, resta in linea così ti prendo qualche info, va bene?
2: Ciao, Pam.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: me piace tantissimo Peggy Goo. Mi piace questo ritmo un po' quasi anni 90, no? Ma correggimi, che è roba tua, io magari sbaglio.
1: Allora, Peggy Goo, tra l'altro, è una DJ meravigliosa.
0: Vero?
1: Lei fa Tomorrowland, sto parlando di cose grosse. E questo è sicuramente il suo successo radiofonico più grande, però fa musica elettronica. Sì, forse anche legata agli anni 90, sai?
0: È giovanissima, penso.
1: Molto giovane.
0: Infatti.
1: Molto giovane, molto preparata, amata tra i DJ, non è una di quelle fake. Sai che dici,
0: sì.
1: Mette il
0: sì.
1: pilota automatico e fa tutta la macchina. No,
0: ce
1: no,
0: ne sono oggigiorno, vero?
1: Beh, allora, nei grandi festival come il Tomorrowland, cito quello così lo conoscono
0: certo.
1: tutti, gli stessi David Guetta, gli stessi, quelli grossi, loro portano già lo show preparato.
0: Ah,
1: cioè,
0: quindi è tipo playback, diciamo.
1: Sì, lo prepari tu, non è che
0: sì,
1: te lo
0: sì, sì, sì, no, certo.
1: Però per evitare errori, sincronizzazioni sbagliate,
0: certo.
1: è più show. Lo preparo certo. a casa, metto qualche fettino dal vivo. Molti non amano questa cosa, però immaginatevi, 50.000 persone, se sbagli non è bellissimo.
0: Sei finito, no, assolutamente. No. Te lo godi anche di più, secondo me. No?
1: Sì, fai più show, sali sulla console, diventa più un sono qui, mi riconoscete
0: certo.
1: il fatto che sono una star e io vi regalo un bel set, ma già preparato.
0: Pulito, fatto
1: sì.
0: bene. Un po' come noi che siamo registrati adesso, no? Quindi un po' la stessa cosa.
1: Noi siamo registrati, siamo tra l'altro, oggi lo sappiamo tutti, è novembre, il 12.
0: Ed è ora di pranzo. Quindi, quindi cosa mangi tra poco? Io uno yogurtino, eh.
1: Guarda, essendo novembre, due pizzoccherini.
0: Ti accompagno.
1: Sì, sì. Sì.

0: Allora Maxi, c'è Robby dal Gambarogno che dice: possiamo ricevere numeri di telefono? Ah, ma glieli scrivo, almeno può salvarseli, sai, quelli per giocare con noi.
1: Sì, cioè, almeno
0: non faccio
1: te
0: mai
1: li
0: a tempo. Esatto, niente, adesso te li scrivo io. E niente, siamo arrivati ai saluti. Tra poco?
1: Tra poco c'è Ruben.
0: Se è uguale a ieri, sì. Se uguale, dovrebbe esserci Ruben da noi a mezzogiorno.
1: Ecco, quindi
0: una sorpresa per tutti, non sappiamo neanche noi. Non mi ricordo, più che altro non mi ricordo.
1: No,
0: più.
1: Diciamo la verità, prima di salutarvi, avete davanti due speaker cotti.
0: Sì.
1: Ma proprio sulla brace, poi messe al vapore, siamo bolliti. Facciamo un po' fatica.
0: Scusate.
1: Speriamo di tenere il passo.
0: Ma miglioreremo. Questa è una promessa, non è una minaccia.
1: Negli anni.
0: Negli anni. Un bacio gigante, buon
1: ciao.
0: Mercoledì, a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Le 8:59.
5: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti. Doppia riunione ieri sera in Casa Lega e UDC. I vertici del movimento di Via Monteboglia hanno incontrato Claudio Zali. Quelli democentristi hanno discusso la strategia dei prossimi appuntamenti elettorali. Sentiamo Giorgio Doninelli.
7: Poche parole, tanti interrogativi che rimangono. Si può riassumere così lo stringato comunicato stampa diffuso dal coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, in seguito all'incontro con Claudio Zali per far chiarezza politica sulle vicende emerse negli scorsi giorni che lo coinvolgono. Durante il colloquio Zali ha esposto la sua versione dei fatti e le relative spiegazioni, escludendo di aver commesso fatti di rilevanza penale. Ha inoltre comunicato che esprimerà pubblicamente la propria posizione nei prossimi giorni e le decisioni che intende assumere, cosa che in seguito farà anche il coordinamento della Lega. Caso Zali, che è stato evocato ieri sera anche dall'UDC, riunitosi per discutere la strategia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per ora, riferisce il Corriere del Ticino, bocche cucite su un eventuale ritorno alla lista unica con la Lega, ma il lavoro della commissione cerca che prosegue è un chiaro indizio che la strada è ormai tracciata e ad aprile i democentristi correranno da soli.
6: Questa sera chiudiamo questa pagina. È in programma peraltro a Bellinzona anche un presidio promosso dal collettivo Io lotto ogni giorno per chiedere le dimissioni del consigliere di Stato. Parliamo ora di benzina, perché il pieno in Svizzera sta diventando ancora più caro. A ciò si aggiunge peraltro il temporaneo sconto sul gasolio reintrodotto in Italia. L'economista Edoardo Beretta non si aspetta corse oltre confine per far rifornimento, ma ai nostri microfoni ci dice che serve più trasparenza.
8: Non dobbiamo anche dimenticare che è una misura temporanea, durerà fino al 6 di agosto, si tratta di un taglio di 17 centesimi al litro sul solo diesel, che in questo momento ha il prezzo più elevato in quanto più richiesto anche a livello di domanda internazionale, e che diciamo comporterebbe, stando alle stime medie, un risparmio di solo 8,5 centesimi di euro al rifornimento al pieno, quindi non un grande risparmio complessivamente. Io credo che la Svizzera debba nel medio-lungo termine tornare a puntare sulla competitività o recuperare quella competitività che ha avuto anche per diversi decenni nei confronti di altre nazioni, fra cui l'Italia, in termini di rifornimento, puntando proprio anche sulla trasparenza del prezzo.
6: In chiusura dal Medio Oriente, dopo l'incontro tra Trump e Netanyahu, in cui è stato ribadito il reciproco supporto, a far notizia sono ancora i missili iraniani che hanno colpito nelle scorse ore di sorpresa una base statunitense in Giordania. L'offensiva è stata respinta e tutti i missili intercettati, come comunicato dal Comando Centrale Militare degli Stati Uniti.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
5: L'infotraffico.
6: Traffico rallentato al momento in Ticino d'Agno verso Bioggio e dalla dogana del Gaggiolo verso Stabio.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
5: Previsioni del tempo.
6: queste ore sulle sottoceneri qualche banco nuvoloso in rapida dissoluzione, per il resto abbastanza soleggiato e caldo con sviluppo di nuvolosità soprattutto in montagna, le massime sui 33 gradi.
5: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
4: Eccoci qua, buongiorno, come state? Siete carichi e cariche dopo questa nottata? Devo dire che io ho sofferto un pochettino il caldo, vabbè, ci sta, però spero che abbiate passato ieri una splendida giornata, che state passando dei bei giorni estivi. Adesso siamo pronti a continuare la mattina dopo la Lolli e il Maxi B che vi hanno accompagnato fino adesso. Ci sarò io fino a mezzogiorno con la nostra mattinata d'estate, qualche notiziola, tanta tanta ottima musica, e terremo sempre anche un occhio così su quello che succede a livello di cronaca. Ma parlavamo di musica, partiamo subito, e qua ce l'ho bisogno io oggi la sveglia, perché stanotte non sono riuscito a dormire così bene, e allora ci vuole qualcosa che ti dà la carica come i Jet. Are You Gonna Be My Girl? Questo successone dall'intro pazzesca, e quando parte è impossibile non muovere anche il piedino, se sei seduto muovi anche quello.

Are You Gonna Be My Girl, i Jet, così alle 9.07 questa canzone si dà veramente la carica. Ho visto tanta gente che era già in giro questa mattina presto, che faceva qualche mestiere a casa per sfruttare un pochettino le ore più fresche, ma c'è anche tanta gente che è in giro in vacanza, lo sentivamo anche ieri quando mi scrivevate dalle varie montagne, tutte queste cose, dalle vacanze. Splendido, splendente. Io devo ancora aspettare qualche settimana, ma poi arriveranno anche lì le vacanze. Ma tutti quelli che non sono ancora andati, abbiate pazienza che arrivano, senza paura. Di cosa parleremo oggi? Beh, abbiamo vari temi così all'ordine del giorno, possiamo dire, che ci porteranno, ci faranno navigare in questa mattinata d'estate fino a mezzogiorno, ma da sottosfondo, sottofondo, che sottosfondo? Vedi che mi vanno assieme le parole. Sottofondo ci sarà sempre l'ottima musica di Radio 3i, e qui continuiamo con lei, la donna dei record, la cantante di tutti i record, dei matrimoni da sogno, Taylor Swift, con la sua Opalite.

La musica di Taylor Swift. E adesso noi, cioè, volevo portarvi in un mondo così che quando lo vedi dici: ah, geniale, molto molto bello, ma che solitamente, così, non dico che viene criticato, ma c'è un po' questo modo di dire, l'abbiamo detto tutti almeno una volta, che le cose che solitamente sono belle magari sono poco funzionali, ma perché abbiamo avuto tutti dei prodotti che sono molto belli da vedere, ma che poi in fin della fiera sono magari anche scomodi da utilizzare. Adesso vi faccio uno: io c'ho a casa una rotella per tagliare la pizza che è a forma praticamente di ascia da vedere, quindi c'ha un manico, c'ha la lama dell'ascia praticamente in plastica alla quale è attaccata all'interno la rotella per la pizza, no? E quindi, e taglia anche molto bene, devo dire, perché è comoda, tuttavia da pulire è un incubo. Perché chiaramente la rotella è fissata dentro, non la puoi tirar fuori, e all'interno di quel cono di plastica che così contiene la lama, chiaramente entra di tutto, no? Pomodoro, mozzarella, tutte le cose che c'hai sulla pizza, e quindi da lavare è una sorta di incubo, se vuoi lavarla bene. E quindi dici: bella, ma ci sono tuttavia delle cose. Ho trovato questo articolo molto molto divertente, credo che sia stata una persona che ha voluto andare oltre e quindi cercare quelle cose che sono sì belle da vedere, ma che sono risultate anche utili poi in un secondo tempo ai fini del prodotto. E quindi ci riporta a per esempio la confezione, dobbiamo tornare indietro di qualche anno perché mo non si vedono più, i DVD. Totoro, avete in mente tutti, il film d'animazione giapponese, bellissimo. Un'edizione di questo film d'animazione aveva la copertina del DVD che si apriva, dove c'era su una scena del cartone animato, e grazie al DVD che era stato messo dentro al contrario, quindi con la parte lucida che la vedevi subito, sembrava che queste due figure del cartone animato si specchiassero come in un lago. Quando te lo apri la prima volta dicevo: ma va che bello, e alla fine ci vuole poco, ma è stato messo dentro solo al contrario. Poi ci sono gli esempi, e lì è la genialata di chi fa del marketing, di cartelloni pubblicitari che cambiano in base al giorno e alla notte. C'era quello del film Dracula, per esempio, che era stato messo negli Stati Uniti o in Inghilterra, adesso non ricordo. Fatto sta che erano stati infilati dei finti coltelli, chiaramente, ma molto molto grossi, perché dovete immaginare un tabellone pubblicitario bello grande, illuminati. E quando praticamente il sole girava, l'ombra di questi coltelli aveva una doppia funzione, praticamente facevano emergere una sorta di sagoma di Dracula. E ancora, e questo qua lo vorrei, mi piacerebbe tanto anche alle nostre latitudini, perché delle volte sei lì che non capisci bene se è verde o è rosso il semaforo. Ci sono dei semafori, qua siamo negli Stati Uniti, che praticamente quando è rosso c'è una striscia LED anche sul palo del semaforo, di modo che te lo vedi tutto, cioè è rosso sia il semaforo vero e proprio che tutto il palo che tiene su il semaforone. Quando è verde, il LED cambia chiaramente e diventa tutto verde, che c'è anche, no, quel modo di dire dialettale, cioè se aspetti che diventa verde anche il palo per partire, detta così, trascritta traslitterazione italiana di questo modo di dire dialettale che ha fatto molto ridere, e qua è effettivamente così. Quindi questa qua secondo me è veramente una di quelle idee geniali. Voi ne avete già viste di queste?

0: Radio 3i. Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.

E saluto anche Laura. Arriveremo anche a filmare. Ma Satta Petronilla c'è di sicuro. Forse Personico manca sui droni. Ma adesso stiamo facendo in modo di aggiornare il catalogo. Intanto bellissimo, che buongiorno, vi sto guardando. C'era Breno in rotazione, diciamo. Detto questo, c'era qualcuno che diceva: allora, belli i semafori che si illumina anche il palo, sì, però già con le colonne che ci sono, se poi uno da distante vede che è diventato rosso, inizia a frenare prima, si allunga la colonna, potrebbe essere un rischio. Allora, quelli che sono stati installati in una grande città dove magari ci sono anche più corsie, ed effettivamente capita spesso magari che sei il primo della fila, sei un po' avanti e fai fatica, no, a vedere il semaforo, così dovresti riuscire a vederlo praticamente dappertutto. Parlando di altre invenzioni geniali, mi dite, avevo visto a Berlino dove ad esempio le bottiglie di vetro, le bottiglie di PET e anche le lattine hanno ancora il deposito e si possono, anche qua alcune ce le hanno, ma lì ci sono dei macchinari dove le porti al supermercato, praticamente inserisci le tue bottiglie vuote di vetro e così, e ti stampano una ricevuta che poi puoi utilizzare per farti fare uno sconto durante la spesa. E a questo proposito ci sono delle persone, soprattutto a Berlino, in Germania, che diciamo sopravvivono con pochi soldi, magari vivono anche all'aperto, e riescono, raccogliendo le bottiglie, a mangiare qualcosina. Di conseguenza tante persone le cedono volentieri.

prese multiple. Qua cos'è che succede? Sull'interruttore ci sono sulle didascalie, ci sono su delle piccole scale, c'è su la forma del lampadario, c'è sulla scritta X per l'esterno, e quindi te arrivi lì, vedi subito, soprattutto se sei in un Airbnb che non è casa tua, il rischio di fare l'effetto discoteca potrebbe essere grande. E sono invenzioni geniali che ti semplificano la vita. Bravi, bravi. Tropico e Cesare Cremonini con le loro fantasie.

E parlando di semafori, mi avete mandato questa bella foto del semaforo in Islanda, dove la luce rossa è sagomata a forma di cuore, quindi quando te guardi c'è un cuoricione rosso che ti saluta. Aspettare il tuo turno per attraversare, però intanto guardi lì semafori. Poi anche famosi sono quelli di Berlino col classico Hampelmann, si chiama, no? Quell'omino che è stilizzato, che fa per attraversare, oppure è fermo, che chiaramente hanno creato anche tutta una serie di gadgettistica a riguardo, con magliette piuttosto che borsette. C'erano anche i dolciumi, i gommini al posto che gli orsetti, avevano fatto i mini omini del semaforo. Però per esempio anche quelli di New York sono iconici, vuoi che li abbiamo visti in 150 milioni di film, e di conseguenza quando lo vedi dici: ah, ma è vero, è diventata praticamente un'icona, tant'è vero che c'è gente che si rimette in casa e così. E quindi sì, anche il semaforo, tra l'altro, noi siamo sempre abituati a vederli affissi sui pali, no, i semafori, soprattutto quelli che ci sono in strada, no, che regolano il traffico. Ma sono enormi, se cioè provate ad abbracciarne uno, saranno alti almeno 1,50 m, quei cose lì sono veramente gigantesche. Dopo chiaro che quelli sulle strade magari sono un po' più piccolini, soprattutto adesso ci sono anche quelli per le bici che sono anche più in basso, che così sei lì a livello, o quelli per i passaggi pedonali sono un po' più piccoli. Ma se vedete quelli sulle strade a grossa percorrenza, sono veramente, veramente grossi. Mi è capitato una volta di vedere, stavano facendo una manutenzione, dico: scusa, ma è quello lì il semaforo? Ma siamo seri? Ma sono veramente così, così grandi? Poi effettivamente dopo ci ho pensato e dici: sai, anche quando sei in colonna, magari c'hai davanti 15 auto, lo vedi comunque molto molto bene. E te credo, è enorme.

It Take That, Everything Changes, dal 1993 anche loro, che hanno fatto una bella, hanno dato una bella così raddrizzata al mondo della musica arrivando sul mercato. Io avevo questa anche fa ridere, bella Davide, volevo far vedere diverse foto di semafori che mi avevate mandato, solamente che sto litigando con la tecnologia, quindi l'altro giorno tra l'altro ho visto un classicone, un B-movie di quelli eccezionali, quello che aveva lanciato anche un pochettino George Clooney, tirandolo fuori dal ruolo di chirurgo in ER, era Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez con Quentin Tarantino, c'era appunto George Clooney, una giovane Juliette Lewis, c'erano i vampiri, era un po' splatterone, un po' trashone. E la canzone veniva proprio da questo film. Tito e Tarantula erano coloro che avevano creato queste melodie e avevano suonato anche all'interno del film. Comunque, adesso vediamo di mettere a posto la tecnologia, poi faccio vedere i semafori, che è mo tempo.

0: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Gli Spandau Ballet, I Will Fly For You. Io ci avrò sempre in mente questa band, vabbè, oltre per la musica che ha così caratterizzato gli anni 80, e a livello musicale sono stati dei bellissimi anni, ma anche perché, forse magari qualcuno se la ricorda, cioè non è che sono passati tanti anni, comunque la serie Modern Family aveva avuto un successo micidiale, ruotava tutto attorno alle vicende di questa famiglia allargata, c'erano i genitori, c'erano i figli che a loro volta avevano degli altri figli, e nel corso delle varie stagioni chiaramente i figli hanno avuto degli altri figli. Comunque questa, che era girata tipo un falso tra virgolette documentario, no? Come se era, cioè non era una vera e propria sitcom, era molto bella. Comunque gli Spandau Ballet erano stati tirati in ballo perché diciamo che la moglie del protagonista Claire voleva fare un regalo a suo marito Phil facendogli un concerto privato di un ex membro degli Spandau Ballet. Solamente che lui non conosceva minimamente la band, cioè lei si era sbagliata, non era la sua band preferita, vabbè, tutta una storia così. Ma a impersonificare il musicista avevano chiamato Edward Norton, che aveva fatto così la guest star in questa serie. Lui si era presentato veramente con una mise anni 80, con tanto di mallettone bello lungo, con un completo un po' extra large come andava all'epoca, e era stato un momento molto molto esilarante. Noi continuiamo con The C. Ho dovuto studiare come dirlo, The C, con la sua Anxiety. Anche questa qua veramente, nonostante il titolo, ti dà la calma. È strano quella cosa lì.

ce ne sono tantissimi di quegli esempi di star che vengono chiamate a comparire all'interno delle serie, soprattutto di quelle famose. Con Modern Family la lista era stata lunga anche di personaggi che uscivano dal mondo dello spettacolo, ma per personaggi comunque che erano conosciuti magari un pochettino di più negli Stati Uniti, non so, industriali piuttosto che personaggi legati a delle grosse aziende, venivano così invitati, facendo la loro comparsata. Solitamente quello che succedeva nelle serie, almeno all'epoca, quelle che io intendo ancora come serie, un episodio della durata di 25 minuti, c'era la sorpresa del pubblico e poi gli applausi sotto, no? Quella sorta di cosa fuori campo che adesso penso che la gente trovi un pochettino strana, ma noi ci siamo cresciuti assieme agli applausi sulle battute, le risate finte e così, che venivano aggiunte in post-produzione, che alla fine sì, è vero che è una cosa posticcia, ma è sempre stata lì e quindi siamo cresciuti con quella e la troviamo normale. Adesso quando vedi le serie, alcune sono fatte benissimo, poi chiaro, non sono magari tutte leggerissime, devo dire che mancano ogni tanto, no? Quegli applausi, quelle risate. Ancora una canzone, poi tornerà anche l'informazione per tenerci aggiornati, ma adesso arrivano Jovanotti e Alfa con il loro Buon Vento. È un po' di...

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
5: Le 9.58.
0: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura: gare impennate, manovre illegali, 9 motociclisti denunciati come pirati della strada dopo un raduno non autorizzato a Stabio. Gianluca Albisetti.
7: L'evento si è svolto il 7 dicembre del 2025 e oggi la polizia cantonale, dopo le indagini, ha comunicato che 10 persone sono state identificate e denunciate, 9 di loro quali pirati della strada. L'età è compresa fra i 16 e i 22 anni. Riavvolgendo il nastro, il ritrovo organizzato attraverso i social era stato fissato presso un distributore di carburante a Mendrisio. Da lì, un centinaio di motociclisti si è spostato verso Stabio. Un viaggio particolarmente movimentato, tra intersezioni stradali bloccate per favorire il passaggio dello stesso gruppo e poi manovre illegali, impennate e gare. Episodi visti e segnalati alle autorità che sono intervenute sul posto, ma considerato l'alto numero di persone, l'intervento immediato non ha consentito di procedere all'identificazione degli autori fino almeno ai successivi procedimenti, durante i quali è stato disposto pure il sequestro della licenza di condurre nei confronti di 9 imputati e il sequestro di un motoveicolo.
6: Caso Zali, dopo l'incontro di ieri sera con i vertici della Lega, che sostanzialmente prende tempo prima di esprimersi sulle vicende che riguardano il presidente del governo, oggi è in programma una riunione proprio del Consiglio di Stato e sul tema potrebbe arrivare una presa di posizione dell'esecutivo e o dal diretto interessato. Questa sera alle 18 invece in Piazza Governo a Bellinzona il collettivo Io Lotto Ogni Giorno ha indetto un presidio per chiedere in ogni caso le dimissioni di Zali e rinnovare la richiesta di misure concrete contro la violenza sulle donne. Gli esteri, dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza. L'ultimo bilancio parla invece di almeno 13 morti accertati e oltre 30 feriti, alcuni in modo grave, ma anche diverse persone ancora disperse dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Mercati finanziari, la borsa svizzera ha aperto in rialzo la seduta di metà settimana con l'indice dei valori guida SMI in progressione dello 0,32% rispetto a ieri. Il mercato rimane quindi su livelli molto alti, malgrado le nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran, con conseguente aumento del prezzo del petrolio. In Svizzera l'attenzione è rivolta a UBS e Logitech, che hanno pubblicato risultati trimestrali in entrambi i casi superiori alle previsioni. UBS, che stando alle indicazioni pubblicate oggi, conta circa 2.500 impieghi in meno rispetto a fine marzo, prima della fusione annunciata il 19 marzo 2023. UBS e Credit Suisse disponevano complessivamente di un organico che superava i 120.000 posti di lavoro. Poi sono intervenuti i previsti risparmi che hanno inciso pesantemente sul personale, ora sceso a circa 99.000 unità.
0: L'infotraffico.
6: Via Swiss informa che ci sono ancora problemi di traffico e si circola corsie alternate a Morbio Inferiore tra Viale Serfontana e Via Arco a causa della rottura della rete idrica. Traffico congestionato anche sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda e traffico rallentato anche sul piano di Magadino fra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno in entrambe le direzioni.

Red Hot Chili Pepper con la loro Danny California, canzone veramente meravigliosa con questa schitarrata alla fine. Intanto saluto Laura da Personico che sì, allora loro sono già nel loro grottino sotto la teppia meravigliosa, 5 gradi meno rispetto che in paese, quindi si sta, immagino, di un bene. Allora, io dentro questo sto abbastanza bene, c'è l'aria condizionata. Il problema è quando esci, no? Che è come scontrarti contro un muro. Detto questo, vi ho raccontato, no, che l'altra notte ho dormito tutto storto con una parte di coperta arrotolata sotto la schiena. Mi sono svegliato tipo Gobbo di Notre Dame. Ho provato a fare lo stretching, solamente che era un attimino rigido. Questo perché ho visto questo video di questo Juinot che spiegava di far stretching a partire dai 35 anni, importante per la mobilità. Ho detto sì, ma sono ancora abbastanza... non sono più così flessibile, diciamo. E oggi ho trovato questa bella notizia che arriva dalla Svizzera francese, dove ci sono diversi comuni e soprattutto il Canton Vaud e il Canton Ginevra che investono fior fior di quattrini per così portare nei comuni delle offerte sportive gratuite o a prezzo basso per tutte le fasce d'età e per lottare contro la sedentarietà, rendere il tutto un pochettino più sportivo, inclusivo e anche soprattutto per favorire l'entrata dei nuovi abitanti all'interno della società, quindi l'inserimento, qualcuno che è arrivato nuovo, sai, vai lì, guarda che facciamo stretching assieme in piazza, sì, vai lì, poi conosci due persone, da quanto abiti qua? Io no, sono appena arrivato, ma dai, ma da dove? E sono andato da lì, ma no, ma lo conosci quello, va che è mio cugino, fai due chiacchiere e praticamente ti inserisci, è un'idea meravigliosa, piacerebbe anche a me, dopo so già che adesso sono qua che dico sì sì bello, poi alla fine non ci vado, però sono delle iniziative belle da portare avanti, solo che poi non vi ritrovate così, che non riuscite più a toccarvi le punte dei piedi. Devo dire, in questi due giorni ci ho lavorato, sono riuscito di nuovo a toccarmi le punte dei piedi con le gambe dritte, no, il classico stretching che si faceva, e ero un pochettino più sollevato. Mal di schiena, pochettino c'è ancora, perché sono passato diverse ore in quella posizione.

Samurai J e la sua ossessione. Noi continuiamo la nostra cavalcata musicale cambiando decisamente genere. Arrivano gli Scorpions con la loro Wind of Change. Era il 1990. Anche qua un attimo di coccola musicale per tirare un pochettino il fiato. 4 minuti e 40, dove potete farvi una piccola pausetta senza pensare a niente, solo ascoltando.

Questo qua è un altro di quei gruppi che continua e hanno una storia parecchio lunga, perché gli Scorpions sono nati ad Hannover nel 1965. Chiaramente c'era ancora la separazione tra le due Germanie. Hannover era Germania Ovest e poi hanno continuato a portare avanti il loro genere, che così è un po' evoluto tra heavy metal. C'era poi il periodo dell'air metal negli anni 80, una sorta di hard rock con queste ballate. E loro comunque dal 1965 sono ancora in attività. E bravi gli Scorpions. E adesso invece, vabbè, vedo già David Guetta, c'è un po' di tamarranza, ma va bene anche questa, Così, due minutini, veloci, che ci danno la sveglia. And

0: estate di Radio 3.
1: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MyFace. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

I piccoli miracoli dei Tiro Mancie, no? E, cioè, abbiamo dei saluti da fare. Ma più che una comitiva, a me sembra quasi una transumanza, cioè uno spostamento in massa. Un caro, carissimo saluto e divertitevi a Gianluca, Peco, Scurzio, Paola, Giulia, Alex, Tommaso, Vasco, Anastasia, Veronica con la K, Lisa e Nora in viaggio verso la splendida Puglia a guidare, è qua che fa paura la comitiva, il nostro Miguel Casanova in modalità tour operator. No, ci fidiamo, eh. La Puglia, avevamo così, stavamo discutendo l'altro giorno delle temperature in Puglia e non in Puglia. Comunque, divertitevi, godetevela e passate degli splendidi giorni al mare. Non mangiate troppo, come se fosse facile. E niente, ci sentiamo al vostro ritorno. Un bel viaggio, un buon viaggio a tutti noi. A tutti noi, magari. Io resto qua, a tutti voi, eh. A tutti voi, divertitevi. Ciao, buone vacanze a tutti quelli che partono di mercoledì, di giovedì, che sono partiti ieri. Detto questo, tra l'altro, il primo agosto, io lo ripeterò fino a venerdì, il primo agosto la mattina la passeremo assieme, quindi sarà bello andare a vedere come vi state preparando a pranzi e festeggiamenti vari. Senza fuochi d'artificio, ma va bene così, si può fare festa anche se alla peggio si stappa una bottiglia di champagne in più, no? Che fai partire il bouchon, quello lì non dovrebbe scatenare incendi. E niente, quindi ce la giocheremo sabato mattina. Sto preparando anche un po' di notizie elvetiche, magari una qualche canzoncina che andremo a suonare di musica svizzera. E niente, passeremo qualche oretta assieme, poi il pomeriggio ci sarà l'ottimo Maxi B. Detto questo, noi continuiamo con la musica, perché è il momento di...

dicevo, un titolo ripreso, magari anche ispirato da un grandissimo successo degli Aerosmith, che uscirono con la loro Jaded, cos'è che era? Inizio anni 2000, quindi doveva essere il 2000 o il 2001. Giù di lì comunque, e era il loro 13esimo, ecco qua, è uscito il 6 marzo del 2001, Just Push Play, l'album che conteneva questa traccia. Niente, era solo così per fare un paragone tra Miley Cyrus col suo titolo e un'altra canzone, che se no non hanno niente a che fare, andiamo via tranquilli. Lil Nas qua invece dal 2021, quindi qua si cambia ancora genere. Ma bella, no? Un po' su, un po' giù.

0: In negrita con Magnolia dal 2003 e a questo proposito, visto che citavamo prima il primo d'agosto, mi sono arrivate un paio di locandine. Io faccio così, le salvo, che così la mattinata del primo facciamo anche quel momento un pochettino agenda, perché vedo che, non so, ci sono aperture buvette a partire dalle 17, tutto così, e quindi si può andare un po' in giro nel Ticino. Di conseguenza faccio l'appello: se siete organizzatori, organizzate, avete amici che organizzano, avete sotto mano il volantino del vostro comune, del monte, è uguale che viene fatto qualcosa, chiaramente, chiaramente aperto al pubblico, mandatemi la locandina che sabato mattina faremo un po' un giro anche del Ticino, e saluto anche il Grigione Italiano, non me lo dimentico più, Gamancheres, e così vediamo un po' di vedere dove sono gli eventi, che magari c'è qualcuno che, non so, come me, lavora in mattinata e dice: ma cosa vado a fare? Dai, questa sera andiamo a fare un giro a qualche parte, che andiamo a mangiare la grigliata, c'è quello, c'è quell'altro, c'è quello. E quindi puoi trovare cosa fare. Facciamo un po' anche di momentino agenda per spingere gli eventi che ci sono sul territorio. Quindi mandateli se ce li avete, 079 449 9537. Noi ci separiamo brevemente, poi torniamo per terminare questa nostra seconda ora assieme. Io vado a bermi un caffè adesso.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme.

ai quattro angoli del cantone, dei cantoni, non solo, perché siamo anche nel grigione italiano, è arrivato qualcosina, quindi voi fate girare, lo ripeterò anche domani, comunque, che li raccogliamo, che così a partire la mattinata del primo agosto di sabato possiamo fare anche un pochettino l'agenda, che così magari un po' di gente ancora indecisa sul da farsi, cioè, ma lo sai cosa? Vado lì, che bel, oppure ho degli amici lì, provo a sentirli, ma siete in piazza? Sì, arriviamo anche noi, e quindi facciamo un po' così un momento a Giuendina, mi raccomando, c'è in vigore il divieto di sparare fuochi d'artificio, accendere i falò. Quello che diciamo ieri è che per grigliare, quindi le vostre costine, così si può sempre, purché sia fatto, chiaramente, cioè non è che andate nella pineta, quattro sassi e fate il fuoco lì, no, avete bisogno comunque un grill, deve esserci un luogo ben definito dove si griglia con i giusti arnesi e attrezzi, e deve essere sempre custodito. Quello è importante, anche se ci sono in giro quelle griglie che sono pubbliche, no? Che si possono utilizzare, non è che poi finita la grigliata andate via, che continua così un pochettino a bruciacchiare, no? Ad essere tutto spento. Ecco, e poi bisogna chiaramente seguire le disposizioni dei vari comuni e del cantone, che potrebbero in casi estremi ammettere ancora delle restrizioni, proprio per evitare che ci siano degli incendi, che ci siano i problemi, che si faccia male qualcuno, che si bruci la foresta, che si facciano male anche gli animali, insomma è tutto un andare a catena, è per quello che hanno anche vietato i fuochi d'artificio. Che basta uno che è un po' difettoso, al posto che andar su va diretto dentro, prende fuoco tutto con questa secchezza, securia che c'è in giro. Adesso arriva lui, Post Malone, What Don't Belong to Me. Questa sua canzone, dolce, così, che ci accompagna. Tra poco tornerà anche l'informazione.

Post Malone, What Don't Belongs to Me. Andiamo velocemente a vedere il traffico prima dell'informazione che poi arriveranno. Allora, c'è traffico, ancora veicoli in avaria, siamo sulla A2 tra la Galleria della Pimonia e il tunnel di Casletto, problemi di traffico, c'era già ieri tutto questo. Vedo che anche ringrazio la Brigitte che mi sta inviando le cose che sono arrivate in segreteria. Ottimo, che così facciamo una bella raccolta di eventi che ci saranno il 1° agosto e andiamo un pochettino sul territorio. Saif in questo momento qui su Radio 3, una canzone e poi arriverà l'informazione che diciamo sono ore cruciali per la politica ticinese, quindi è sempre bene stare molto molto aggiornati, che potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro, chi lo sa.

0: musica.
1: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, emozione. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Le 10:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti. Gare impennate, manovre illegali, 10 motociclisti identificati e denunciati dopo un raduno non autorizzato a Stabio svoltosi lo scorso dicembre. 9 di loro sono stati pure denunciati quali pirati della strada, l'età è compresa fra i 16 e i 22 anni. Gli sforzi stanno dando i loro frutti, così il CEO di UBS Sergio Ermotti sull'integrazione di Credit Suisse a poco più di 3 anni dall'annuncio del rilevamento della banca concorrente. Il commento di Ermotti si lega ai risultati trimestrali pubblicati di primo mattino che vedono UBS registrare un netto aumento dei ricavi e della redditività, superando ancora una volta le aspettative del mercato. Si avvicina sempre di più intanto il 1° di agosto, una festa nazionale che, come vuole la tradizione, vedrà diversi discorsi ufficiali, ma che quest'anno sarà contraddistinta anche dai divieti. Sentiamo Giorgio Doinelli.
8: A causa della siccità persistente, il 1 agosto 2026 sarà avaro di fuochi d'artificio per timore degli incendi. Ieri, ad esempio, Bellinzona ha annullato lo spettacolo pirotecnico previsto sopra i castelli, una decisione presa oggi anche da San Bernardino. Ma il 1 agosto di quest'anno non sarà avaro di discorsi dei consiglieri federali, i quali, come ogni anno, si sottoporranno a una maratona oratoria ai 4 angoli della Svizzera. 2 ministri che parleranno in Ticino, Martin Pfister, che terrà uno dei suoi 4 interventi a Blegno, e Karin Keller-Sutter, che dopo una mattinata in Canton Turgovia si recherà a Mendrisio. Ignazio Cassis si esprimerà 2 volte a cavallo del Röstigraben, a Düdingen e a Vanche. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha in previsione 4 appuntamenti, uno dei quali sul praticello del Grütli, superato per numero solo da Albert Rösti, con ben 5 allocuzioni.
7: Chiudiamo con il caso Zali. In attesa della presa di posizione del governo ticinese e o del diretto interessato sugli sviluppi della vicenda, per ora bocche cucite in casa UDC su un eventuale dietrofront per quanto riguarda la lista unica con la Lega. Intanto questa sera alle 18 in Piazza Governo a Bellinzona il collettivo Io Lotto Ogni Giorno ha indetto un presidio per chiedere in ogni caso le dimissioni di Zali.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
7: Traffico rallentato al momento sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di riposo di Airolo, qui il traffico bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti, disagi anche segnalati tra Riazzino e Cadenazzo.
6: Previsioni del tempo.
7: Giornata abbastanza soleggiata e calda con sviluppo di nuvolosità cumuliforme, soprattutto però in montagna, le massime sui 33 gradi.

Francesco Renga, meravigliosa la luna, parliamo del capolavoro, possiamo definirlo così. Io non sono un critico cinematografico, ma credo che L'Odissea di Christopher Nolan sia così un capolavoro. Dopo chiaramente ci sono chi dice no, non è un capolavoro, di qua e di là, non lo possiamo vedere nella sua così maestosità in tutte le sale, quindi andrebbe visto come ha pensato il regista con questo famoso IMAX 70 mm, solamente che ci sono poche sale che possono fartelo vedere. Si è anche scatenata un pochettino la moda di vederlo ovunque, cioè dagli Apple Watch piuttosto che sui frighi, quelli intelligenti che hanno anche lo schermo TV, no? È diventata quasi una sfida, visto che lui ha fatto il formato mega super imer mega giga. La gente si è arrabattata così, addirittura c'è un ragazzo che ha stampato fotogramma per fotogramma, li ha messi in fila in bianco e nero e poi ha fatto tipo la sorta di animazione di un film muto. Lui ha vinto tutto, anche perché ci ha buttato dentro non so quante ore, veramente, veramente parecchie. Comunque, di che cosa volevo dire? Tra chi dice che il film non è bello, c'è colei che si è occupata di tradurre l'opera di Omero in inglese, quindi Emily Wilson, traduttrice inglese dell'Odissea citata da Christopher Nolan come fonte di ispirazione del film. La studiosa e traduttrice dice: la sceneggiatura è pessima, l'adattamento è superficiale, privo di profondità emotiva e incapace di cogliere l'essenza del poema di Omero. Mamma mia, questa qua è una bella arrostita. Dopo c'è da dire che tutti, Christopher Nolan la guarda e fa: sì, ho capito, a te non piace, ma a tutti gli altri piace. E quindi cosa ci posso fare? Non ci posso fare niente, mi spiace anzi che questo adattamento non ti è piaciuto, ma oramai è andata così. Ma sono tipici casi, leggevo tra l'altro, che hanno a che vedere anche con Christopher Nolan, per esempio la sua trilogia di Batman, quindi il Cavaliere Oscuro, no? Tutti se lo ricordano, che era iniziata nel 2005 con Batman Begins, poi c'era il Cavaliere Oscuro e Cavaliere Oscuro e il Cavaliere Oscuro e il Ritorno, una roba del genere. Comunque lì il franchise di Batman aveva subito una battuta d'arresto a fine anni 90 con quel Batman e Robin dove c'era anche Arnold Schwarzenegger nei panni di Mr. Freeze e Batman era così portato sullo schermo da George Clooney. Quello lì era stato un flop galattico. Ci sono fior fior di critici che lo reputano come il peggior film mai prodotto. Lì si voleva monetizzare il più possibile anche creando i giochi e tutte queste cose qua. Era uscita, vabbè, diventa un B-movie degli anni 90, però lui aveva saputo riportarlo, Christopher Nolan, sullo schermo.

Era il 1980, questo gruppo fondato da Debbie Harry praticamente e da Chris Stein nel 1975, diciamo in piena rivoluzione punk e new wave, si è ritagliato un posto in questa scena musicale. Loro sono stati attivi fino all'83, poi hanno avuto una pausa, dal 98 sono tornati in attività e hanno fatto tantissimi successi. A questo proposito, proprio Johnny Rotten, leader dei Sex Pistols, ricordate, Rotten perché era un po' marciulento da vedere, comunque aveva detto di Debbie Harry che era una sorta di luce candida in mezzo a una scena che era marcia e decadente, ovvero quella del punk. E andando a vedere anche i filmati dell'epoca la si vede, lei è bellissima, biondissima, mentre tutti gli altri erano un po', possiamo dire, consumati dalla vita e dalle vicissitudini che imponeva il genere e una vita veramente sesso, droga e rock and roll, in questo caso sesso, droga e punk, e quindi diciamo sono anche celebri casi di persone che sono morte molto giovani a causa di questa vita sregolata. Invece Debbie Harry no, lei è sempre stata lì bellissima e continua con una voce tra l'altro spettacolare. Adesso arriva lui, Charlie Puth, con questa Beat Yourself Up, cioè picchiati o per modo di dire svegliati, questo è il senso.

0: Rosana El Talisman, 1996, lei nata e cresciuta a Lanzarote, quindi una delle isole delle Canarie, e questo qua è uno dei suoi grandissimi successi. A proposito di Spagna, allora, tra una manciata di giorni, ovvero il 12 di agosto, ci sarà un'eclissi di sole. Alle nostre latitudini sarà visibile solo in maniera parziale. Mi raccomando, gli occhialini, quelli specifici, non guardate il sole senza, e poi so già, si chiama l'ambulanza, che vedi più, cos'è successo, danni permanenti. Comunque, su una fascia larga 300 km, dovete immaginare una sorta di spicchio che vede il suo lato più a sud nelle isole Baleari, quindi Ibiza, Maiorca, Menorca, sale, taglia in due la Spagna, poi passa chiaramente in mezzo al mare e arriva praticamente fino in Groenlandia. Ecco, in quella striscia lì l'eclissi sarà totale. Però anche qua da noi si vedrà, allora, tempo permettendo, se non ci sono le nuvole e tutte queste cose qua, no? Vuoi vedere l'unico giorno e dici, dai, ho preso gli occhialini, sono pronto a vedere l'eclissi, piove, è andata via così, ci sono le nuvole e Saved Nagot, però vabbè, sicuramente potremo almeno vedere delle foto, cioè da qualche parte sarà anche bel tempo, limpido e tutto. Sappiatelo, 12 di agosto, quindi andate già a cercare gli occhialini se caso, perché cioè, non esistono rimedi fai da te per questo modo di vedere le eclissi solari, pericoloso, molto pericoloso.
1: Radio 3 d'estate.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio via San Gottardo 28.

0: La musica di Calcutta con il suo oroscopo, e oggi più che un oroscopo ci sono delle notizie che si aspettavano da tempo. È per questo motivo che mi ha raggiunto in studio il direttore di Radio 3 e Teleticino, Sasha Dal Col. Buongiorno Sasha.
1: Buongiorno Ruben, buongiorno a voi.
0: E dici, ci sono novità che arrivano da Bellinzona?
1: Allora, diciamo che non c'è la notizia ancora, c'è soltanto un invito a una conferenza stampa indetta dal Consiglio di Stato. Perché? Perché quest'oggi, questa mattina, il Consiglio di Stato si è riunito in una seduta straordinaria e, per, leggo, riferire degli esiti della discussione, organizza un momento informativo alle 14. Ecco, ovviamente al centro dell'attenzione non viene citato nel comunicato, ma c'è il caso Zali, e questa sarà sicuramente una giornata significativa, perché gli scenari sul tavolo sono sostanzialmente due. Uno, forse il più blando, potrebbe essere, diciamo così, il fatto che Zali decide di rimanere in Consiglio di Stato, e a quel punto l'esecutivo potrebbe togliergli ad esempio la presidenza o altri compiti del suo attuale dipartimento. Dico più blando nel senso che sarebbe
0: già capitato, e qualcosa che si andrebbe ancora ad attendere un pochettino gli sviluppi.
1: Esatto, mentre lo scenario più, diciamo, significativo sarebbero le eventuali dimissioni di Claudio Zali. Queste sono le due ipotesi sul tavolo. Noi abbiamo cercato di sondare un po' il terreno. È chiaro che il comunicato stampa di ieri della Lega mi ha fatto riflettere, nel senso che ci aspettavamo tutti qualche parola in più, una presa di posizione più articolata. In realtà la Lega si è limitata a dire lasciamo che sia il ministro stesso a dare delle proprie indicazioni.
0: Staremo a vedere.
1: Staremo a vedere. Questo, come dire, mi lascia presupporre che lo scenario delle dimissioni potrebbe concretizzarsi. Ecco, questa è un'ipotesi, non c'è ancora nulla di sicuro, però in base agli elementi che abbiamo, mettendo insieme un po' i puntini, ci viene da dire questo.

0: Per avvisare di questa anticipazione che ha dato Ticino Online, non so se sei riuscito a vederlo dal tuo telefonino, Sasha, che appunto dice di aver ricevuto una missiva da Claudio Zali e dice appunto che ha voluto chiarire la propria posizione. Zali lascerà il governo.
1: Quindi questa è la decisione che secondo questa lettera dovrebbe essere vera.
2: Ah, allora aspetta, perché c'è un contesto interessante. Praticamente Claudio Zali ha voluto chiarire la propria posizione inviando una lettera in esclusiva a Radio Ticino, perché è l'unica emittente che a suo dire non si sarebbe accanita contro di lui. Leggo da Tio, che riprende la notizia: la donna che ho detto di aver picchiato l'ho semplicemente allontanata dalla mia proprietà, l'ho strattonata ma non percossa. E ancora, riferendosi alla persona che aveva detto di voler far picchiare, mi stava assillando così come assillava la mia compagna. Nessuno le ha fatto niente, il mio era lo sfogo privato di una persona esasperata, il verbale di una persona fortemente afflitta. Non ho picchiato nessuno e non ho mandato a picchiare nessuno, non sono un violento, evidentemente do fastidio a molti, ha aggiunto. Zali torna poi sulla situazione politica ticinese, che definisce affetta dalla sua mediocrità, e denuncia quello che considera un linciaggio mediatico e politico senza precedenti, che avrebbe compromesso la possibilità di proseguire con il suo lavoro in serenità. La presunzione di innocenza vale anche per i consiglieri di Stato, sottolinea aggiungendo: prendo atto di tutto questo dopo aver oltrepassato la soglia del disgusto. Il consigliere di Stato ringrazia quindi chi ha manifestato il proprio sostegno e aggiunge: mi dispiace deludere queste persone. Quanto al futuro, Zali afferma: rimango consigliere di Stato per portare a termine gli ultimi lavori in corso. Fatto ciò, lascerò il mio posto al subentrante, che da tanto tempo scalpita per avere il mio posto e che promette di avere le soluzioni per questo paese. Allora, abbiamo letto in tempo reale, grazie Barbara, la notizia appunto ripresa da Ticino Online. È anche significativa la scelta di inviare soltanto ai colleghi di Radio Ticino questa nota stampa. Il succo è che Zali lascerà il Consiglio di Stato. Lo ha fatto ovviamente cercando anche di togliersi qualche sassolino.
1: E ne arriveranno altri, secondo me.
2: Dalla scarpa, contro i media che hanno dato notizia di quanto accaduto, contro la politica. E ovviamente anche un riferimento al suo subentrante, cioè Piero Marchesi, dove dice che da tanto scalpita per avere il mio posto.
1: Giusto per chiudere, Sasha, perché c'era gente che chiedeva, noi ne abbiamo dato notizia perché si tratta effettivamente di una vicenda che vede un personaggio in prima linea nella vita politica e sociale del cantone. Quindi, dal momento che un personaggio è in vista come un politico, come Claudio Zali, queste vicende devono essere vengono date per dovere di cronaca, è lì. Quindi non c'è nessun accanimento personale da parte dei media.
2: No, non c'è nessun accanimento, ci sono dei fatti, ci sono delle notizie che sono state raccontate a partire dal Corriere del Ticino, che è uscito settimana scorsa con la notizia dei tre presidenti di partito che ponevano degli interrogativi a Claudio Zali alla luce di questi audio che sono stati pubblicati da un profilo con uno pseudonimo, e da lì è partita tutta la macchina, e sicuramente i commenti espressi negli editoriali, espressi anche negli editoriali televisivi, hanno in qualche modo irritato non poco Claudio Zali, che ha appunto deciso di avere un unico canale per diffondere una notizia comunque importante, le dimissioni dal Consiglio di Stato. Prima ne parlavamo anche in redazione. Non ci vengono in mente degli episodi simili nella storia recente. C'erano stati dei dimezzamenti in Consiglio di Stato, però proprio delle dimissioni in questo modo negli ultimi, dagli anni 80 via, insomma, non ci vengono in mente, ecco.
1: No, dobbiamo tornare indietro magari a tempi un pochettino più remoti, ma diciamo nella politica moderna, se così possiamo chiamarla, non ci sono stati degli stravolgimenti del genere. Staremo,
2: esatto,
1: a vedere.
2: Allora, magari nel frattempo riusciamo anche a coinvolgere la collega Laura Milani, che si è occupata in prima persona diciamo di questo fatto ieri.

0: partecipato anche alla puntata di Radar. Effettivamente lo scenario delle dimissioni da parte di Claudio Zali era forse lo scenario che meno ci attendevamo.
1: È quello che si diceva anche ieri in puntata.
0: Sì, perché insomma, conoscendo il personaggio, ci immaginavamo una sua permanenza in governo, e ci sono casi analoghi accaduti anche recentemente, per esempio nel Consiglio di Stato del Canton Ginevra, dove Pierre Modet, travolto da uno scandalo di altro tipo, decise di rimanere in sella. La stessa cosa per Valérie Ditli nel Canton Vaud,
1: processo tuttora in corso,
0: situazione tuttora in corso, e lei che decide di rimanere in Consiglio di Stato, anche perché il nostro sistema non prevede insomma la possibilità per il Parlamento, per esempio, di espellere un componente dell'esecutivo, ma a meno che non ci siano reati gravi, deve essere il diretto interessato che annuncia, diciamo, le proprie dimissioni, come è il caso ora. Magari torniamo tra poco.
1: Sì, ci ascoltiamo, mettiamo una canzone, siamo pronti a intervenire quando necessario. Poi ci sarà comunque da qui alle 12 un punto informativo per dare tutti gli ultimi sviluppi, e poi, come detto, oggi un punto del Consiglio di Stato alle 2.

0: E noi siamo di nuovo in diretta in studio, Sasha Dal Col, Laura Milani, buongiorno Laura. In collegamento abbiamo il vice direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti. Diciamo che la questione è quella legata a Claudio Zali.
1: Perché Claudio Zali lascerà il Consiglio di Stato, lo ha annunciato in una lettera inviata in esclusiva ai colleghi di Radio Ticino, l'unica emittente che a suo dire non si sarebbe accanita contro di lui. Ha detto che rimane in Consiglio di Stato solo il tempo necessario per completare alcuni lavori in corso ed evadere delle pendenze. Fatto ciò, alla data che ho indicato lascerò serenamente il mio posto in governo per gli ultimi mesi della legislatura ad un subentrante che da tanto scalpita per scendere in campo, che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Allora, hai già anticipato i colleghi che sono con noi, comincio da Laura Milani, appunto perché abbiamo letto questa lettera in diretta e in questa lettera si difende.
2: Una lettera in perfetto stile Claudio Zali, mi verrebbe da dire, anche per la scelta di mandarla solo appunto a Radio Ticino, l'unica emittente che, come hai ricordato tu Sasha, dice di non essersi accanita contro di lui. Una notizia che ci stupisce sì e no, ne discutevamo proprio stamattina in riunione di redazione, se fino a ieri tutti ci dicevamo che difficilmente si sarebbe dimesso Claudio Zali. È vero che alla luce del comunicato stampa della Lega dei Ticinesi giunto ieri sera intorno alle 21:30 questo scenario si è fatto sempre più plausibile e, ripeto, una comunicazione in perfetto stile Claudio Zali, che appunto non nega il contenuto di quegli audio, si spiega, dice, specifica di non aver mai percosso la donna in questione, di averla solo strattonata, e dice anche che il mio era lo sfogo privato di una persona esasperata, il verbale di una persona fortemente afflitta. Zali però ci va giù molto pesante, parla di un linciaggio mediatico e politico senza precedenti, insomma se la prende davvero con tutti i partiti, politica, media, e soprattutto non risparmia frecciatine al subentrante Piero Marchesi, dicendo lui promette di avere le soluzioni per questo paese. Claudio Zali dunque lascerà il governo non prima di aver portato a termine alcuni dossier. Io penso alla riforma dell'autorità di protezione, che è in fase abbastanza avanzata. Poi c'è anche sul tavolo l'idea di un messaggio per la riforma della nomina dei magistrati, che lui aveva promesso di presentare dopo l'estate, quindi io posso immaginare che porterà a termine questi compiti e poi se ne andrà.
1: Vorrei andare da Gianni Righinetti, che è in collegamento telefonico. Nel frattempo in studio ci ha raggiunto anche Andrea Leoni. Gianni, Laura ci ha fatto giustamente la cronaca, insomma, di questi ultimi sviluppi. Ieri eravamo in trasmissione insieme a Radar e diciamo che il parterre di ospiti, c'era anche Pier Rusconi oltre che alla collega che siede accanto a me, ci dicevamo tutti poco probabili sul fatto che potesse dare le dimissioni. Ecco, qui c'è stato il cosiddetto colpo di scena.
3: Sì, poco probabile, questo è il classico coup de théâtre in stile Claudio Zali, dove purtroppo, dico io, se la prende con tutti, ma veramente con tutti, ne ha per tutti tranne che per se stesso. Ecco, difende, attacca gli altri e difende se stesso. Io credo che questo non sia un modo di fare particolarmente onorevole in questo momento, con quanto è emerso, con quanto abbiamo visto, sempre colpa degli altri, sempre passare per la vittima sacrificale. È proprio il commento spontaneo che mi viene leggendo la lettera originale che lui ha mandato questa mattina a Radio Fiume Ticino, e lascia un po' allibiti, cioè, per carità, fino a ieri immaginavo e pensavo che non avrebbe mai lasciato. In realtà lascia, ma lascia a modo suo, lascia sicuramente con l'idea anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei prossimi mesi. Allora attendiamoci nei prossimi mesi, e lo dico al Ticino, ai colleghi e un pochettino un po' a tutti, magari anche ai suoi colleghi di governo, che si tolga qualche sassolino dalla scarpa nei prossimi mesi, chissà che abbia qualche dossier da qualche parte che può magari mettere in difficoltà qualcun altro, e questo entrerà nella campagna e sarà la sua campagna, la campagna non di un Consiglio di Stato, un ministro che si ripresenta, ma di un ministro che se ne va anche un po' sbattendo la porta, indignato con tutto e con tutti, ripeto, tranne con se stesso. Dice di non essere un violento, noi ne prendiamo atto, abbiamo sentito delle frasi che indicano diversamente, si giustifica, si spiega. Insomma, ne vedremo credo ancora delle belle, si dice delle belle per modo di dire, perché quelle che abbiamo visto e sentito e letto in queste settimane non sono per nulla belle, anzi sono piuttosto diciamo delle cose che lasciano allibiti, che lasciano, non possono lasciare indifferente anche dal profilo umano. Io su questo ho insistito diverse volte, sia negli editoriali sul Corriere Ticino, sia nell'esprimermi sia ieri sera del Ticino, e anche in questo momento lo dico, dal profilo umano questa vicenda lascia veramente allibiti e lascia l'amaro in bocca, per dire, per non dire anche parzialmente o totalmente schifato mi lascia tutta questa vicenda e questa situazione che è stata data. Adesso lui rimarrà in governo, tempo di sbrigare, diciamo, i suoi
1: le
3: dossier,
1: pratiche correnti, sì.
3: Ma le pratiche correnti per modo di dire, perché dice anche, se non sbaglio, di volere presentare qualche cosa sulla giustizia, se non sbaglio, di portare avanti qualche suo dossier. Sappiamo che era atteso il messaggio sulle nomine della giustizia, insomma, in questo momento presentato da lui, seppur ministro in carica e quant'altro, ecco, ci pone qualche interrogativo. Allora bisogna capire che spazio di manovra avrà ancora all'interno del governo nei prossimi mesi, cioè sarà un ministro dimezzato, immagino a questo punto, fino alla fine del suo percorso governativo, un ministro al quale adesso immagino pure verrà tolta a breve la presidenza del Consiglio di Stato, i dossier, i dipartimenti, insomma, credo che siamo di fronte a una fine legislatura piuttosto caotica, Sasha.
1: Esatto, poi chiaramente adesso noi stiamo commentando una notizia che è giunta in redazione pochi minuti fa, per cui dobbiamo anche noi prenderci il tempo di sentire che cosa dirà il Consiglio di Stato, visto che c'è un punto informativo previsto alle 14, anticipo, noi lo daremo in diretta sia su Radio 3i, sia su Teleticino, sia sulle nostre piattaforme digitali dalle 13.45, però vorrei sentire anche un commento rapido da parte del collega Andrea Leoni, che ci ha raggiunti qui in studio.
4: Ma ieri sera si è capito che si andava un po' in questa direzione ieri sera tardo. Io non ho ancora letto riga per riga il comunicato di Claudio Zali, e quindi vorrei prendermi il tempo per analizzarlo nel dettaglio. Secondo me la questione di quando lascia, come lascia, è abbastanza di lana caprina, cioè adesso io credo che poi nel mese di settembre le cose avranno una naturale evoluzione come l'hanno avuta nel corso di questa settimana. Penso che all'inizio della scorsa settimana un po' tutti abbiamo detto la cosa è finita, bisogna solo capire quando arriva il punto, no? Il punto è arrivato 7 giorni dopo, e immagino che così sarà anche per quanto riguarda le cosiddette pendenze correnti che Claudio Zali vuole finire. Se posso dire solo un appunto prima di leggere tutto il comunicato, credo che Claudio Zali poteva avere tutto il diritto di fare le sue considerazioni contro i media, contro l'universo mondo, però in un confronto.
1: Cioè tu dici sarebbe stato utile un incontro stampa, insomma.
4: Però in un confronto, credo che più di una persona, più di un collega gli ha scritto in questi giorni, io sono tra questi, e penso che lui poteva avere tutto il diritto di arrabbiarsi e di puntualizzare su questo, quella questione, anche perché secondo me lui non ha tutti i torti su. Poi magari durante la diretta delle due avremo occasione di specificare dove secondo me lui non ha tutti i torti, però deve un consiglio di Stato che si dimette deve accettare il confronto, insomma, quella promessa di spiegazione pubblica fatta una settimana fa non può ridursi in un'invettiva senza possibilità di contraddittorio, di puntualizzazione. Adesso per esempio credo che lui si sia concentrato molto sulla questione della telefonata e meno sulla questione del 14enne, per esempio, che secondo me è la questione più grave tra quelle finora emerse. Quindi questo è il rimprovero che mi sento fare a Claudio Zali dopo aver letto veramente di traverso il suo comunicato.
1: Allora, io ringrazio Andrea, ringrazio Gianni che è ancora in collegamento, ringrazio Laura Milani, tra poco a mezzogiorno ci sarà comunque il nostro appuntamento informativo, noi ci ritroviamo alle 13.45, quindi un quarto d'ora prima dell'inizio della conferenza stampa del Consiglio di Stato, perché sentiremo anche la voce, diciamo, del governo, quindi vi do appuntamento su Teleticino Radio 3 e sui nostri siti. Grazie alla collega e ai colleghi. Ruben, non so se ci sono nel frattempo altre, diciamo così, altri messaggi o considerazioni che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Io non li vedo da qua.
0: Scusate, non mi ero acceso il microfono. C'è qualcuno che diceva: per me lo hanno obbligato a lasciare e hanno fatto bene. C'è chi dice che è una lettera molto perfida, che fa vedere che persona è. Qua chiaramente anche un'opinione personale. C'è poi chi dice che secondo lei i media hanno fatto il loro lavoro in questi giorni, informando i cittadini, che tra l'altro hanno tutti i diritti di sapere, un po' quello che avevamo detto anche all'inizio di questo breve punto informativo.
4: Magari un piccolissimo appunto: quello che si era capito ieri mattina, c'è stata una riunione, diciamo tra virgolette, segreta del Consiglio di Stato, non annunciata. Quello che si è capito poi nel corso della giornata è che il governo era intenzionato a togliere la presidenza a Claudio Zali, e di conseguenza questo ha poi ulteriormente nel corso della serata accelerato il processo di dimissioni, anche perché sarebbe stato veramente, credo, umiliante per la persona. Una settimana ti tolgono un pezzo di dipartimento, la settimana dopo ti tolgono la presidenza, poi magari tra una settimana ti tolgono ancora qualcosa. Era venuto veramente il momento di mettere un punto.
1: Grazie di nuovo ai colleghi. Tra poco a mezzogiorno ci sarà il nostro appuntamento informativo, dove ovviamente vi racconteremo la cronaca di un fatto che comunque è un fatto storico per il nostro cantone. A più tardi.
5: Radio 3i, dove batte il cuore. Yeah!

E noi con le Spice Girls siamo arrivati alla fine di questa mattinata turbolenta sul finale. Tra poco arriverà il Danny Morandi. L'informazione con Giorgio Toninelli, Gianluca Albisetti e Laura Milani è già pronta. Chiaramente, primo punto, la questione Zali. Noi ci sentiamo domani mattina. Da Ruben Bassi è tutto. Ciao!

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Buongiorno, sono le 11:58.
0: Ticino News, giorno.
6: Claudio Zali lascerà il governo, lo ha anticipato lui stesso in una lettera a Radio Ticino, l'unica emittente a suo dire a non essersi accanita su di lui.
7: E sul caso Zali il Consiglio di Stato ha tenuto questa mattina una seduta straordinaria e alle 14 di oggi terrà una conferenza stampa per riferire degli esiti della discussione.
6: Calcio, sfida cruciale questo pomeriggio per il Lugano che alle 16:30 si giocherà il passaggio del turno in Conference League con i kosovari del Duca Gini.
7: Oggi è abbastanza soleggiato e caldo, temperature massime sui 33 gradi, allerta canicola di livello 4 che scatta proprio in questi minuti, che dovrebbe durare almeno per una settimana.
6: Mercoledì 29 luglio, ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Gianluca Albisetti. Buongiorno Gianluca.
7: Buongiorno anche da parte mia.
6: In apertura, lo avete sentito dai titoli, torniamo evidentemente sul polverone sollevatosi attorno all'ormai ex presidente del governo Claudio Zali, che ieri sera ha incontrato i vertici della Lega. Questa mattina invece si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio di Stato e iniziano a trapelare le prime importanti notizie. Allora, per tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, saluto in studio Laura Milano.
8: Buongiorno a tutti, sì, lo avete anticipato durante i titoli. Claudio Zalli ha deciso di lasciare il governo e a comunicarlo è stato lui stesso con una lettera inviata poco fa, nel corso della mattinata, a Radio Ticino. L'unica emittente, ha voluto sottolineare, che non si è accanita contro di lui, e il riferimento è a tutta una serie di scandali fatti che la stampa ticinese ha raccontato nei giorni scorsi, dagli audio compromettenti alle indagini della procura in merito alla famosa riunione sul 14enne della Farera. C'è stata anche una lettera dell'EOC datata 2020 che è rispuntata. Insomma, tutti questi casi sono stati ampiamente raccontati dalla stampa e Claudio Zalli ha deciso dunque di informare l'unica testata che, ripeto, a suo modo di vedere non si è accanita contro di lui. Quindi mi viene da dire che ha fatto una uscita nel suo stile, non usa mezzi termini questa stampa, che appunto ha riferito dei casi, viene fortemente attaccata in questa lettera. Claudio Zalli parla di un linciaggio mediatico e politico senza precedenti, che appunto avrebbe compromesso la possibilità di proseguire con il mio lavoro in serenità e anche la mia possibilità di ricandidatura, e cito dalla lettera. Zalli poi specifica che rimarrà in Consiglio di Stato fin tanto che terminerà le sue faccende, non c'è una data di riferimento, per poi lasciare lasciare il posto a chi da tempo scalpita per averlo e promette di avere le soluzioni per questo paese. Il riferimento è chiaramente al subentrante Piero Marchesi. Concludo dicendo che questo è sicuramente uno scenario che in molti escludevano fino a poche ore fa. Sicuramente la questione è accelerata nella giornata di ieri, era in programma questo confronto tra il ministro leghista e i vertici del movimento, però deve essere successo qualcosa anche a livello di governo. Ieri mattina sappiamo che si è riunito in forma forse non ufficiale, però sul tavolo c'era la questione della presidenza che a Claudio Zalli ancora non era stata tolta. Insomma, la questione deve aver subito un'accelerata durante già la mattinata di ieri, fino ad aver portato appunto Claudio Zalli a prendere questa decisione che verosimilmente è stata comunicata ai vertici del movimento ieri sera e stamattina con una lettera pubblica. Concludo dicendo che alle 2 appunto è in programma questo info point da parte del governo e speriamo di avere ulteriori chiarimenti.
6: Info point che tra l'altro trasmetteremo in diretta sia su Radio 3i sia su Teleticino già a partire dalle 13.45. Grazie mille Laura Milani e buon lavoro.
8: Grazie a voi.
7: Andiamo con la cronaca adesso che cambiamo tema. Gare impennate, manovre illegali, 9 motociclisti denunciati come pirati della strada dopo un raduno non autorizzato a Stabio. Sentiamo Federico Marino.
9: L'evento non autorizzato si è svolto il 7 dicembre 2025 e oggi la polizia cantonale, dopo le indagini, ha comunicato che 10 persone sono state identificate e denunciate, 9 di loro quali pirati della strada. L'età è compresa tra i 16 e i 22 anni, il ritrovo, organizzato attraverso i social, era stato fissato presso un distributore di carburante a Mendrisio. Da lì un centinaio di motociclisti si è spostato verso Stabio, un viaggio particolarmente movimentato tra intersezioni stradali bloccate per favorire il passaggio del gruppo, manovre illegali, impennate e gare. Episodi visti e segnalati alle autorità che sono intervenute sul posto, ma considerato l'alto numero di persone, l'intervento immediato non ha consentito di procedere all'identificazione degli autori fino ai successivi procedimenti, durante i quali è stato disposto il sequestro della licenza di condurre nei confronti di 9 imputati e il sequestro di un motoveicolo.
6: Gli sforzi stanno dando i loro frutti, così il CEO di UBS Sergio Ermotti sull'integrazione di Credit Suisse a poco più di 3 anni dall'annuncio del rilevamento della banca concorrente. Il commento di Ermotti si lega ai risultati trimestrali pubblicati questa mattina che vedono UBS registrare un netto aumento dei ricavi e della redditività, superando ancora una volta le aspettative del mercato.
7: UBS che, stando alle indicazioni pubblicate stamattina, conta circa 2.500 impieghi in meno rispetto a soli 3 mesi fa. Prima della fusione UBS e Credit Suisse disponevano complessivamente di un organico che superava i 120.000 posti di lavoro. Sono poi intervenuti però i previsti risparmi che hanno inciso pesantemente sul personale, ora sceso a circa 99.000 unità.
6: E nel frattempo prosegue la strategia di restituzione del capitale agli azionisti dopo aver concluso il programma precedente. La banca ha avviato un nuovo piano di riacquisto di azioni per un valore di 3 miliardi di dollari, azioni che oggi vengono scambiate a circa 43 franchi e 50, il 2,3% in più rispetto a ieri.
7: Si avvicina sempre di più il 1° di agosto, una festa nazionale che, come vuole la tradizione, vedrà diversi discorsi ufficiali, ma che quest'anno sarà contraddistinta anche dai divieti. Barbara Venneri.
10: A causa della siccità persistente, il 1 agosto 2026 sarà avaro di fuochi d'artificio per timore degli incendi. Ieri, ad esempio, Bellinzona ha annullato lo spettacolo pirotecnico previsto sopra i castelli, una decisione presa oggi anche a San Bernardino. Ma non sarà avaro dei discorsi dei consiglieri federali, i quali, come ogni anno, si sottoporranno a una maratona oratoria ai 4 angoli della Svizzera. 2 i ministri che parleranno in Ticino: Martin Pfister, che terrà uno dei suoi 4 interventi a Blenio, e Karin Keller-Sutter, che dopo una mattinata in Canton Turgovia si recherà a Mendrisio. Ignazio Cassis si esprimerà 2 volte a cavallo del Röstigraben, a Düdingen e a Vance. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha in previsione 4 appuntamenti, uno dei quali sul praticello del Grütli, superato per numero solo da Albert Rösti, con ben 5 allocuzioni.
6: Siamo allo sport calcio. Dopo il pareggio dell'andata, il Thun ieri sera è stato sconfitto 3-2 supplementari dal Dinamo Zagabria e deve così salutare la Champions League. Questo pomeriggio alle 16.30 invece scenderà in campo il Lugano, che nel ritorno del preliminare di Conference League affronterà i kosovari del Dukagjini. Si riparte dall'1-0 di settimana scorsa, un risultato che mister Mattia Crocitorti commenta così.
11: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere due risultati della nostra, sia la vittoria che il pareggio, però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita. L'ho detto già a fine della partita scorsa, queste sono partite su 180 minuti, bisogna avere la testa, sicuramente potevamo sfruttare qualche occasione in più settimana scorsa, però come ho detto le partite durano 180 minuti e il fatto di non aver preso gol è stata sicuramente una cosa molto positiva per affrontare questa partita con tanta fiducia. È una partita particolare sia per l'orario sia per l'infrastruttura, uno stadio che stanno costruendo, dunque siamo qua in pieno cantiere con un Manto Erboso sicuramente non all'altezza e dunque ci sono tanti altri aspetti che verranno sicuramente presi con maggiore attenzione. È una partita che comunque non possiamo sbagliare dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione e della voglia, e soprattutto dobbiamo sapere che chi passerà il turno sarà la squadra che lotterà di più e noi vogliamo essere sicuramente quelli.
12: L'infotraffico.
6: Ci sono code a tratti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, code anche sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. Si registrano circa 4 km di colonna e attese di almeno 40 minuti.
12: Previsioni del tempo.
7: Soleggiato e caldo, temperature massime sui 33 gradi, allerta canicola di livello 4 scattata poco fa.

siamo pronti anche in questo 29? Buona pausa pranzo. Siamo arrivati al terzo appuntamento assieme dalla pausa pranzo in questo mercoledì 29 luglio. Ben ritrovati a tutti, quasi le 12:12. Wow, oggi bel numerone da giocare quasi. Mi giocherò il 12, visto che sono le 12:12 fra poco. Per non per 2 ore 45 o 2 ore 50 come capita di solito, ma per meno. Ora non state qui a chiedermi quanto, perché i calcoli non li so fare a memoria così di matematica. Ma 13:45, come avete capito e sentito, prenderà la linea Teleticino. Di conseguenza sentirete la conferenza stampa. Di tale si tratta, sì, capito bene, sì, su quello che riguarda appunto il caso Zali. Quindi dalle 13:45 Teleticino e Radio 3 si dedicheranno a quello. Probabilmente ci risentiremo al termine. Ora non so quanto possa durare, o se no domani, cioè, se no ci risentiamo domani. Non so cosa dire, credo non duri troppissimo, però non lo so, non lo so se si parla o si tratta anche di una conferenza. Non credo, magari è solo un dibattito tra i nostri giornalisti e il nostro direttore. Non lo so. Detto questo, noi ci siamo per ovviamente qualche oretta, non facendo i calcoli, e giocheremo, quindi stringeremo un po' i denti e si giocherà subito, quindi fra poco, per Tamburini Vini. Orecchio alla radio, e sin d'ora vi invito come sempre ad aprire il loro sito tamburinivini.ch per avere sott'occhio, per esempio, la risposta di oggi al domandone che vi farò in questa prima parte insieme. Quindi partiamo con la musica. Buona pausa pranzo, buon lavoro, sicuramente buon ascolto. Lui è Sombra, iniziamo così, la sua Potential.

0: Potential, come dicevo, la nuova canzone di Sombre. Pausa pranzo insieme, buon mercoledì a tutti. Buon viaggio al nostro Gianji, che ci manda una bella foto in autostrada verso Pescara. Poi vabbè, manda un vocale che secondo me è geniale, ma fa parte del personaggio Gianji. Senti un po', prego Gianji, vai.
1: Le pecore stanno già fuggendo a grigi verso nord.
0: Non peraltro, poco prima mi manda un'immagine degli arrosticini, tutto qua. Giulia e Biagio Antonacci, la canzone dell'estate, l'ultima canzone. Cante

0: Hey! Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora. Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.

Sold out, dei giornalisti, la voce, vabbè, quella di Tommaso Paradiso si sa, ma allora, 2017, erano i giornalisti, dei giornalisti, 12:25, allora tutto più chiaro anche per il sottoscritto, dalle 13:45 lo ricordo, Teleticino prenderà la linea e dalle 14 ci sarà la conferenza stampa del Consiglio di Stato, quindi questo è quanto accadrà tra circa un'ora, poco più di un'ora. Tra poco invece Tamburini Vini, prima Ronan Keating, questa Life is a Roller Coaster.

0: giorno. Sono scontati fino al 30%. Quindi approfitta di Venghino, signori Venghino. Se invece li vincete qua, due bottiglie, perché me pur qua pa, me pur qua pa. Come sempre una domanda, opzione di risposta. Semplice anche oggi. Oggi non svelo il premio, perché l'ho fatto ieri ed era la risposta, capito? Quindi oggi... Senti la domanda di oggi. Il nuovo 9.9 bianco di Merlot Tamburini conquista per i suoi profumi freschi ed estivi. Quale tra questi aromi si può trovare nel calice? A. Pepe bianco e nero? C. Agrumi e frutta polpa bianca? Oppure B. Cioccolato fondente e caffè espresso? Quindi, quale tra questi aromi si può trovare nel calice del nuovo 9.9 bianco? A. Pepe bianco e nero.
1: Olè! Bianco e nero.
0: C. Cioè, non è vero, perdonami. B. Agrumi e frutta polpa bianca. Ho detto quello. No, C giusto. C. Agrumi e frutta polpa bianca. E B. Cioccolato fondente e caffè espresso. Mi hanno invertito le lettere. Comunque A per evitare. A. Pepe bianco e nero. C. Agrumi e frutta polpa bianca. O B. Cioccolato fondente e caffè espresso.
2: L'estate di Radio 3i.

0: La musica degli anni 90, quella del sottotono in particolare, mi piace. Dimmi di sbagliato che c'è, baby, baby. Allora, innanzitutto scartiamo la A per fortuna. Cioè la A no, chi ha scritto A no, no, no, no, no. Pepe bianco e nero, no, no, no, no, no, no. Sto giro chiedo venia, ma mi hanno girato le lettere, però vabbè, si sapeva qual era. Soprattutto chi ha scritto proprio la risposta, non la lettera ma la risposta. Il 9.9 bianco esprime note agrumate, sentori floreali di acacia e profumi di frutta a polpa bianca, come la pesca piatta. Un profilo fresco e luminoso, perfetto per la bella stagione. Quindi la risposta è agrumi e frutta polpa bianca, la C. Quindi in tanti per fortuna avete azzeccato in tanti. Ora devo solo capire il più veloce o la più veloce, come sempre. Di conseguenza riceverà settimana prossima un'email o una telefonata. Un'email da parte di Tamburini Vini per il ritiro delle due bottiglie. In palio ovviamente un bianco e un rosato del 9.9. Torneremo domani a giocare con Tambo Summer Days.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini Tamburini.
2: Hey! Questa è Radio 3i.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

canzone, quella di Lucio Dalla, che dedico alla mia mamma. So che piace un sacco questa canzone. Ciao mami, manca poco, manca poco, prepara, mi raccomando. Saluto anche la Nica Nica da Rivoli, che effettivamente sul disco di Joy Club In The Night è l'unica a scrivermi: ma era la tua sigla quella, vero, vero, brava, brava, unica vera fan. Ciao Nica Nica, poi complimenti ad Antonella, la più veloce a rispondere correttamente alla domanda di Tamborini Vini, quindi si aggiudica lei le due bottiglie. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

0: grazie, così,
1: Se la vi, se la vi.
0: In questo caso lo dice Zoe, ma se con sa, se la vi, se la vi, se la vi, se la vi.
2: Allora, buona pausa pranzo anche a Maria Rosa, buona pausa pranzo anche all'amica Vani. Buona pausa pranzo. Tra l'altro non ha mai condiviso un pranzo, nel senso oggi mangio.
0: Brava, giusto. Non bisogna per forza condividere tutto.
2: Stiamo entrando tra poco nell'ora del gioco per il costume. Prima spazio alla musica, poi all'informazione, poi come detto si gioca.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: 12:58.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La Lega dei Ticinesi ufficializza l'uscita di scena di Claudio Zali dal Consiglio di Stato prevista a fine settembre, prende anche posizione, fornisce i dettagli della riunione di ieri sera, confermando al contempo l'assemblea di venerdì in vista delle cantonali. Gianluca Albisetti.
6: Scelta dolorosa per tutelare le istituzioni, argomenta così la Lega dei Ticinesi la decisione di Claudio Zali di rassegnare le dimissioni come consigliere di Stato e di rinunciare dunque alla candidatura alle prossime elezioni cantonali. La Lega, che sottolinea come il passo indietro dell'attuale direttore dell'ADT non sia un passo indietro del partito, indica anche una data per l'addio di Zali al governo, fine settembre del 2026. Nell'ambito dell'istruttoria relativa alla vicenda del minorenne detenuto alla Farera, il ministro, argomenta ancora la Lega, ha ribadito di non aver commesso alcuna irregolarità. Guardando avanti, l'attesa assemblea leghista del 31 luglio resta confermata e sarà chiamata dunque a confrontarsi sul nuovo quadro politico e sul percorso del movimento verso le elezioni cantonali del 2027.
5: E sul caso Zali, il Consiglio di Stato ha tenuto questa mattina una seduta straordinaria. Alle 14 di oggi è indetto una conferenza stampa per riferire degli esiti della discussione, una conferenza stampa che trasmetteremo in diretta sia su Radio 3 sia su Teleticino a partire dalle 13:45. Cambiamo tema, anche la produzione di elettricità in Svizzera si trova ad affrontare la persistente siccità e il caldo, le centrali idroelettriche erogano meno energia e i bacini idrici raggiungono livelli di riempimento inferiori alla media, tuttavia la sicurezza dell'approvvigionamento nel nostro paese è garantita, è quanto ha indicato la Commissione Federale dell'Elettricità Keystone ATS, confermando così una dichiarazione del Ministro dell'Energia Albert Rösti pubblicata ieri dal Blick. Dopo 3 anni di cali significativi torna ad aumentare il lavoro temporaneo in Svizzera. Nel primo semestre le ore prestate sono cresciute dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato è stato pubblicato oggi da Swiss Staffing, l'associazione delle agenzie di reclutamento. Si registra invece ancora una flessione quasi del 20% del numero di collocamenti a tempo indeterminato, sintomatico dell'incertezza economica. Oltre che globale, anche Svizzera. In chiusura, il DJ francese Kavinsky è stato ritrovato morto nella sua casa di Parigi, è quanto scrive Le Figaro, precisando che il corpo senza vita del celebre artista di 50 anni è stato rinvenuto ieri sera. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso.
4: L'infotraffico.
5: Via Swiss segnala che si circola ancora a corsie alternate a causa della rottura della rete idrica. Morbio inferiore tra Viale Serfontana e Via Arco. Traffico congestionato per i veicoli pesanti in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. In direzione nord invece ci sono 5 km di colonna tra Quinto e Airolo con ritardi fino a 50 minuti.

0: momentone dell'estate che stiamo vivendo, quello di Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira. La testa gira. 13.09, buon pomeriggio su Radio 3, mercoledì 29 luglio con il Morandi. Sino alle 13.45 perché da quell'ora lo ricordiamo su Teleticino e su Radio 3 andrà in onda dalle 14 la conferenza stampa del Consiglio di Stato, mentre dalle 13.45 il direttore con gli ospiti prenderà la linea per arrivare appunto alle 14 con i suoi ospiti alla conferenza stampa del Consiglio di Stato per quello che riguarda il caso Zali. Due bustine gialle ci arrivano da Via Suisse, giusto informarvi. Allora, segnalano in direzione sud tra Biasca e Bellinzona Nord. C'è un veicolo in avaria e hanno chiuso la corsia di destra, o meglio, è bloccata la corsia di destra. Quindi per chi sta transitando da quelle parti, sappiate che tra Biasca e Bellinzona Nord, ovviamente in autostrada, ci sono questi problemi a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata. Si vola invece nelle sottoceneri. Via San Gottardo, siamo a Mendrisio, via San Gottardo tra Valerno e Coldrerio, in entrambe le direzioni ci sono problemi a causa di un incidente, si circola a corsie alternate. Queste le ultimissime arrivate da parte di Via Suisse, quindi prestate la massima attenzione se siete da quelle parti. Ripeto, in autostrada in direzione sud, tra Biasca e Bellinzona Nord, corsia di destra bloccata per un veicolo in avaria, mentre nel sottoceneri a Mendrisio, via San Gottardo tra Valerna e Coldrerio, come detto, a causa di un incidente si circola a corsie alternate. Detto questo, buon pomeriggio a chi scrive. Ciao Danny, non silurare in anticipo noi ascoltatori da PC e app con il più veloce, perché sono un pochettino in ritardo, è vero, anche dalla TV, ma non vi preoccupate perché abbiamo il calcolatore che tiene dei secondi che ci sono di ritardo tra app, PC e TV, li tiene in gioco. Poi, bro, non lo hanno scritto per il vino? Bro, Ivo, l'amico Ivo, riusciamo in italiano a mandare il messaggio? Ti prego per favore, se intendi che non ti hanno scritto giusto, mancano pochi giorni al termine, ma giusto, tranquillo che scriveranno. Giambo, Danny, Giambo! Perché ricordo, per quello che riguarda Tamburi Divini, chi ha vinto settimana scorsa verrà contattato questa, quindi entro venerdì sicuro. Chi vince questa entro la prossima. Giambo Danny mi piace, il Giambo mi piace perché mi riporta ovviamente a Zanzibar. Aspetta che c'è il mio amico Fabri che era un po' che non sentivo. Fabri, mi raccomando, mi fido.
1: Ehi,
0: senza...
1: Danielino, ma che cavolo che fa oggi.
0: Vero.
1: Ciao, bello.
0: Hanno lanciato anche l'allerta. Vabbè, questo si sa, torna il canicolone. Grosso. Quindi mi raccomando, come dico sempre, bere acqua e tutte le cose che ormai sapete. Ritorna. Da pochissimo l'abbiamo... Non c'è più, però la sua voce rimane inconfondibile. Stiamo parlando di Bonnie Tyler.

Grande voce, grande musica, grande disco questo di Bonnie Tyler. Allora, per chi lo scrive, ce lo chiede da diverso tempo, come Robin in questo caso sorridendo, dice: ma io posso giocare o sono bannato fino a settembre? Che caldo fa, aggiunge, fa un caldo estremo, davvero. Però per tutti coloro che durante la stagione giocano con i vari giochi, per esempio con il sottoscritto alle sottute o altri giochi, fa nulla, si resetta tutto per l'estate. Quindi certo, si aprono le porte a tutti. Sienna Spyro, nuovo singolo, Material Lover.

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9 da Vesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

curioso di sapere chi è questa Angelina. Grey Goose, Cesare Cremonini, Radio 3. Allora, Annalisa scrive: ciao Danny, prima stavo guidando e non ti potevo scrivere, giusto? Giusto. Oltre alla sigla dei tempi, che la Nika Nika ha ricordato, la usavi anche per vincere i gadget. Mia figlia era una specialista nel riproporla. Un saluto. Nanna nanna nanna. È vero, la utilizzavo per la sigla Munch Jolly. Ma si parla di una decina di anni fa? Ah, che ricordi, 10 anni fa. 35 anni. Tra poco invece si gioca per il costume, quello griffato, Radio 3i. Ora Shaggy.

0: Angel, quella di Shaggy, si è tornati nel 2001, bello. 13.30 invece si torna nel 2026 per vincere il costume Radio 3.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci.
0: Lo si fa tramite il numero di WhatsApp 079 449 9537. Ricordo che il costume in palio, essendo le taglie quelle grandi andate a ruba, sono rimaste quelle dei più piccoli, quelli per i bambini. Quindi se avete un nipote, un figlio, figlio nascosto, segreto, anche da donna sono rimasti. Piccoli da donna, quelli da maschio vanno per le cavigliere, per i grandi diventa una cavigliera. Comunque, a parte gli scherzi, sono le taglie quelle per i più piccolini e da donna, quindi approfittatene nel caso. Si gioca, dicevo, tramite WhatsApp, e visto che in questi giorni abbiamo parlato di geografia, ieri di natura, oggi andiamo sulla scienza. Fortuna che esiste ChatGPT. Domanda: qual è il gas più abbondante nell'atmosfera terrestre? Più abbondante? A, l'ossigeno? B, l'azoto? O C, l'anidride carbonica? Il gas più abbondante nell'atmosfera terrestre. A, ossigeno. B, azoto. C, anidride carbonica.
1: Radio 3 d'estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo su Radio 3, al risposta esatta, biazoto, il gas più abbondante nell'atmosfera terrestre è l'azoto, seguito da ossigeno e argon. Esso costituisce circa il 78% del volume dell'aria pulita e secca. Quindi azoto, risposta B, tra poco scriverò al più veloce, di conseguenza potrà ritirare il costume griffato Radio 3i.

0: piove a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

è quella di Jovanotti. 13.44, siamo ai saluti. Tra poco lascerò spazio, come detto, a Teleticino. Ma rimanete su Radio 3 perché la conferenza stampa la sentirete anche qui dalle 14. Tra poco invece Sacha Dal Colli, il direttore, e i suoi ospiti, diciamo così, faranno un po' il pre di quello che accadrà. Io torno forse dopo o domani.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su Brico.
2: Pomeriggio sia chi ci ascolta via radio attraverso Radio 3, sia chi ci sta guardando attraverso Teleticino e anche attraverso ticinonews.ch e cdt.ch. In studio con me ci sono i colleghi Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere. Gianni, buongiorno.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: E Andrea Leoni.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno anche a te. Mentre in collegamento da Bellinzona dovremmo avere la collega Laura Milani. Vedo che stanno preparando l'inquadratura. Non so se ci sente. Buon pomeriggio anche a te, Laura.
5: Io vi sento. Buon pomeriggio a tutti, sì.
2: Allora, la notizia di oggi l'abbiamo data in diretta attorno alle 11.20, è presente sui nostri portali. Claudio Zali ha annunciato dimissioni che dovrebbero essere effettive sul finire di settembre. Lo ha fatto con una lettera inviata in esclusiva ai colleghi di Radio Ticino. Vorrei, diciamo così, sintetizzare alcuni passaggi giusto per entrare un attimo nel merito e poi sentiremo anche da Laura cosa dobbiamo aspettarci da questa conferenza stampa che seguiremo in diretta del Consiglio di Stato. Ma inizierei proprio da qualche estratto di questa lettera. Ne ho presi due. Il primo è questo. Zali scrive: non ho picchiato nessuno, non ho mandato a picchiare nessuno, non sono un violento. Detto questo, la politica ticinese nel suo complesso è affetta dalla sua mediocrità e vive in simbiosi con media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica, il rispetto delle persone e perfino il rispetto della legge. C'è un altro passaggio che è questo: il linciaggio mediatico e politico senza precedenti messo in atto nei miei confronti, utilizzando indebitamente registrazioni telefoniche illegali e artefatte, ha compromesso la possibilità per me di svolgere in modo sereno e credibile il mio lavoro in favore del Paese. Rappresenta una deliberata interferenza contro la mia annunciata candidatura alle elezioni del prossimo anno. Ripeto, la missiva è più densa, ci sono altri aspetti, però ho preso questi due passaggi. Termino con le citazioni: comunicato stampa piuttosto corposo della Lega dei Ticinesi, arrivato poco dopo mezzogiorno. Anche qui possiamo richiamarne un passaggio, questo. Questa scelta, si legge nel comunicato, maturata anche in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato da quel ricorrente odio antileghista che, quando il bersaglio è la Lega, trasforma con sorprendente rapidità il sospetto in verdetto e la richiesta di chiarimenti in una condanna anticipata, i fatti possono attendere. La sentenza evidentemente no. Le dimissioni di Zali, scrive la Lega, non sono una missione di colpa né il trofeo di chi coltiva una resa dei conti con la Lega e con il suo elettorato. Sono una scelta di responsabilità e come tale meritano rispetto. I principi devono valere sempre e per tutti, indipendentemente dal colore politico. Fin qui vi ho raccontato la cronaca, quello che si è detto, o meglio, che si è scritto. La voce per ora non l'abbiamo ancora sentita, né di Zali né della Lega. Tra poco sentiremo invece la voce del governo. Di chi non lo sappiamo, cerchiamo di capire da Laura Milani chi si presenterà davanti ai media in questo InfoPoint.
5: Ecco, sì, non sentiremo la voce di Claudio Zali neanche tra poco, perché appunto quello che sappiamo è che all'InfoPoint convocato per le 14 qui a Palazzo delle Orsoline saranno presenti gli altri quattro consiglieri di Stato, quindi Marina Carobbio, Raffaele De Rosa, Norman Gobbi e Cristian Vitta. Claudio Zali invece non ci sarà, infatti ci è stato comunicato poco fa dai servizi proprio del Consiglio di Stato. Claudio Zali, che come hai ricordato ha scelto di esporsi pubblicamente con un'emittente ben precisa, quella che a suo dire non si è accanita contro di lui, non sappiamo dunque se parlerà anche con gli altri media nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo InfoPoint? Beh, sicuramente il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione di Claudio Zali. Non sappiamo se la notizia era già nell'aria ieri mattina, le voci parlano di comunque una riunione un po' informale del governo già nella giornata di ieri, non solo in quella odierna. C'era sul tavolo chiaramente la questione della presidenza, però appunto pensiamo di che la decisione delle dimissioni sia stata maturata proprio già durante tutta la giornata di ieri, discussa con i vertici della Lega in tarda serata. Quindi vabbè, sicuramente sentiremo dal governo le sue considerazioni su quanto ha deciso Claudio Zali, e poi si tratterà anche di capire come si procederà qui a Palazzo. Sappiamo che Claudio Zali ha annunciato di lasciare il governo una volta sbrigate le ultime incombenze, quindi immagino che avremo qualche delucidazione insomma su come si svolgerà questo momento transitorio, su che cosa ne sarà magari di questo mezzo arrocchio che c'era stato l'anno scorso tra i due ministri leghisti. Al momento la magistratura e la polizia sono passate nelle responsabilità di Marina Carobbio, e poi si tratterà di capire come avverrà insomma il subingresso del subentrante, che sappiamo essere Piero Marchesi. Insomma, io immagino che il contenuto sarà un po' su questi aspetti. Sappiamo anche che poi tutti i consiglieri di Stato sono disposti a rispondere alle domande dei giornalisti in sala, non bilateralmente alla fine della conferenza. Questo lo farà soltanto la vicepresidente Marina Carobbio.
2: Ecco, allora interessante appunto anche questo elemento diciamo più tecnico su come si svolgerà la conferenza stampa. Adesso però prima in diretta su Radio 3 abbiamo già fatto qualche diciamo considerazione alla luce delle annunciate dimissioni nella lettera. Adesso si è aggiunta anche la presa di posizione della Lega, però volevo tornare a sentire i miei due colleghi. Partirei proprio da Gianni Righinetti. Allora, si commentava un po' sia la modalità con cui Zali ha fatto l'annuncio, sia sull'annuncio stesso, insomma, no? Perché qui si sta comunque scrivendo una pagina storica per il nostro cantone. Oggi è un giorno anche triste, direi, no?
3: Beh, allora, per sgombrare il campo da qualche diciamo dubbio, diciamo che io trovo legittimo che lui mandi a un media piuttosto che un altro una comunicazione, quindi non c'è assolutamente nessuna gelosia, concorrenza, che abbiamo mandato a un altro media questa comunicazione. Io allargo lo sguardo, io dico che di fronte a quello che era accaduto Claudio Zali doveva presentarsi davanti ai media tutti a rispondere a quelli che gli siano più simpatici e a rispondere a quelli che sono stati più critici dal suo punto di vista. Devo dire che non era così facile essere diciamo morbidi nei confronti di Claudio Zali in questa situazione, perché lui si è cacciato in questa situazione, perché anche dalla sua missiva di oggi è una missiva per tutto selettiva, perché non parla di tutte le magagne che sono uscite in questi giorni, ed è una e questo vabbè, ci sta il giochetto, lui dice quello che gli interessa, però devo dire che da uomo quello che mi disturba alquanto è la descrizione che lui fa dei fatti più contestati e contestabili, quelli riferito alle donne, quindi a delle persone, non dei giornalisti, dei media, delle entità così, delle persone, delle donne con un nome e un cognome, delle donne che hanno avuto con lui una relazione e che oggi prendono atto delle sue dimissioni, della sua partenza. E purtroppo, dico io, prendono atto anche che del fatto che Claudio Zali vuole uscire diciamo lindo da questa situazione. Lui non ha nessuna colpa, le colpe sono riversate sempre sugli altri. C'è questo fil rouge del vittimismo che personalmente, ma adesso non parlo da giornalista, parlo più da uomo, da essere umano, mi infastidisce alquanto, devo dire la verità. Ma invece per me personalmente, o per il mio media, per il Corriere Ticino, infastidisce pensando alla situazione di queste persone, queste donne. Tra l'altro, diciamo, ci sono state, non c'è stato un caso, ci sono stati diversi casi piuttosto discutibili nella modalità, una modalità di vita privata, una modalità di vita anche intima, per carità, ognuno fa quello che vuole, ma poi quando vengono a luce certe cose, anche, cioè, non l'ho menata, l'ho strattonata, adesso dovrei trovare l'esatto passaggio. Cioè, sono delle disquisizioni che credo abbia detto al cielo, sinceramente, solo ascoltarle. E questo è il giudizio umano, quello politico arriva poi dopo.
2: Tra l'altro, Andrea, questo comunicato, questa lettera di Zali si sofferma in particolar modo sulla questione degli audio. Però diciamo che soprattutto negli ultimi giorni i casi erano tre, quelli dell'audio, quello del caso del 14enne alla Farera e l'email all'ente ospedaliero cantonale.
4: Sì, e sorvola diciamo sulla mail e sul caso per cui è indagato, per cui la magistratura ha aperto un'inchiesta, la questione del 14enne non se ne facendo, detto che vale la presunzione di innocenza, ma secondo me quel caso lì, al di là di come andrà a finire penalmente, è un caso piuttosto grave, perché è un consigliere di Stato che utilizza tra virgolette la sua funzione su una sollecitazione privata che arriva da una conoscenza per chiedere una cosa ben precisa, insomma, facendo un'invasione di campo che non so se è un reato, ma è un'invasione di campo resta per quanto mi riguarda. E altre note sul comunicato di Claudio Zari: non c'è un ringraziamento alla Lega, mentre la Lega lo ringrazia nel suo comunicato. Questo è un aspetto che a me ha colpito, non c'è nessun tipo di ringraziamento. Poi, quanto sai, la questione della mediocrità del mondo mediatico è la stessa mediocrità che Claudio Zari ha frequentato fino a ieri, quindi insomma se c'è questa mediocrità lui ne ha fatto parte. Lui è stato del resto anche molto abile in diversi passaggi a sfruttare mediaticamente, a sfruttare i media con le sue proposte. Ricordiamo ancora ultimamente la questione dei radar o altre. È sempre stato molto abile Claudio Zari da questo punto di vista, e quindi diciamo da quel profilo lì lasciano un po' il tempo che trovano questo genere di affermazioni. Sulla vicenda dell'audio io mi sento di dare parzialmente, almeno in parte, ragione a Claudio Zari, nel senso che giusto pubblicare il contenuto di quello che è uscito dopo la lettera dei tre presidenti, quindi c'era un passaggio formale che portava a questo, però dico attenzione a non imboccare questa strada, lo dico in generale a tutti quanti, per cui messaggi privati o telefonate private diventano, come dire, carpite illegalmente, diventano strumento per o metodo per costruire la prova. Ecco, lì io sono molto molto molto cauto, perché come ho scritto una settimana fa, chi non ha mai fatto una telefonata di cui vergognarsi scagli per primo il telefonino. Quindi attenzione da quel punto di vista. Secondo me su quell'aspetto preciso Claudio Zari ha parzialmente ragione.
2: Però scusa Andrea, bisogna anche dire una cosa, che i media della Svizzera italiana sono andati coi piedi di piombo su questa faccenda, tant'è vero che appunto Gianni sul Corriere è uscito settimana scorsa con la prima tappa di questa storia, citando la lettera che i tre presidenti di partito hanno scritto a Zali chiedendo delucidazioni su questi audio. Cioè non mi sembra di essere nella terra in cui i giornalisti maneggiano questo materiale così in maniera allegra, no?
4: No,
2: mi sembra che c'è attenzione, anche perché comunque i profili fake che raccontavano le vicissitudini fake, nel senso sotto pseudonimo, che raccontavano le vicissitudini private di Claudio Zali si sono moltiplicati nel tempo, poi sono anche scomparsi, ma nessuna testata ha riferito di quello che veniva detto e scritto in questi profili.
4: Quello che tu dici io l'ho premesso in apertura dell'intervento, cioè io sono d'accordo nel pubblicare quanto è avvenuto, soprattutto dopo un atto politico dei tre presidenti che dunque davano una cornice, no, istituzionale a questi audio. Il mio è solo un monito verso il futuro, che non sia la stura per il futuro come dire, delazioni, vendette incrociate, sputtanamenti, per cui adesso magari in futuro si inizierà a pubblicare sui social il messaggio che uno ha mandato 5 anni fa alla fidanzata piuttosto che alla moglie, e questo poi diventa argomento, perché si dice: ma come, con Zali l'avete fatto, perché non lo fate ancora, no? E questo è il rischio, per cui bisogna fare molta molta molta attenzione da questo profilo.
6: Ma io capisco il discorso di Andrea, ma io credo che l'attenzione su questo caso ci sia stato. Posso parlare della scelta che abbiamo fatto noi come Corriere del Ticino, perché quegli audio li hanno visti e sentiti tantissime persone, prima che abbiamo deciso di uscire, e ci tengo a dirlo, come prima tappa noi siamo usciti citando la lettera dei presidenti, che era secondo me fatta di una, perfetto, di una perfezione legale e forse anche oltre, anche dal profilo umano nei confronti di Claudio Zalli, al punto che Claudio Zalli, l'ho detto, lo ripeto, li aveva convocati per un incontro. Poi la lettera è uscita, dall'incontro è arrivato lo scontro e la minaccia di querela. E nel primo articolo del Corriere Ticino abbiamo fatto un mini accenno a quegli audio senza riportare le esatte frasi. Dopo da lì è partita ovviamente, logicamente, una questione ben più ampia, però quegli audio erano lì da tanti giorni e se visto che sono così illegali, mi domando perché nessuno li ha bloccati, perché nessuno non ha mandato qualche messaggio. Oggi si può anche tramite Meta segnalare, se arrivano 10 segnalazioni di quel profilo, un profilo con un nome falso, ricordiamolo, perché il nome che c'è in quel profilo non è l'esatta identità della persona che sta dietro, Meta di solito blocca questi profili. Non è accaduto, Zalli sapeva, Zalli non sapeva, nessuno ha fatto nulla. Boh, noi alla fine abbiamo fatto questa situazione e questa situazione era lì alla luce del sole, al punto che nessuno può contestare che questi audio sono oggi originali.
4: No, ma io vorrei ribadire che io non stavo facendo nessuna critica alla categoria, come anche noi come Libera TV siamo rimasti esclusi dalla mini list di Zalli per il comunicato. Non c'era assolutamente la critica. Il mio è un monito per il futuro, perché questa cosa secondo me può diventare molto molto preoccupante e la cosa finisce qui. Per quanto riguarda invece la mail delle OC, ricordiamo che i protagonisti sono tre, non c'è solo Claudio Zalli, c'è Claudio Zalli, c'è
2: Paolo Sanvido,
4: ex presidente, quindi ormai è fuori, va bene,
2: e Raffaele
4: De Rosa, che sarà in conferenza stampa. Io non so quante altre persone, se avessero ricevuto in copia come Raffaele De Rosa quella mail di Claudio Zalli, avrebbero risposto come ha fatto il Consiglio di Stato, ma non era indirizzata a me, che mi pare una risposta lunare. Cioè, credo che in questo caso il consigliere di Stato De Rosa...
2: Cioè, questa ti riferisce alla giustificazione fornita da De Rosa, sì, alla luce di questo caso.
4: Io credo che il consigliere di Stato debba dare qualche spiegazione in più e magari anche scusarsi, cosa che Claudio Zalli non fa, perché nella lettera non c'è una volta la parola scuse, perlomeno anche, voglio dire, a livello generale.
2: Alle donne.
4: A nessuno non si può scusare per aver creato un disagio, anche solo ai colleghi di governo, no? Ecco, la parola scuse non c'è, e credo che questa sia la colpa più grave che io mi sento di rimproverare a Claudio Zalli, l'aver promesso un confronto, un chiarimento dalle ore immediatamente successive alla pubblicazione della notizia e poi non voler affrontare questo chiarimento con un botta e risposta.
2: Allora, vorrei tornare velocemente da Laura Milani per capire appunto se ci sono degli aggiornamenti, se ha sentito anche quello che si sta dicendo in studio, se condivide le analisi e le riflessioni più che le analisi dei colleghi.
5: Allora, purtroppo non ho sentito tutto quello che è stato detto in studio, perché appunto mentre sono arrivati qui tantissimi giornalisti e diciamo che la sala stampa è riservata quasi totalmente ai media, cosa che succede solo in rare occasioni, quindi purtroppo non ho sentito tutte le analisi. Mi hanno detto però che a brevissimo i consiglieri di Stato dovrebbero scendere e, come diceva Andrea Leoni, comunque in conferenza stampa ci sarà anche Raffaele De Rosa, tutti potranno rispondere durante la conferenza stampa, quindi cercheremo di sottoporgli insomma il quesito a fine InfoPoint. Mi fa segno il collega che i colleghi di governo e il consiglio di Stato stanno scendendo
2: proprio alle tue spalle.
5: Ecco.
2: Vediamo Raffaele De Rosa, Marina Carobbia, Cristian Vitta, Norman Gobbi e il cancelliere. Si stanno recando nel luogo dove di solito...
5: Esatto, stanno...
2: Vai Laura.
5: Stanno per entrare nella sala, quindi io direi che ci aggiorniamo più tardi, perché dal momento che entreranno in sala le porte si chiuderanno e comincerà questo InfoPoint che daremo in diretta.
2: Allora, grazie Laura, con cui ci collegheremo tra poco. Adesso dovrebbe iniziare la conferenza stampa. Dateci pure il live, regia, anche se sono sporche le immagini, fa niente, va benissimo, almeno vediamo cosa sta succedendo. Praticamente i colleghi stanno prendendo posto all'interno della sala dove abitualmente si svolgono le conferenze stampa del Consiglio di Stato. Come abbiamo visto, la compagine governativa non è al completo, infatti non è presente il consigliere di Stato che ha annunciato questa mattina in una lettera le proprie dimissioni a seguito di quello che è stato definito il caso Zali. In linea teorica dovrebbe prendere la parola la vicepresidente del governo Marina Carobbio, che avevamo già sentito settimana scorsa in un'intervista in cui appunto anticipava la decisione di togliere magistratura e polizia dalla gestione di Claudio Zali temporaneamente. Adesso è passata una settimana e come abbiamo avuto modo di raccontare, la situazione è cambiata proprio perché Claudio Zali ha deciso di rassegnare le dimissioni. Dovrebbe iniziare a brevissimo la conferenza stampa e noi siamo pronti appunto a cedere la linea e poi a ritornare in studio per altre considerazioni, anche in ottica futura e di scenari, no? Perché con l'uscita di Claudio Zali il suo posto verrà preso dal subentrante Piero Marchesi e anche qui poi si apriranno alcuni interrogativi di tipo squisitamente dipartimentale, insomma tutte cose che su cui ragioneremo più tardi. Adesso non è il momento di soffermarsi su quello, ma di sentire la viva voce
7: di Stato Marina dell'esecutivo.
2: Sentiamo
7: i consiglieri di Stato Raffaele De Rosa, Cristian Vita e Norman Gobbi. Ringrazio chi si è collegato e passo la parola alla consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti.
8: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Oggi siamo confrontati con una situazione molto delicata per il nostro cantone, che mina la credibilità e la fiducia nelle sue istituzioni, all'interno del Ticino e nei confronti del resto del Paese. Nel corso dell'ultima settimana, da giovedì ad oggi, il Consiglio di Stato si è riunito 3 volte. Questa mattina ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026. È importante che sia chiaro per la popolazione ticinese e per l'intero Paese che gli approfondimenti effettuati e le decisioni prese dal Consiglio di Stato in questi ultimi giorni hanno l'obiettivo di proteggere le istituzioni, ristabilirne la credibilità e reinstaurare la fiducia delle cittadine e dei cittadini. Do ora la parola a Raffaele De Rosa per presentare le decisioni e ritornare sulle decisioni prese la scorsa settimana.
9: Grazie, un cordiale saluto anche da parte mia ed è proprio in questa prospettiva che va letta la seduta straordinaria di giovedì scorso. Il Consiglio di Stato aveva appreso dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico nei confronti del nostro collega riguardante il caso del minorenne detenuto alla Farera. Il Governo ha chiesto la rinuncia delle responsabilità politiche sui settori della magistratura e della polizia cantonale. Queste competenze sono pertanto state assunte in via transitoria dal Governo e verranno esercitate per il tramite della vicepresidente collega Marina Carobbio Guscetti. Considerato che la decisione relativa al nuovo ufficio presidenziale del Consiglio di Stato riguarda sia la collega Carobbio Guscetti sia il sottoscritto, passo ora la parola al collega Cristian Vitta.
10: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, quindi io mi concentro su quella che è stata la decisione odierna legata alla presidenza, o meglio all'ufficio presidenziale del Consiglio di Stato. Alla luce della situazione che si è venuta a creare, si è posta la questione legata all'opportunità della presidenza. Nella riunione di ieri, è stato ricordato in precedenza, abbiamo avuto una riunione anche ieri come Consiglio di Stato, è stato discusso il tema e la decisione è stata formalizzata questa mattina con la nomina del nuovo ufficio presidenziale secondo il principio della rotazione. Quindi secondo questo principio da subito e fino al subingresso del subentrante l'ufficio presidenziale sarà così composto da Marina Carobbio quale presidente e da Raffaele De Rosa quale vicepresidente. Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato nel proseguio dei lavori delle prossime settimane e nei prossimi mesi, come ho detto, fino al subingresso del subentrante. Ora passo la parola alla Presidente del Consiglio di Stato per delle considerazioni sulla decisione presa quest'oggi dal collega.
8: Come sapete, il consigliere di Stato Claudio Zali ha comunicato le proprie dimissioni da consigliere di Stato con effetto al 30 settembre 2026. I motivi di questa decisione sono stati spiegati da lui stesso questa mattina. Il Governo ha preso atto di questa decisione, che nei suoi modi e nei suoi tempi rientrava nella competenza esclusiva del consigliere di Stato Zali. Il nostro compito, come Consiglio di Stato, oltre a quanto detto prima, in particolare di reinstaurare la fiducia delle cittadine e dei cittadini e la credibilità delle istituzioni, ora è anche quello di adoperarci per assicurare il buon funzionamento delle istituzioni e dell'amministrazione cantonale in questa fase di transizione e in questo momento difficile, con l'obiettivo di un passaggio di consegne ordinato al successore del collega Claudio Zali. D'ora la parola al consigliere di Stato Norman Gobbi per quanto riguarda le procedure formali del subingresso.
11: Grazie mille signora Presidente, buongiorno anche da parte mia. Per quanto riguarda le procedure di subingresso, la carica di consigliere di Stato sarà vacante dal 1 ottobre 2026 e l'obiettivo, come detto, è quello di garantire l'operatività del Consiglio di Stato e soprattutto una transizione ordinata. Per questo la procedura verrà avviata già nel mese di settembre con la richiesta di accettazione da parte del primo subentrante. In caso di accettazione verranno eventualmente avviate le necessarie procedure per risolvere eventuali incompatibilità. Successivamente verrà organizzato il momento di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi che sancirà l'effettiva entrata in funzione del nuovo consigliere di Stato. Ritorno la parola alla Presidente.
8: Grazie. In conclusione, a titolo personale e a nome del Consiglio di Stato, ribadisco che la violenza, in tutte le sue forme, compresa la violenza di genere e l'incitazione alla violenza, sono inaccettabili, da qualunque parte provengano. Le parole dette, e di cui si è molto parlato in questi giorni, sono inammissibili e vanno stigmatizzate con la più grande fermezza. Non posso che ribadire la necessità di riconoscere la prevenzione e la lotta alla violenza, compresa la violenza di genere, come una priorità di questo cantone. È indubbio che gli sforzi e i mezzi per prevenire e affrontare la violenza e la violenza di genere vanno rafforzati. Inoltre, l'auspicio e l'impegno del Consiglio di Stato è di lavorare per costruire un clima costruttivo e di fiducia per affrontare le complesse sfide con cui il nostro cantone è confrontato.
7: Grazie. Siamo al momento delle domande per i giornalisti presenti in sala. Vi segnalo che i consiglieri di Stato saranno a disposizione per le domande in sala, mentre per le interviste individuali all'esterno ci sarà la Presidente Marina Carobbio Guscetti. A chi posso dare la parola? Invitandovi a fare una domanda per volta in modo da garantire una discussione scorrevole, ci sarà spazio per tutti.
12: Buongiorno, come commentate l'assenza del vostro collega, ex collega? Siete voi quattro a metterci la faccia, manca la persona protagonista, insomma, del dibattito in questi giorni. Capisco il dovere istituzionale della vicepresidente, prossima presidente, però insomma una valutazione sull'assenza del collega.
8: Allora, il consigliere di Stato Claudio Zali ha dato un'informazione questa mattina, ha dato le sue motivazioni sulla decisione di lasciare il Consiglio di Stato al 30 settembre 2026. Noi come governo, come Consiglio di Stato, abbiamo ritenuto indispensabile presentarvi quello che è avvenuto in questa settimana, in questi giorni, le decisioni che abbiamo preso, quanto intendiamo fare, cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Rispettivamente siamo qui per rispondere alle vostre domande su quanto è successo, che come abbiamo sottolineato più volte in questi giorni, sia giovedì che personalmente in alcuni interventi, e abbiamo ribadito oggi in questo point de presse, ecco, è una situazione molto difficile, delicata per tutto il cantone e necessita appunto di risposte anche che permettono di lavorare, ma come dicevo anche di rafforzare di restaurare la credibilità delle istituzioni e la fiducia delle cittadini e dei cittadini. Detto questo, il consigliere di Stato Zali se lo vorrà, potrà prendere posizione ulteriormente e rispondere a delle vostre domande nelle prossime settimane o nei prossimi giorni.
7: Grazie. A chi posso dare la parola? Prego.
13: Sì, buongiorno, Lu, per la NZZ. Volevo chiedere se la comunicazione da parte dell'onorevole Zali è la stessa che ha inviato a Radio Ticino, visto che ha fatto questa comunicazione esclusiva, oppure se è diversa quello che avete ricevuto voi.
8: Il Consiglio di Stato ha informato il Consiglio di Stato sulla sua decisione, quindi di lasciare il Consiglio di Stato al 30 settembre 2026. L'informazione che ha dato ai media o da alcuni media è un'informazione personale che ha dato lui stesso, non un'informazione del governo. No, lui ha dato un'informazione personale, la sua informazione che ha trasmesso ai media o da alcuni media. L'informazione che ha dato il governo è quella che vi ho detto prima. Ha dato una lettera formale che abbiamo ricevuto come Consiglio di Stato, come è corretto che sia. Quindi un'informazione, cioè una lettera formale di lasciare la carica il 30 settembre 2026.
7: Grazie. Prossima domanda, sì.
14: Buongiorno, Pellegrinelli per il Corriere. Avete detto che la decisione è stata presa da Zali. Significa che senza questa decisione voi come colleghi non avreste agito diversamente.
8: Allora do la parola al direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, per spiegare quanto noi possiamo fare come Consiglio di Stato in questa fattispecie. Prego.
11: Nei giorni scorsi diversi vostri colleghi hanno comunque tematizzato e approfondito le competenze che sono pertinenti al governo, che è quella di attribuire la presidenza, cosa che è stata discussa ieri come è stato accennato dal collega Raffaele De Rosa e da Cristian Vitta, rispettivamente il fatto anche di attribuire le competenze dei dipartimenti, di decisione che è già stata fatta nell'ambito della riunione di giovedì scorso. Si tratta quindi di questi tipi di competenze. Quando una persona è eletta in qualsiasi carica, anche se si trova formalmente sotto un'inchiesta penale, abbiamo altri casi in Canton Ticino, questa persona rimane eletta in funzione, può autosospendersi o sospendersi, ma evidentemente fin tanto che non c'è una decisione cresciuta in giudicato di carattere penale con dei reati contrari alla dignità della carica, la persona rimane al suo posto. In Ticino negli ultimi decenni abbiamo avuto diverse situazioni, soprattutto a livello comunale. Quindi si tratta di una non competenza del Consiglio di Stato, quella di destituire un proprio collega, e ce ne mancherebbe, anche perché sarebbe molto problematico, come lo fu all'inizio della storia di questo cantone, quando si litigava e si compivano questi atti di imperio.
7: Grazie. Prossima domanda, sì.
15: Robiani della RSI, volevo chiedere al consigliere di Stato Norman Gobbi se poteva aiutarci, poteva darci una sua presa di posizione sul comunicato stampa della Lega dei Ticinesi, quindi del suo partito, in cui non leggo una presa di distanza, per esempio, dalle parole pronunciate da Zali, quel picchiala, l'ho picchiata. E anzi si dà la colpa all'antileghismo, alla pressione politica e ai media sostanzialmente. Ecco, cioè...
11: Quando si diventa consiglieri di Stato, si è consiglieri di Stato della Repubblica Canton Ticino e non prettamente di un partito, quindi non le risponderò a questa sua domanda, semmai può rivolgere questa domanda al coordinatore del Movimento.
7: Grazie, sì, c'era la collega.
16: Sulmoni RSI, oggi c'è la notizia delle dimissioni di Zali, voi siete qui anche a parlare del cambio della presidenza, siete stati un po' diciamo accusati di essere rimasti alla finestra in una vicenda così importante, con il senno di poi non potevate agire in maniera più incisiva nei confronti del collega, fermo restando che ci sono dei paletti, ovvero la presidenza non gli andava tolta prima. Adesso non è un po' semplice, visto che Claudio Zali ha fatto un passo indietro.
8: dirò qualcosa io, poi sarò completata per quanto riguarda la presidenza dal consigliere di Stato Vitta, che ha introdotto questa tematica prima. Io non credo che la responsabilità istituzionale si misuri sulla rapidità di una dichiarazione, ma sulla serietà con cui si affrontano situazioni delicate. Noi, in un contesto difficile per tutti, per voi e soprattutto per le cittadine e cittadine, per le istituzioni, ma anche per noi, abbiamo, come detto, fatto 3 sedute di Consiglio di Stato. Giovedì scorso lo abbiamo anche comunicato, abbiamo deciso di togliere la responsabilità del settore della magistratura e del settore della polizia. Ieri e oggi abbiamo fatto altre 2 riunioni di Consiglio di Stato dove abbiamo discusso e preso delle decisioni sulle quali riferirà adesso il consigliere di Stato Vitta. Per quanto riguarda il fatto di ritenere inaccettabili delle dichiarazioni, quello che abbiamo sentito in questi giorni per quanto sui temi legati alla, o dichiarazioni anche verbali violente, lo abbiamo detto già nel comunicato stampa, nelle prese di posizione pubbliche giovedì, come ho detto prima l'abbiamo ribadito, io l'ho ribadito anche personalmente in altre occasioni, ancora in un articolo che è apparso questa mattina, e l'abbiamo ribadito nella conferenza stampa che abbiamo fatto oggi. Penso che era anche corretto procedere appunto con queste valutazioni che abbiamo fatto al nostro interno, nelle discussioni che abbiamo fatto il giovedì, ricordo giovedì pomeriggio, l'ho anche detto, c'è stata una discussione lunga, seria e approfondita, dove abbiamo analizzato quello che stava succedendo e abbiamo subito preso una decisione che penso potete immaginarlo, non è una decisione che è semplice, viene presa tutti i giorni, quella di togliere delle competenze o di far sì che un collega di Consiglio di Stato rinuncia a delle competenze di settori importanti come possono essere la polizia e la magistratura. Per quanto riguarda la presidenza, proprio perché non è stata una decisione dell'ultimo momento presa a seguito delle decisioni o di quanto ha informato pubblicamente sia il Consiglio di Stato che pubblicamente il Consiglio di Stato Zali, do la parola al consigliere di Stato Vitta.
10: Sì, grazie. Come è già stato anticipato nella riunione di giovedì scorso, la priorità è stata data al tema legato alla giustizia e alla polizia, quindi il governo si è concentrato su quella tematica prendendo delle decisioni in quell'ambito lì. Il tema della presidenza è stato affrontato e discusso nella riunione di ieri. Vorrei anche ricordare che questo è un periodo estivo, quindi dove non ci sono riunioni e sedute del Consiglio di Stato se non quelle straordinarie, e dove in questi giorni che ci separano da settimana scorsa non ci sono state attività di rappresentanza. Quindi ieri la discussione è stata affrontata e oggi è stata formalizzata la decisione che vi è stata comunicata.
17: Grazie. Ci sono altre domande dalla sala? Sì, prego.
18: Pacella, RSI. Si è parlato spesso in questi mesi di sfera privata, ecco, poi sono emersi il caso del 14enne alla Farera e poi la mail alle OC. Ecco, è solo sfera privata adesso e qual è la vostra posizione?
8: Penso che la nostra posizione è chiara. La violenza o l'incitazione alla violenza anche verbale è inammissibile e in questo senso non riguarda la sfera privata. Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito in questi giorni.
18: Per le altre 2 questioni?
8: Cioè? Sulle UC, prego, do la parola al Consiglio di Stato De Rosa.
9: Sì, posso rispondere per quanto riguarda la mail del collega Adeoc, nella quale ero in copia, una mail inviata oltre 6 anni fa, e a distanza di oltre 6 anni e fuori dal contingente, dalla situazione contingente nella quale ci trovavamo a metà del 2020, nella quale la priorità era la gestione della pandemia che ha toccato così pesantemente il nostro cantone. Il Consiglio di Stato si è già espresso sui toni e sui contenuti della email, ritenendoli discutibili, e io stesso riconosco l'inadeguatezza di questi toni e contenuti, e mi dispiace sinceramente se non ho dato la giusta attenzione e priorità, che all'epoca erano tutte orientate alla lotta contro il virus. Detto questo, il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità e sui toni, mentre nel merito delle questioni verrà data risposta nell'atto parlamentare pendente, sentito anche l'ente ospedaliero cantonale.
8: Ecco, per quanto riguarda il caso del minorenne detenuto alla Farera, che era il terzo aspetto che lei ha evidenziato, l'abbiamo già detto, l'ha detto prima il collega De Rosa nell'introduzione, c'è stata la seduta straordinaria di giovedì scorso. In quella seduta, in quella giornata, il Consiglio di Stato ha preso dall'apertura di un'istruttoria del Ministero Pubblico nei confronti del consigliere di Stato Zali. E in questa stessa giornata, in questa stessa seduta, come abbiamo detto, abbiamo chiesto la rinuncia della responsabilità politica sui settori della magistratura e della polizia cantonale. Inoltre, su questo tema, lo sapete, se ne sta occupando anche l'alta vigilanza del parlamentare.
17: Grazie. Chiedo se ci sono altre domande.
19: Sì. Vado io, Luca Berti, RSI. Sulla lettera consegnatavi da Zali, se ho capito bene, si è dimesso consegnando comunque con uno scritto. Quando l'avete ricevuta, i contenuti, e qui riprendo magari la domanda che mi sembra di aver capito dal collega Lop, i contenuti erano anche quelli del comunicato, quindi in cui si dà la volontà di dimettersi, ma anche si prende posizione su quelli che erano i fatti avvenuti. E voi dicevate giustamente non avete la competenza di far dimettere, mettiamo così, un consigliere di Stato, dimettere de facto un consigliere di Stato, però avete usato una formulazione nel primo comunicato: abbiamo auspicato e accettato in quel caso il cambio di dipartimento. Qui avete fatto degli auspici, cioè avete chiesto a Zali di fare un passo indietro dalla presidenza o eventualmente suggerito altri passi. Grazie.
8: Sì, allora, per chiarezza vi leggo la lettera che ci è stata consegnata dal consigliere di Stato Claudio Zali questa mattina. Una lettera all'indirizzo del Consiglio di Stato. Dimissioni. Cara Vicepresidente, cari colleghi, la presente ad ogni effetto di legge per comunicare la mia rinuncia alla carica di consigliere di Stato con effetto al 30 settembre 2026. Con effetto immediato rinuncio anche alla funzione di Presidente del Collegio Governativo. Cordiali saluti, Claudio Zali. Per tornare alle sue domande, ecco, la prima è che noi, come ha detto più volte anche il consigliere di Stato Vitta, abbiamo già discusso ieri della questione della presidenza. Questa mattina abbiamo fatto una formalizzazione, noi dobbiamo sempre formalizzare le nostre decisioni. Per quanto riguarda invece la comunicazione personale del consigliere di Stato Claudio Zali, questa è stata una sua comunicazione che ha fatto lui, e quindi non è una comunicazione del Consiglio di Stato. La comunicazione del Consiglio di Stato è quella che stiamo facendo in questo momento, sia con le spiegazioni che vi abbiamo dato, sia rispondendo alle vostre domande. Il consigliere di Stato Zali ci ha consegnato, poco prima che diventasse pubblica, la sua presa di posizione, che praticamente è stata spedita più o meno nel tempo che noi eravamo a conoscenza di questa presa di posizione.
17: Grazie. Sì, prego.
20: Rilancio la domanda. Voi avete auspicato un passo indietro?
8: Allora, noi abbiamo discusso, come ho detto, giovedì, della questione che ci sembrava urgente della responsabilità dei settori della giustizia e della magistratura con le decisioni che abbiamo preso. Ieri abbiamo discusso della questione che riguardava la presidenza e anche chiesto di rinunciare alla presidenza. Sapevamo che la questione della carica di consigliere di Stato è una questione che può decidere solo il consigliere di Stato. Evidentemente non entro nel merito delle discussioni, che sono state molto, molto lunghe, non solo giovedì, ma anche ieri forse ancora di più, e anche questa mattina, che hanno portato poi a queste decisioni.
17: Grazie. Sì.
21: Laura Milani, Teleticino.
16: Appunto, però avete, immagino, tutti letto la presa di posizione di Claudio Zalli inviata a Radio Ticino. Volevo sapere appunto come valutate, se condividete i toni. Claudio Zalli parla di comunque linciaggio mediatico senza precedenti, non mi sembra faccia un mea culpa di quanto emerso negli scorsi giorni. Allora volevo sapere se condividete la presa di posizione pubblica del consigliere di Stato. Grazie.
0: Ma non posso che ribadirlo, penso di averlo detto più volte oggi, questa è una presa di posizione personale del consigliere di Stato, non è una presa di posizione del collegio governativo detto o che il governo ha chiesto al consigliere di Stato di scrivere una posizione, al consigliere di Stato Zalli di scrivere una posizione in questo senso. Questa, il consigliere di Stato Zalli si assume anche la responsabilità di quello che ha detto e di quello che ha scritto e se lo riterrà risponderà alle vostre domande che immagino avrete rivolto al consigliere di Stato. Quindi noi rispondiamo su quella che è la parte che ci compete, che è la parte delle decisioni prese, la parte che riguarda le prossime settimane, ma anche la condanna di ogni forma di violenza, compresa la violenza verbale, delle parole che sono state dette in questi giorni. E evidentemente noi riteniamo che bisogna ristabilire la credibilità nelle istituzioni, la fiducia della popolazione. Stiamo lavorando in questo senso, va anche detto, non è una situazione facile per tutto il cantone, non è facile neanche per il Consiglio di Stato in questo momento. Cerchiamo di affrontarla il meglio possibile. È possibile che avremmo dovuto dire delle cose prima, più velocemente, però penso che la credibilità delle istituzioni passa anche dal ponderare le decisioni che vengono prese e dall'affrontarle.

0: In questo senso volevo chiedervi se tra voi quattro, in queste ultime tre riunioni di cui avete parlato, c'è stato un confronto su quelli che sono stati i vostri atteggiamenti singoli, individuali, nei confronti delle varie questioni emerse in questi giorni, quindi registrazioni, mail alle OC, riunione per il 14enne detenuto, quindi sulle azioni che avete o non avete intrapreso in questi anni, e se c'è stata anche una verifica se qualche vostro obbligo di segnalazione sia stato disatteso. Grazie.
1: C'è stata una discussione al nostro interno e vi assicuro che questa discussione ci sarà ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche questi approfondimenti su quanto è avvenuto e su quanto non dovrà più avvenire. In questo senso evidentemente valuteremo anche come evitare che si, per quanto possibile, che queste situazioni abbiano a ripetersi. Le verifiche al nostro interno le abbiamo fatte e le stiamo facendo e continueremo a farle.
0: C'è già un esito preliminare di queste verifiche?
1: Quando avremo, abbiamo anche degli atti parlamentari che toccano quanto è successo, quindi risponderemo anche davanti al Parlamento, e se avremo altre informazioni da dare le daremo al momento che queste informazioni potranno essere date.
2: Grazie.
3: Sì, un'ultima domanda prima di dare spazio alle interviste.
4: Che cosa significa un subingresso a meno di un anno dalle elezioni? Sarà difficile garantire l'operatività del Consiglio di Stato, del Governo?
1: Un subingresso può sempre capitare, è capitato anche in altri momenti, e quindi il Governo deve garantire la continuità del lavoro come Governo con l'amministrazione cantonale sui dossier che sono aperti, nelle discussioni con il Parlamento e nei servizi e nelle prestazioni che sono fatte per i cittadini, che sono rivolte ai cittadini, quindi questo va garantito, non può essere sospeso nemmeno per un giorno. Da quelle delle decisioni che abbiamo spiegato a lungo oggi in questa presa di posizione, in questo incontro con i media, perché evidentemente questo è importante. L'amministrazione cantonale deve continuare a lavorare, i servizi devono continuare a essere erogati, le risposte devono continuare a essere date, e quindi da qui le decisioni che abbiamo preso in questi giorni, evidentemente decisioni che sono state prese a seguito della gravità della situazione e della necessità anche di ripartire tra di noi di determinati compiti per poter svolgere la nostra funzione. Ricordo che oltre ad essere consiglieri di Stato noi siamo anche direttori e direttrice di dipartimenti, comunque continuiamo a svolgere questo lavoro, l'abbiamo svolto anche in questi giorni. Poi il Governo nella sua nuova composizione farà una valutazione al suo interno, e per quello che abbiamo detto che certe decisioni sono anche temporanee, quindi dovrà, come giusto che sia, esserci una discussione all'interno del nuovo collegio governativo, quindi dopo la fine di settembre, fatti i passi che il Consiglio di Stato Gobbi vi ha spiegato in precedenza. Ecco, l'importante è continuare a garantire l'attività del governo, l'attività dell'amministrazione cantonale, tutti quei dossier sono tanti che sono aperti, o quelle risposte che ci sono giustamente da parte della, o quelle domande che ci sono giustamente da parte della popolazione. Quindi non è che si interrompe l'attività governativa, non si è mai interrotta. Siamo consapevoli, infatti siamo qui anche per rispondere alle vostre domande, l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana, che è un momento molto molto delicato, un momento molto difficile, come dicevo, per l'istituzione, per la popolazione ticinese.
3: Se ci sono altre domande su temi che non sono ancora stati affrontati, chiedo.
5: Io non avrei uno mezzo.
6: Patrick Mancini, Ticino Online. De Rosa ha ammesso: avrei dovuto, voluto dare più peso a quei toni di quella mail alle OC. E sono un po' gli stessi toni o le modalità che emergono anche nel colloquio per il ragazzo della Farera. Zali nel suo comunicato di stamattina non ha fatto nessun riferimento a questa cosa. E qui non si tratta di sfera privata. Non sentite che questo atteggiamento, percepito anche dal cittadino come un po' forse arrogante, possa intaccare anche la vostra immagine istituzionale? Uno potrebbe dire: ma tutti agiscono così, fate tutti così. Questa cosa qua è forse una cosa da chiarire, visto che non la sta chiarendo nessuno.
7: Ma magari su alcune considerazioni, ogni persona ha la sua personalità, ha i suoi modi, ha il suo stile. Il collega è stato democraticamente eletto ed è in Consiglio di Stato

0: da tanti anni e penso che anche voi giornalisti avete potuto conoscere il suo stile, per cui penso che questo è un dato di fatto di cui va preso atto. Diverso invece è il merito e, come ha detto la Presidente, determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili e questo è una cosa diversa, sono due piani diversi tra uno stile che ciascuno può avere, tra questioni della propria vita privata e invece altri aspetti che invece sono di interesse pubblico.
1: Vorrei ricordare, ma lo sapete, che per quanto riguarda il caso del minorenne detenuto alla Farera è stata aperta un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico. Quindi se mai tocca al Ministero Pubblico dare poi delle informazioni.
2: Grazie. Se non ci sono altre questioni, sì.
3: Volevo dire, se secondo la tempistica spiegataci dall'onorevole Gobbi, dovrebbe subentrare poi Piero Marchesi come consigliere nazionale, dopo avremo un governo, cinque partiti, cinque persone, cinque partiti, cosa significa questo per voi e per il buon governo di questo cantone?
1: Evidentemente se ci saranno cinque rappresentanti di cinque partiti diversi dovremo lavorare assieme nell'interesse di questo cantone. Adesso lavoriamo assieme rappresentanti di quattro partiti, potrebbe anche essere che alle prossime elezioni cantonali ci siano cinque rappresentanti, ancora una volta cinque rappresentanti di cinque partiti diversi. Questo succede anche in altri cantoni, succede anche a livello di altre istituzioni come sono i municipi. Se il popolo fa determinate scelte, queste sono le persone che sono state scelte dalla popolazione, quindi dovremo lavorare assieme. Abbiamo evidentemente le opinioni politiche delle diversità anche nell'approccio politico, si tratta poi di cercare di trovare delle soluzioni di fronte alle grandi problematiche, alle grandi sfide che toccano questo cantone e la sua popolazione che conosciamo, penso al tema dei giovani, del mondo del lavoro, penso al tema dei costi sanitari, dei premi cassa malati, penso alla necessità di garantire un sistema educativo e formativo di qualità, per non citarne che alcuni. Abbiamo delle grosse sfide e su queste sfide noi continuiamo a lavorare, adesso continueremo a lavorare quando ci sarà un nuovo membro del Collegio Governativo.
2: Grazie alla Presidente del Governo, grazie ai consiglieri di Stato, grazie a chi si è collegato. La conferenza stampa termina qui, auguriamo a tutti un buon pomeriggio.
4: Allora, sono le 14.38, termina così questo punto informativo del Consiglio di Stato, un punto informativo direi molto scalettato, abbiamo visto insomma gli interventi ben ripartiti tra gli esponenti che si sono presentati in conferenza stampa. Mi permetto di riprendere soltanto l'inizio anche in grafica, che sono state le parole pronunciate da Marina Carobbio, che diventa Presidente del Consiglio di Stato, ha detto: oggi siamo confrontati con una situazione molto delicata per il nostro cantone, che mina la fiducia nelle sue istituzioni all'interno del Ticino e nei confronti del resto del paese. Nel corso dell'ultima settimana il Consiglio di Stato si è riunito tre volte e questa mattina ha preso atto della decisione di Zali di dimettersi. Gli approfondimenti effettuati e le decisioni prese dal governo hanno l'obiettivo di proteggere le istituzioni, ristabilirne la credibilità e instaurare la fiducia dei cittadini e delle cittadine. È stato poi spiegato l'aspetto più squisitamente formale del passaggio, diciamo, di Marina Carobbio da vice a presidente e di Raffaele De Rosa a vicepresidente del Consiglio di Stato. Norman Gobbi ha spiegato come avviene il passaggio della successione, poi ci sono state le domande dei giornalisti, forse degno di nota, se posso definirlo così, una specie di mea culpa da parte del consigliere di Stato Raffaele De Rosa nell'ambito dello scambio di mail per la raccomandazione diciamo alle OC. Lì ha detto era un periodo difficile, era il periodo pandemico, quello risalente all'email, effettivamente avrei potuto dare una risposta diversa. Ecco, io mi sento di fare questa sintesi, però vorrei sentire dai colleghi cosa ne pensano di queste di questo punto informativo, che io definirei anche un po' asettico, cioè mi è sembrato molto appunto pensato, strutturato, ognuno aveva una frase da dire, però forse per certi versi in alcuni momenti qualche elemento di umanità, di empatia è emerso, però sembrava più un comunicato che si poteva anche tranquillamente scrivere, no? È mancata forse una componente un pochino più empatica, umana, non lo so. È una mia sensazione, poi è chiaro è facile essere da questa parte della barricata e giudicare delle persone che si trovano comunque in una situazione obiettivamente complessa.
5: Mi leggi nel pensiero, perché il termine asettico è quello che stavo pensando, che ho maturato ascoltando questa conferenza stampa. Nella prima parte sembra quasi un compitino, sembra quasi la recita di un copione definito, ci passiamo la palla in maniera rigorosamente, matematicamente strutturata per dire alcune cose, tutte cose molto formali, tutte cose molto appunto asettiche, cioè senza, al di là di qualche parola di Marina Carobbio, dagli altri colleghi è arrivato poco o nulla. Degno di nota sicuramente, questo secondo me gli fa onore a Raffaele De Rosa, quello che ha detto sulla mail, questo va sottolineato, ma per il resto assenza di empatia, assenza, mi viene da dire quasi di un po' di umanità, perché è una situazione, lo ripeto, che non richiama un formalismo matematico, quella che si è prodotta in queste settimane, è una situazione che chiama l'intimo e l'io delle persone, non tanto la funzione del Consiglio di Stato, ma l'io, la persona che c'è dietro, cioè la testa, i sentimenti, le sensibilità dei singoli Consigli di Stato, e questo credo che sia stata un'occasione persa, questa conferenza stampa, per mostrarle, per dimostrare al Paese il proprio io, oppure però non ci credo, veramente non ci credo. I nostri consigli di Stato sono proprio così come li abbiamo visti, però dico, non ci credo. Purtroppo è stato un copione che è stato seguito alla lettera, alle domande si risponde o non si risponde, sappiamo molto bene, c'è la domanda che vuole essere un po' provocatoria, ma poi c'è la formulazione del politico scafato che sa molto molto bene come sviare l'attenzione su altre questioni, questo lo sappiamo molto bene, noi che facciamo le domande, noi che facciamo informazioni, queste cose sono merce corrente, e anche in questa conferenza stampa ci sono state alcune questioni scientemente evitate, e dico un'altra cosa. Peccato che Claudio Zalli non si è presentato a questa conferenza stampa, perché avrebbe dato un segnale, secondo me, positivo, anche diciamo di unità col Consiglio di Stato, con il quale ha fatto dei ragionamenti, avrebbe dimostrato anche di mettersi in gioco, di mostrarsi, di saper dialogare con le persone, di saper dialogare col suo Consiglio di Stato, ma anche col Paese in un momento difficile, invece si è, diciamo, così cautelato con una lettera preparata, studiata e anche in questo caso direi senza umanità.
4: Andrea.
6: Ma mi colpisce appunto la mancata corrispondenza tra il momento grave richiamato dalla Presidente all'inizio della conferenza e il tono tutto sommato burocratico con cui è stata svolta la conferenza stampa, così come non c'è corrispondenza tra le parole di Claudio Zalli, quelle della sua presa di posizione, con invece questo richiamo fatto più volte da Marina Carobbio sulla questione del inaccettabile, insomma, quello che è stato detto, ma devo dire anche una mancata corrispondenza tra un'assenza di presa di posizione del governo rispetto ai fatti e appunto il momento grave richiamato all'inizio, cioè come la pensa il governo? Questa è la domanda che secondo me rimane inevasa alla fine di questa conferenza, perché pur non volendo scendere nei dettagli, pur rispettando tutti i vari paletti, inchieste in corso, eccetera, presunzione di innocenza, ma insomma ci sarà un pensiero, no? Rispetto ai fatti e alle cose che si sono detti in questi giorni, e secondo me appunto questo non è emerso, e alla fine non c'è corrispondenza tra una dichiarazione solenne così importante all'inizio, così gravosa da parte della Presidente, e poi quello che abbiamo sentito in seguito.
4: Ecco, è peccato, perché credo che anche da parte del cittadino e dei cittadini ci sia l'interesse, ci sia stato l'interesse nel voler seguire questo punto informativo, proprio perché il fatto che stiamo raccontando è un fatto che ci colpisce come cittadini, che è andato oltre i nostri confini cantonali, oltre Alpe, abbiamo visto anche oltre confine, e quindi credo che ci fosse anche una certa aspettativa nel voler sentire le parole, sì, anche umane, di un governo che tra gli obiettivi che indica nel discorso vi è quello di ristabilire la fiducia nei confronti delle istituzioni. Forse si poteva partire proprio dalla conferenza stampa di oggi per riallacciare quantomeno un rapporto.
6: Sai, se il momento è storico, ed è storico, le parole non lo sono state.
4: Esatto. Noi siamo alle battute finali, però visto che si è parlato anche qui in maniera molto tecnica del subentrante, e il subentrante è Piero Marchesi, volevo da voi qualche elemento sugli scenari, no? Perché è l'ultimo tassello adesso, perché ci sono state le dimissioni, uscirà a fine settembre, Marchesi dovrebbe entrare in governo, c'è ancora la questione dei dipartimenti.
6: Insomma. Beh, la Lega deve assolutamente, non deve, la Lega avrà l'obiettivo di salvaguardare il DT che mantiene dal lontano 1995, quindi parliamo di 30 anni, e dunque Norman Gobbi, se i suoi colleghi non si metteranno di mezzo, è verosimile rivendichi questo dipartimento che lascerà Claudio Zari, mentre Piero Marchesi prenderà in mano le istituzioni. Non mi pare verosimile, con anche Christian Vitta in uscita, mega rimpasti a pochi mesi dalle elezioni. Direi questo è lo scenario che io vedo più probabile.
4: Gianni?
5: Beh, lo scenario più probabile è questo, va dato quasi per certo, fondamentalmente, perché è chiaro che la Lega non mollerà di certo il Dipartimento del Territorio. E poi c'è l'altro elemento, cioè adesso l'Arrocchino è morto e sepolto, su questo credo che si possa dirlo tranquillamente, era già nato male ed è finito peggio, viene a dire in questo senso. Non dimentichiamo che poi ci sarà anche la vacanza del Dipartimento del DFE, no? Con la partenza di Christian Vitta, con Alex Farinelli che già non ha nascosto l'idea, che non è proprio in linea con quella del suo partito, che vorrebbe cambiare, che vorrebbe rilanciarsi, che vorrebbe andare magari o tornare alla scuola o fare altri ragionamenti. Se veramente Alex Farinelli sarà l'uomo forte della lista del PLR, allora praticamente la suddivisione dei dipartimenti è già stabilita, a meno di un improbabile, dico io, scambio in questo momento della scuola tra Marina Carobbio e De Rosa sul Dex DSS. Ecco, l'unica possibilità sarebbe questa, altrimenti, al di là delle tante parole che abbiamo fatto nei mesi scorsi, Lago d'Orta bis e tutte queste belle parole, chissà cosa succederà, rimpasto e quant'altro, a livello di competenza diciamo politico dipartimentale, fatta l'eccezione dell'entrata dell'UDC, che è il nuovo partito che entra, però entra in una immagino coalizione di destra, no? Di centrodestra, con immagino una sorta di intesa operativa tra Piero Marchesi e Norman Gobbi, che già, a parte qualche frizione ogni tanto, non hanno mai nascosto di andare d'accordo e di avere un buon rapporto. Ecco, su questa situazione credo che la grande riforma dei dipartimenti è morta e sepolta oggi, pronti ad essere smentiti.
6: Ma aggiungerei uno che adesso chiaramente dobbiamo capire come questa novità clamorosa inciderà sulla prossima campagna elettorale, cominciare dai rapporti Lega-UDC a scendere. È chiaro che il pentagoverno diventa realtà ancora prima delle elezioni, e questa è probabilmente la direzione. Ma cambieranno anche gli equilibri interno al Consiglio di Stato? Sicuramente il nuovo Consiglio di Stato sarà un Consiglio di Stato più difficile per Marina Carobbio rispetto al Consiglio di Stato con Claudio Zari, perché sappiamo che su tutta una serie di tematiche, a cominciare da quelle finanziarie, Piero Marchesi ha un approccio molto diverso da Claudio Zari, che è sempre stato uno statalista convinto nelle sue politiche, e quindi questo già è un grosso cambiamento.
4: Alleanza Lega-UDC?
6: Secondo me no.
4: Gianni?
5: Non credo assolutamente verrà fatta per le cantonali, sì. D'altronde non è interesse dell'UDC in questo momento rimangiarsi la parola di voler correre da solo, quindi corsa da soli, anche perché poi dopo ci saranno le federali, ci saranno altre dinamiche sulle quali innestarsi, e al di là del comunicato di bandiera della Lega di oggi che si rilancia con grande forza, con grande entusiasmo, con trasporto emotivo per dire alle truppe siamo pronti a ripartire, non dimentichiamoci di un elemento che arriverà probabilmente nel mese di ottobre-novembre, la CPI sul caso Ospita. E il caso Ospita potrebbe essere un'altra questione che potrebbe porre qualche difficoltà, usiamo questo termine, alla Lega dei Ticinesi, al qualche suo esponente, quindi chi lo fa fare in questo momento all'UDC di andare a abbracciare la Lega? Coerenza, rimarranno al loro posto, probabilmente faranno una campagna senza darsene di santa ragione, immagino io, e poi cercheranno di collaborare belle meglio, e poi, ultimo tassello, faranno un accordo per le federali.
6: Penso anch'io, e tra l'altro per l'UDC andando alle elezioni con un uscente diventa ancora meno interessante, se vogliamo, la questione dell'alleanza.
4: Andrea, stasera alle 18.30 ci sarà una puntata speciale di Detto Tra Noi.
6: Esatto.
4: Ci puoi dare qualche anticipazione?
6: Assolutamente, ci saranno Daniele Piccaluga e Fabrizio Sirica come rappresentanti politici, poi naturalmente Claudia e Jacopo Scarinci per commentare un po' la situazione.
4: Quindi alle 18.30, io invece vi do appuntamento alle 18 con Ticino News, dove vi racconteremo la cronaca della giornata, come detto a seguire Detto Tra Noi. Grazie dell'attenzione, grazie per aver seguito questa diretta, buon pomeriggio.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
5: Buongiorno a tutti, io sono la Marghe, mancano 2 minuti alle 15. Vi saluta tanto anche Danny, adesso è il momento della nostra redazione.
0: Ticino News.
6: Federico Marino al microfono. Oggi è la giornata delle dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Concluso poco fa l'infopoint del governo a Bellinzona, la presidenza passa con effetto immediato a Marina Carobbio Guscetti, che ha parlato di un momento importante per le istituzioni. Così l'attuale direttrice del DEX.
7: Oggi siamo confrontati con una situazione molto delicata per il nostro cantone, che mina la credibilità e la fiducia nelle sue istituzioni, all'interno del Ticino e nei confronti del resto del Paese. Nel corso dell'ultima settimana, da giovedì ad oggi, il Consiglio di Stato si è riunito 3 volte. Questa mattina ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026. È importante che sia chiaro per la popolazione ticinese e per l'intero Paese che gli approfondimenti effettuati e le decisioni prese dal Consiglio di Stato in questi ultimi giorni hanno l'obiettivo di proteggere le istituzioni, ristabilirne la credibilità e reinstaurare la fiducia delle cittadine e dei cittadini.
6: Ingresso del subentrante previsto per il prossimo 1 ottobre, dal momento che Zali uscirà di scena a fine settembre. Subentrante che, ricordiamo, sarà il democentrista Piero Marchesi. Tra le questioni delicate anche la critica rivolta da più parti al Consiglio di Stato, quella di essere troppo attendista. A domanda diretta di un giornalista in sala, così ha risposto la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti.
7: Io non credo che la responsabilità istituzionale si misuri sulla rapidità di una dichiarazione, ma sulla serietà con cui si affrontano situazioni delicate. Noi, in un contesto difficile per tutti, per voi e soprattutto per le cittadine e cittadini e per le istituzioni, ma anche per noi, abbiamo, come detto, fatto 3 sedute di Consiglio di Stato. Giovedì scorso abbiamo deciso di togliere la responsabilità del settore della magistratura e del settore della polizia. Ieri e oggi abbiamo fatto altre 2 riunioni di Consiglio di Stato dove abbiamo discusso e preso delle decisioni per quanto riguarda il fatto di ritenere inaccettabili delle dichiarazioni, quello che abbiamo sentito in questi giorni sui temi legati alla, o dichiarazioni anche verbali, violente. Lo abbiamo detto già nel comunicato stampa, nelle prese di posizione pubbliche giovedì, come ho detto prima l'abbiamo ribadito, io l'ho ribadito anche personalmente in altre occasioni e l'abbiamo ribadito nella conferenza stampa che abbiamo fatto oggi.
6: Da parte sua la Lega dei Ticinesi ha preso posizione in una nota stampa rilasciata in mattinata. Lega che prende atto delle dimissioni e della rinuncia alle prossime elezioni dell'ormai ex consigliere di Stato. Una decisione definita difficile e dolorosa, compiuta per tutelare le istituzioni senza voler anticipare alcuna considerazione di tipo giudiziario. Il comunicato parla anche di un odio antileghista di cui sarebbe stato oggetto il movimento di Via Monteboglia. Resta comunque confermata l'assemblea del 31 luglio, quando la Lega si chinerà sulla strategia per le prossime elezioni. E nel frattempo è arrivato anche un comunicato da parte di Piero Marchesi. Con me in studio c'è Laura Zucchetti.
8: In qualità di subentrante, scrive Marchesi, accetto questo incarico. Lo faccio con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Piero Marchesi dunque accetta l'incarico di subentrante a Claudio Zali. È importante, scrive Marchesi, che il governo ritrovi la giusta serenità per potersi concentrare sui progetti e sulle priorità per i ticinesi. Collaborerò con i colleghi di governo nell'interesse del cantone, nel rispetto della collegialità, ma porterò nell'esecutivo, assicura, con coerenza e determinazione le priorità e la sensibilità politica dell'area che ha sostenuto la lista comune Lega UDC.
0: L'infotraffico.
6: Ora il traffico via sui segnala rallentamenti sulla A2 tra Biasca e Bellinzona Nord, sempre sulla A2 tra Quinto e Airolo, e a Morbio Inferiore problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica in via Ghitello.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
6: Oggi abbastanza soleggiato e caldo, con nuvolosità soprattutto in montagna, a basse quote massime sui 33 gradi.
5: Allora, ciao Federico, prima volta in diretta con me.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Sì.
5: Non so se sia un bene o male, però prima volta in diretta con me. Vabbè, una delle mie migliori amiche, la mia sorellina per scelta. Ciao Lauretta.
9: Ciao amica.
5: Grazie ragazzi per il lavoro che oggi è una bella giornata intensa, vi lascio andare.
9: Grazie.
5: Ciao, grazie di tutto. Amici, andiamo subito con la sigla, poi le presentazioni e via.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
5: Ebbene sì, la granita quest'oggi la bevete con me dalle 15 alle 18, siamo ovviamente live. Questa è Radio 3, io sono la Marghe Zanatta, solitamente in onda dal lunedì al venerdì col mio Maxi B, dalle 7 alle 10 con Amici in Affitto, e in questa versione estiva di sostituzione, sapete che ci piace un po' cambiare gli orari, i ritmi, gli accompagnamenti. Io sono sola, Maxi è andato con la Lolli, insomma c'è un po' uno scambio di coppie in questa radio d'estate. Quindi sola con voi, che poi sola sono appunto con voi. Se volete interagire, se volete dire la vostra, se volete partecipare ai sondaggi, ai quiz, se volete cercare di accaparrarvi la borsa mare gettonatissima, griffata Radio 3, beh, questa è la giornata per farlo. E il numero negli anni non è mai cambiato: 079 449 9537. Direi che di parlato ce n'è stato parecchio. Musica maestro e poi ce la chiacchieriamo. Ladies and gentlemen, sul volume! Alziamo il volume e abbassiamo i pensieri. Perché d'estate non importa che i problemi vengano a bussare alla porta, abbiamo bisogno di leggerezza. E allora, signore e signori, si comincia!

0: Ma lo sapete che mi si è sbloccato un ricordo da solo? Ciao ciao, sono la Marga e questa è Radio 3 IMA. Insomma, in caso ancora non lo sapeste, siamo insieme live fino alle ore 18. Mi si è sbloccato un ricordo di, ma non tanti, tantissimissimi anni fa, quando... No Gianni, questa base non va bene, ce ne vuole una un po' più... Me ne serve una un po' più... Non è anche questo, però va bene. Sono stata al concerto degli U2 a Zurigo, perché ai tempi frequentavo un ragazzo di Zurigo, mi ricordo che c'era il concerto, ma ero impazzita. Era stata una cosa incredibile, vi dico, non tutte le band dal vivo rendono, loro erano una roba incredibile, ma ribadisco, 10 anni fa, di più, no, di più, tipo 15 anni fa, 16 anni fa, sì. Vabbè, insomma, ciao! Dove siete? Che cosa state combinando? State lavorando? Ne avete già piene le scatole? Siete in viaggio? Avete preso un weekend lungo? State rientrando dalle vacanze? State facendo un trasloco? Tante possono essere le opzioni durante questa estate. Se avete voglia di condividere, ma anche sfoghi, questo può essere preso un po' come uno sfogatoio, nel senso che tanto io sono qua per voi. Il bello della diretta è creare anche un po' la community, dove ognuno ha la sua da dire, dove ci si confronta e chi più ne ha più ne metta. Tanto il numero, come dicevo, è sempre quello, 079-449-9537, per chiacchierarcela e per vivere un pomeriggio spensierato, almeno si spera, insieme, sempre sperando che non ci siano troppe informazioni dal punto di vista del traffico. A chi scrive? Noi sempre qui, stesso posto, stessa ora, stessa Marghe. Buon lavoro, ti abbracciamo, ciao Catarina. In realtà, stesso posto sicuro, stessa ora. Cambiamo, ogni settimana c'è un po' uno switch. Tra l'altro, parentesi importantissima, sono arrivata, c'era il buon Danny, uno dei ragazzi più adorabili secondo me sul pianeta, e mi ha detto che non è riuscito a salutarvi, quindi tanti baci, un abbraccione da Danny, che tanto ritrovate su queste frequenze domani. E io vi dico anche che siamo pronti ad affrontare notizie sconcertanti, incredibili e inaspettate, a commentarle, a lanciare dei sondaggi, a provare a vincere la borsa mare. Questo pomeriggio è ufficialmente dedicato a voi e, come dico sempre, avendo una linea diretta, potendo io effettuare delle chiamate, dovete fare una chiamata un po' scomoda a qualcuno, dovete fare una dichiarazione in amore, dovete, che ne so, comunicare qualcosa a una persona più o meno importante ma non sapete come farlo. Sentite, sfruttiamo il fatto di essere tutti insieme, mal comune, mezzo gaudio, signore e signori. E allora io direi che un po' di combo Tiziano Ferro e una puntina di Giorgia con Stupid Star è il sound che ci meritiamo in questo momento qui, se non dove, a Radio 3.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Sentite, allora ho un po' di saluti da fare. Uno soprattutto allo stallo, quindi Grigioni, gara mondiale automobiline telecomandate, dove c'è una bella arietta, firmato Chantal. Ma veramente, scusatemi, fermi tutti, fermi. Gianni, dammi una base degna di essere chiamata tale per questa cosa. Ok. Esistono le gare mondiali di automobiline telecomandate? Pensate che, intanto Shanti, ciao, ciao a tutti quelli che stanno scrivendo, provo a rispondere step by step fuori onda, ma sapete che se poi mi distrago un po' troppo, qui succede un casino. E per chi si fosse appena collegato e non dovesse conoscermi, io sono la Marghe e sono con voi fino alle ore 18. Pensate che mentre ero in Sri Lanka, quindi fino a una settimanella fa, il mio ragazzo fa surf, ok? E mi raccontava che esistono degli omini su un surf, se non erro li vendono, lui li ha presi in Giappone. O se l'è fatto arrivare dal Giappone, ma rischio di dire una boiata. Comunque prendete l'informazione generale. Telecomandati. E mi raccontava del profilo di questa persona che faceva prendere delle onde pazzesche a questo surfista telecomandato, finto ovviamente, e aveva un botto di seguito sui social. E questa roba mi ha fatto sorridere, perché dico, ma scusami, ma come funziona? Ma perché qualcuno dovrebbe seguire una persona che non è viva, un cosino telecomandato? E oh ragazzi, evidentemente funziona così. Vedi, tuo marito gareggia. Ma vi amo. Un'altra cosa che mi aveva sconvolto, vi parlo di tanti anni fa, con un mio ex eravamo andati a Bali e uno dei suoi migliori amici faceva gare, ascoltate bene, faceva delle gare con degli skate piccoli, cioè uno skateboard che però stava su un dito, ma neanche un polpastrello. Lo faceva saltare, lo portava su, lo portava giù. Allora, fermi, Gianni, abbassa. Io vi dico, la prima volta che ho visto questa scena faccio, ma aga, tutto ok? Scopro che dietro c'è un mondo, ma non incredibile, di più! Ma un sacco di gente che segue questa roba, quindi mi rendo conto che quella sbagliata sono io, non sono mica loro, ecco. Che robe bizzarre, no? Che uno non si aspetta che ci sia veramente un seguito così importante dietro a una cosa così inaspettata. Dici, ma chi se lo segue? Evidentemente parecchi. Allora, aspettate che intanto vi leggo, 079-449-9537, benvenuti a tutti belli e brutti, a chi ha voglia di stare con me quest'oggi, a chi deve andare, a chi ha scelto di andare, perché nella vita ci sono anche i saluti, ci sta. Ciao Simo, un bacio a chi scrive. Gabriella, fa strano non sentirti in coppia con Maxi B, lo so. Sì, fa strano tanto anche a me, ma torniamo, almeno se non mi licenziano nel frattempo, io e Maxi da settembre ci siamo. Ciao Marghe, sono a casa a morire di caldo. Raga, lo so, sapete che, Annalisa, un bacio. Io stanotte, ragazzi, una roba quasi a livello disumano, faceva talmente caldo, ho fatto una cena in un grotto buono, ma ammetto, un po' troppo costoso. Oh, cioè, è diventato come andare a mangiare in un ristorante 5 stelle, ma io mi sono guardato con mio ragazzo e mi ha detto, urca. Buono, per carità, fallo anche cattivo. Comunque, loro adorabili, il cibo buono, va bene. Torniamo a casa a un caldo. Sapete poi se vi fate quei due bicchierini di rosso che aumentano anche la temperatura corporea? Un disastro. Insomma, torniamo a casa, vi dico solo che io mi sono buttata sotto l'acqua congelata, e da lì non mi sono neanche passata l'asciugamano, attenzione, fermi. Così, come un cetaceo arenato alla spiaggia, io mi sono buttata sul letto col ventilatore, perché io non ho l'aria condizionata purtroppo, e mi sono lasciata andare, cioè andare, tipo morire così sul letto. Ragazzi, tosta, sti giorni, l'avevano detto, va bene la canicola, ma un conto è dire, è un conto è fare. Hai voglia di dire, dai, ballo un po' sulle note di Grease, ma che ti balli? Ma solo alzare una mano mi comporta troppo sforzo. Beh.

0: Beatrice, l'oggetto della discussione con discussione del confronto con il mio ragazzo di oggi, ci siamo ritrovati questo articolo tra le mani che riporta il seguente testo. Ascoltate bene e poi commentiamo insieme. Siete pronti? Uno studio rivela che guidare un'auto manuale rende il tuo cervello più attivo e reattivo. Avremo parlato almeno un'oretta, ci siamo confrontati su team manuale o team cambio automatico. Allora faccio subito outing, devo andare in pubblicità, poi torno da voi. Io team automatico tutta la vita e nessuno mi convincerà del contrario. Sono pronta a sentire la vostra, però visto che siamo una grande community, abbiamo voglia di sentire anche un po' di voci, capire un po' come gira il mondo, datemi anche delle motivazioni, va bene? Poi dopo io vi do le mie, ovviamente. 079 449 9537, team cambio automatico, team cambio manuale.
1: Radio 3 d'estate. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: Va bene, amici, a quanto pare utilizzare un'auto col cambio manuale rispetto ad uno automatico rende il nostro cervello più attivo e soprattutto reattivo. Io d'accordo ma non d'accordissimo, o meglio, sicuramente ci porta ad essere più attenti alla guida, sicuramente, ma da lì a dirmi compri un'auto manuale, col cambio manuale o col cambio automatico? Me lo state chiedendo veramente? Non scherziamo, eh? Io non tornerei indietro neanche sotto tortura. Vi state sbizzarrendo con le vostre opinioni allo 079-449-9537. Gianni, abbassa un attimo. Gianni è il nostro autore immaginario. Allora, regista immaginario, scusatemi. Beh, anche autore ogni tanto. Cosa importante. Io amo, per chi non mi conoscesse, la Radio Verità. Non amo, non sopporto preascoltare i vostri audio fuori onda perché mi levano tutta la spontaneità del caso, l'effetto appunto, no, sorpresa. Quindi facciamo un patto, io mi fido di voi perché non preascolto e voi, vabbè, fidatevi di me perché non potete fare altrimenti. Vado!
1: Ciao Marghe, Patrick al telefono. Allora, io sono del 71, quindi la patente anni 89, 88, 89.
0: Sì.
1: E macchina con cambio manuale, certo, assolutamente. Ah. I tempi, soprattutto i giovanotti, avevano solo le macchine con cambio manuale. Adesso che ho qualche annetto in più è comoda anche quella automatica, devo dire. Però quando mi capita di guidare una cambio manuale mi diverto ancora. Buon pomeriggio, un abbraccione.
0: Patrick, ciao Patrick, ciao. Grazie, ciao. Però ammetti anche tu la comodità, cioè dai ragazzi, è impagabile quella roba lì. Parlo per la sottoscritta. Io non ero un drago, Gianni abbassa, io non ero un drago nelle partenze in salita, ecco. Non tanto se ero da sola, perché vabbè, ma quando si formavano le code e hai una macchina davanti e ok, ma soprattutto quella dietro che ti sta attaccata, che dici ma cosa ti costa andare un po' più in là? Ti pagano per starmi attaccato? Io sudavo freddo. Non ho ricordo proprio quei momenti con la goccia di sudore in fronte. Diciamo, speriamo. E quindi quel rumore di cambio. Vabbè. Quindi non sono mai stata un drago delle partenze in salita. Ecco perché amo tantissimo il cambio automatico, anche perché, raga, ma qua da noi in Ticino con tutte le code che ci sono col manuale non finisci più. Oh, tutu, tutu, avanti e indietro, inserisci, togli, almeno con l'automatico, no? Chiedo, mazza quanti siete, vado avanti, Simo scrive, visto il traffico, i limiti di velocità e le multe, team automatico. Ah, vedi, ecco esattamente quello che stavo dicendo io. Vediamo Barbara cosa dice.
2: Marghe, ciao.
0: Ciao.
2: Team manuale tutta la vita.
0: Ma dai.
2: L'emozione che ti dà il cambio manuale non ha paragone. Un abbraccio, Barbara, ciao.
0: Ciao tesoro, ma ragazzi, forse perché io non sono l'autista dell'anno, anzi più che l'autista, sì, autista di me stesso, non sono la pilota dell'anno, nel senso, boh, si dice pilota anche al femminile, vabbè, non sono il pilota dell'anno, va bene, quindi non ho una macchina normalissima, magari con un'auto sportiva di quelle giuste, che costano un sacco di soldi, c'è più soddisfazione che col cambio manuale, non lo so, fermi tutti che è uscita una frase qui che non mi sta piacendo dal punto di vista tecnico. Vabbè, leggo, Roberto. Ciao Marghi, team automatico tutta la vita. Passato dal manuale all'automatico circa 25 anni fa e non torno indietro per nessun motivo al mondo. Oggigiorno, aspettate che continuano a uscirmi questi messaggi, non che mi si spenga la radio, per carità. Oggigiorno vi sono talmente tante colonne che guidare con cambio manuale è stressante. Metti la prima, metti la seconda, ti fermi, di nuovo la prima, ecc. Non ha alcun senso. Con i nuovi cambi automatici, con assistenza di guida, metti tempomat

ma ti porta a distrarti. Cioè l'attenzione, la soglia dell'attenzione in strada è troppo bassa. Musica. Uno dei miei prefe in assoluto. Pazzesco, meraviglioso, Benson Boone.

0: Beh, posso dirvi. Ma che efficienza qui a Tri. Scusatemi, non ho fatto in tempo a dire in onda che c'era una scritta strana che usciva. È arrivato Super Ricky, uno dei nostri magici tecnici. Faccio qualcosa che non va. Vabbè, funzionasse sempre così nella vita, posso dirvi che starei una fragola. Va bene, ciao, in caso vi foste appena collegati, questa è Radio 3, io sono la Marghe. Lo so, una voce un po' bizzarra, non siete abituati a sentirmi al pomeriggio, solitamente sono la mattina. Vabbè, insomma, se vi va bene, bene. Se no, ragazzi, questo passa al convento. Fino alle 18, rigorosamente live. Cambio automatico o cambio manuale? Perché a quanto pare gli studi confermano. Il cambio manuale vi rende più attivi e soprattutto reattivi. Voilà! 079-449-9537. Automatico tutta la vita, anche se ho imparato col manuale, scrive chi non si è fermato. Firmato, ma anche fermato a scrivere, ecco. Ai tempi non si usavano ancora tanto le auto automatiche. I miei figli guidano e imparano ora, idem automatica. Fra pochi anni le manuali non ci saranno più. Sapete che io non credo? Ma dite così? Non lo so, O magari quelle manuali diventeranno tipo quelle d'epoca. Guarda il Gianni che c'ha l'auto manuale. Che fortunato, chissà dove l'ha presa. Sapete un po' quelle robe lì. Va bene, poi, mazza quanti messaggi. Team manuale, ma mi sono adeguata al team automatico. Con l'automatico viaggio più tranquillamente. Tranquillamente evidenziato, Silvia. Ragazzi, ma qui da noi veramente col manuale c'è poco da sbizzarrirsi. Soprattutto per tanti motivi, compresi i limiti della velocità, che conosciamo molto bene. E vabbè, le code infinite. Dai, vai, aspettate che vi ascolto anche. Via.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Io fino a 5 anni fa, team manuale, senza nessuna discussione. Da 5 anni guido elettrico, non può neanche essere definito automatico, perché c'è solo marcia avanti e marcia indietro. Però mi ha cambiato la vita.
0: Ma va.
1: Anche se ci fosse l'elettrica col cambio manuale, credo che prenderei quella. Ciao, buon pomeriggio da Deborah.
0: Ciao Debbie, ciao. Scusatemi, allora, io ho guidato un'auto elettrica una sola volta nella vita e non me lo posso permettere, ma non parlo di soldi, non sono stata neanche a indagare, perché macino tanti chilometri, va bene, mi capita di... i miei genitori stanno da una parte, alcuni lavori stanno da un'altra, insomma, ho tutta una serie di situazioni in giro. E almeno ai tempi, quando ero stata negli States e avevo usato quella elettrica, cavolo ragazzi, ci voleva tempo per ricaricarla. O ce l'hai a casa? Ma se non ce l'hai a casa cosa fai? Non ce l'hai quel tempo lì. Ma la cosa bella e affascinante era la community che si era creata intorno alle auto elettriche. Ma ve lo giuro, ero... dove cavolo eravamo? In California, non ricordo esattamente dove, con un mio ex, e c'eravamo tutti noi sconosciuti, però tutti con l'auto a ricaricare, e ci metteva le ore con le coperte, i libri, c'è gente che portava da mangiare, lì mangiano sempre, se ce la chiacchieravamo, ci raccontavamo. Quindi se sei in vacanza e hai il tempo, bello, divertente. Io sarei una corda di violino nervosa. Ah sì, io sono abbastanza nervosetta andante. Sono un po' insofferente a ste robe. Andiamo avanti. Allora aspettate, Anch'io, tutta la vita cambio automatico, dice Laura. Senza dubbio quello manuale ti fa stare più attento, anche perché sennò bruci il motore. E non è il caso. Sentiamo Gianni, vai.
2: Ciao Marghe, c'è divertimento con un cambio automatico.
0: Non c'è divertimento con un cambio automatico. Ma ragazzi, ma io capisco, soprattutto tanti uomini che hanno la passione per la guida, anche tante donne, dicono che... vabbè, ma dov'è il bello? Che cos'è? Ding! E stai lì fisso, non devi neanche più mettere mano al cambio. Capisco. Davide dice pro cambio manuale, perché non bisognava essere dei geni per giungere al risultato dello studio. Col cambio automatico ci si rincitrullisce. Ciao ciao. Vi mando in onda. Ma che belli, ma quanti siete collegati, ma amori. Vai.
3: Ciao Marghe.
0: Ciao baby.
3: Allora, io ho sempre usato macchina con cambio manuale.
0: Sì.
3: mi sono sempre trovata benissimo. Da un mesetto e mezzo a questa parte ho la macchina col cambio automatico e non tornerei indietro. Il livello di comodità in colonna è impagabile, però devo dire che lo sprint, la ripresa di una macchina col cambio manuale non ha eguali, ecco. Un abbraccio.
0: Ciao tesoro, ciao ciao ciao. Sentite, questo sound ci sta, no? Bello, cominci un po', ancheggi. Giù i finestrini, fuori le mani. Diamoci dentro che sono solo le 15.

0: sono più giovanissima, comunque sono per il cambio manuale, così bello poter scalare le marce e fare un bel sorpasso con una macchina che ti dà un po' di soddisfazione. Adesso però devo dire ultimamente cambio manuale, ma non per altro, ma perché effettivamente col traffico che c'è in autostrada e qua e là è molto molto più comodo. Ciao cara!
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
1: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party. Ma che ne sanno i 2000? Special guest di Sonora. Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.

0: Oh, i family, qui non belle notizie dal punto di vista del traffico, eh? Mi spiace portare una nuvola grigia nel nostro pomeriggio insieme. Io sono la Marga e qui a Radio 3 con voi fino alle ore 18. Ho cantato vittoria prima del tempo. Grazie per le segnalazioni allo 079-449-9537. Tutti all'attenti.
1: Ciao, volevo avvertire che c'è appena stato un tamponamento sul ponte Diga, appena fuori dalla galleria, dopo l'uscita di Melide, direzione sud, in corsia di sorpasso.
0: Ragazzi, sto male io per voi quando sento queste robe, quindi mi raccomando, se vi state muovendo da casa dovete passare attenzione, ponte Diga, qui la situa assolutamente non bene, meglio prendere altre strade, eh? È pasticcio, vabbè. Allora, amici, stiamo per chiudere la parentesi legata a cambio automatico barra manuale. Quale, per quale optare? Soprattutto perché gli studi lo dichiarano. Oh, il cambio manuale ti rende più attivo e più reattivo. Vai Gianni, facci sentire, facci volare.
2: Ciao Marghe.
0: Ciao amore.
2: Io team automatico perché se non avessero inventato le auto automatiche, io a quest'ora sarei in giro a piedi perché... Io ho fatto la patente, va bene, nel 2003 e avevo già 29 anni.
0: Ok.
2: E prima ho cominciato con la manuale, ma quello che c'è, io praticamente invece di stare attenta al traffico, sì, il mio pensiero era: oddio, devo cambiare marcia, oddio, devo fare qua, devo fare là, devo fare il bilancino. Poi ogni tanto il maestro mi diceva: ma non senti che è spento il motore? Io, ah, davvero? Poi un giorno il maestro mi dice: io ti consiglio l'automatica. Io ero scettica, dico: ma automatica? Un giorno mi si presenta con sto Peugeot 206, mi pare fosse 206, sì, sì, azzurrino, automatica. Dice: dai, adesso proviamo con questa. Oh, tutto un altro mondo. Ho detto: adesso sì che posso stare attenta al traffico, guardare.
0: Io vi amo quando vi aprite e vi confidate così con il resto della family. Vai Dave.
3: Ciao Marghi. Ciao. In autostrada verso sud dopo l'IKEA si viaggia solo una corsia.
0: Eccola. Vai, perché non sento l'altro audio?
3: È anche vero che il tamponamento è lieve, non è che c'è ambulanza, si sono solo tamponati leggermente.
0: Per fortuna.
3: E se c'è lì la polizia, magari a breve la riaprono la strada.
0: No, grazie Dave, soprattutto perché almeno oltre al danno non c'è anche la beffa. Per me l'importante, mi spiace, si crea tutta la coda, ma l'importante è che non si sia fatto male nessuno. A chi scrive: Marghe, la gente è già imbranata di principio, in più come hai detto prima tampona in corsia di sorpasso, meno male che c'è il cambio automatico. Poi vi leggo ancora 2:30, io invece ho finito. Che scatole. Vabbè, vi traduco. Incidente autostrada direzione sud, altezza Melide, attenzione. Marghe, io ho fatto la patente col cambio manuale. Poi Sania dice: poi da quando sono diventata mamma ho preso cambio automatico e ti dico che è molto comoda. E da 3 mesi abbiamo preso una B. Oddio. Ragazzi, scusate l'ignoranza. BYD? B. Cos'è? Vabbè, ibrida. Scusatemi, sono tremenda. Si capisce che non sono un'intenditrice di auto. Ed è la fine del mondo. Ti dico che auto completamente elettrica non la prenderei mai, perché se fai lunghi viaggi sei fregato, è quello che dicevo io. Con l'ibrida è una figata, me lo stanno dicendo tanti amici miei, perché puoi veramente impostare che l'auto si ricarichi, ricarichi la batteria, e così se entri nelle zone limitate puoi girare in elettrico. Saluti Sania. Sania, senti, ma prendi la percentuale sulle auto che vendi, perché ti dico che, oh, mi hai convinta. Adesso mi informo. Va bene, signore e signori, tra un po' aggiornamento anche con la redazione, magari anche sul traffico, eh?

0: Ciao Marghe, allora io sono per la manuale perché senti il motore e quant'altro da tutta la vita, però devo ammetterlo, ogni tanto l'automatica potrebbe anche far comodo nei lunghi viaggi o nelle colonne e prima e seconda e fall e quant'altro, quindi manuale, ma è comoda anche l'automatica.
1: Ciao Marche, infatti da Lugano Nord in direzione sud in autostrada siamo già fermi nel traffico. Un abbraccione.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Buon pomeriggio a tutti, fra un minuto sono le ore 16.
0: Ticino News.
4: Federico Marino al microfono. È la giornata delle dimissioni di Claudio Zalli dal governo. Nel primo pomeriggio il Consiglio di Stato ha tenuto un info point a Bellinzone in un momento definito molto delicato per le istituzioni. Lo stesso Consiglio di Stato ha parlato della volontà di restituire credibilità e fiducia condannando qualunque forma di violenza. A tenere banco anche la questione della presidenza che passa a Marina Carobbio Guscetti. Così il direttore del DFE, Cristian Vitta.
5: Alla luce della situazione che si è venuta a creare, si è posta la questione legata all'opportunità della presidenza. Nella riunione di ieri, è stato ricordato in precedenza, abbiamo avuto una riunione anche ieri come Consiglio di Stato, è stato discusso il tema e la decisione è stata formalizzata questa mattina. Con la nomina del nuovo ufficio presidenziale secondo il principio della rotazione. Da subito e fino al subingresso del subentrante, l'ufficio presidenziale sarà così composto da Marina Carobbio quale presidente e da Raffaele De Rosa quale vicepresidente. Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato nel proseguio dei lavori delle prossime settimane.
4: Al centro delle vicende negli scorsi giorni c'era anche la mail inviata nel 2020 da Claudio Zalli ai vertici dell'EOC in cui si chiedeva l'assunzione di una sua conoscente. Di fronte a una risposta negativa, il quasi ex consigliere di Stato avrebbe intimato di risolvere il problema licenziando un frontaliere e minacciando conseguenze. Mail giunta in copia anche a Raffaele De Rosa che oggi, su domanda dei media, ha fatto mea culpa, lo sentiamo.
6: A distanza di oltre 6 anni e fuori dal contingente, dalla situazione contingente nella quale ci trovavamo a metà del 2020, nella quale la priorità era la gestione della pandemia che ha toccato così pesantemente il nostro cantone, il Consiglio di Stato si è già espresso sui toni e sui contenuti della email ritenendoli discutibili e io stesso riconosco l'inadeguatezza di questi toni e contenuti e mi dispiace sinceramente se non ho dato la giusta attenzione e priorità che all'epoca erano tutte orientate alla lotta contro il virus. Detto questo, il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità e sui toni, mentre nel merito delle questioni verrà data risposta nell'atto parlamentare pendente sentito anche l'ente ospedaliero cantonale.
4: Nel frattempo è anche arrivata l'ufficialità, sarà Piero Marchesi il subentrante di Claudio Zalli. Il democentrista in una nota ha affermato di accettare l'incarico con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Tra le altre parole scelte da Marchesi, concretezza, impegno e piena disponibilità al lavoro. Nel rispetto dell'istituzione e della collegialità, ma anche portando la sensibilità politica della lista Lega UDC, ha affermato Marchesi, in cui aveva corso nel 2023. Non si sono fatte attendere anche le prime reazioni politiche alle dimissioni, come quelle dell'MPS. Il movimento parla di un atto dovuto. Stando alla nota, sarebbero infatti una serie di eventi ad aver alimentato una crescente perdita di fiducia. Allo stesso tempo, ad essere sottolineata la gravità delle dichiarazioni attribuite a Claudio Zali, accusato di minimizzare la violenza verbale contenuta negli audio emersi negli scorsi giorni. L'auspicio è che la vicenda serva a sensibilizzare sulle misure strutturali necessarie a combattere la violenza di genere.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
4: Il traffico via sui segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Agno verso Ponte Tresa e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo.

0: io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché per rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene, cioè farlo per farlo sempre così.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno, Lugano City, Remix.

0: Milano. Vedete che Radio 3 sa benissimo che sono in astinenza totale da Maxi B e almeno me lo mette nel palinsesto. Metro Stars a Lugano, grande pezzo come tutti i pezzi del mio amicone Maxi B, col quale mi ricongiungerò a settembre, ma nel settembre barra fine agosto, insomma. Ciao, io sono la Marghe con voi, ovviamente live fino alle ore 18. Se volete interagire con me, se volete dire la vostra, io sono qui, vi aspetto a braccia aperte e il numero è sempre quello 079-449-9537, lo stesso numero che potete utilizzare, anzi che vi chiedo di utilizzare per comunicazioni riguardanti il traffico, visto che abbiamo creato un po' una community, una family. Il bello è potersi anche dare una mano, no? Che se uno si ritrova poveretto lì imbottigliato nel traffico, almeno vuole aiutare gli altri e dire: raga, fate che la faccio io stavolta la coda, vi avviso, la prossima volta avviserà qualcun altro, ok? Poi mi ha fatto molto sorridere questa notizia. Ah, fermi, no, prima di chiacchierare, che sia arrivata un'info magari legata al traffico, altrimenti andiamo avanti, fermi tutti. Vai Gianni.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Che arsura che fa qui fuori, mamma mia.
0: Che arsura. Va bene, allora vorrei potervi portare birrette fresche a tutti, belli e brutti, ma purtroppo sono qui. Purtroppo sono contentissima di essere qui, era per dire che purtroppo non ve la posso portare, che sono due cose diverse. Mi ha fatto molto sorridere questa notizia e ho detto: ma perché no? Perché non riportarla ai miei amici del pomeriggio? Ieri, o forse l'altro ieri, vi dicevo di quanto secondo me sia intima la condivisione della musica che si ascolta, no? Perché io sono convinta che dai nostri gusti musicali si possano evincere tante cose della nostra personalità, ok? Bene, sono nate le safety covers. E voi direte: ma che è? Una cover per il cellulare? Amici, no. Sono copertine di sicurezza per non far sapere agli altri che libri stiamo leggendo. E in effetti, se ci pensate, che ne so, vi faccio un esempio, proprio ve lo butto lì. Magari io sono un amante degli Harmony, va bene? E l'Harmony in questione si intitola... che ne so... Notte di passione profonda. A parte che poteva venirmi un titolo un po' più... Vabbè, comunque... E magari io, che ne so... Faccio l'insegnante d'asilo, ok? E non ho voglia, per caso, di essere beccata dai genitori di uno dei miei alunni, da un papà di uno dei miei alunni che dice: hai capito la prof? Perché è vero, purtroppo il giudizio è sempre dietro l'angolo. Poi qui da noi in Ticino, ammazza, oh! E c'è sempre un'invidia e tutti che stanno a guardare: cosa fai? Allora ha fatto quello perché ha fatto che si inventano le cose. Ma lasciamoli parlare. Però insomma, lo sappiamo, siamo abituati, la gente parla, ha voglia di chiacchierare, di dire spesso le cose negative. Quindi per tutelarsi hanno già lanciato queste safety covers. Qui dicono: ragazzi, ma non è snobismo, perché uno può dire: ah, non vuoi far sapere cosa leggi, ma figurati, è protezione, come vi dicevo, vedete, senza averlo ancora letto, verso il giudizio altrui su quelle che sono letture che possono produrre dei fenomeni di discriminazione. Siete d'accordo? L'ultimo libro letto mio è quello del mio ragazzo, Panamericana di Stefano Frigerio. E onestamente, vabbè, sarà che per me lui è la persona migliore al mondo, ma io, altro che safety cover, io voglio che lo sappiano tutti che ha scritto il libro, tutti lo devono leggere. Però mi rendo conto che magari per altre questioni uno non abbia voglia di condividere i fatti suoi. Quindi siete d'accordo? Cioè, la musica e i libri dicono tanto di noi e soprattutto è giusto tutelare le persone con le safety covers? Io mi ricordo che ai tempi, non c'entra niente, barra sì, a scuola non amavo le copertine dei libri e quindi le coprivo. Ai tempi c'era mia mamma con la pellicola in plastica, amore della mia vita, che me le sistemava tutti per non farli rovinare, no, che non si rovinassero gli angoli. Nelle fasi dopo, università eccetera, dovevo farlo io non prendevo la pellicola trasparente, io non volevo vedere le copertine dei libri, io volevo vedere le copertine delle riviste, quindi prendevo le riviste e le mettevo sopra e diventavano fighissimi. Vabbè, ecco, come sempre, se volete raccontare la vostra, se siete d'accordo. Qui dicono che l'idea sia nata da questa casa editrice Jessica Kingsley Publishers, specializzata in testi su malattie mentali, LGBTQIA+, adozioni, autismo, ecc. Quindi dice, altrimenti qualcuno magari lascia il libro sullo scaffale per paura del giudizio, invece così ti vendono anche la safety cover e non se ne parla più. 079 449 9537 per dire la vostra, per raccontarvi. Insomma, lo sapete, no? Sono un'umile servitrice del pomeriggio di Radio 3 per passare i vostri messaggi, i vostri pensieri. Insomma, sono qui per voi, che devo fare? Meglio di così? Il sound, secondo me, è quello giusto. Sono le 16:14. E per ora, a giudicare dal ritmo, secondo me così a naso, procede tutto alla grande. E dai.

0: car still spins around and it goes.
1: Oi amici, perdonate la mia ignoranza in ambito automobilistico. Prima una nostra ascoltatrice raccontava della sua auto ibrida, se non erro, e vi ho detto non so come si pronunci BYD. È intervenuto da casa il mio ragazzo, mi ha detto: amore, si pronuncia BYD e sono le Build Your Dreams, marca leader cinese nelle elettriche. Ma non lo sapevo. Quante cose che si imparano andando in onda grazie agli altri. No, ecco, Build Your Dreams. Dopo sono curiosa di andare a vederle, a sbirciarle un attimo, perché sono veramente, no? L'idea di capire se sono carine, quanto possano costare. Sentite, su Trail stavamo parlando delle safety covers, quindi quei coprilibri, quelle coperture, quella nuova invenzione per poter nascondere la copertina del libro che state leggendo lì su un mezzo pubblico, a casa. Beh, a casa magari siete da soli, ma in giro ci sono occhi indiscreti. No, pare che lo facciano davvero per questo motivo, per allontanare il giudizio di terzi su quella che è la vostra lettura, no? Intanto, purtroppo viene da dire, ma vi rendete conto ogni volta sto giudizio di terzi quanti danni faccia? Ah cavolo, e crea insicurezze, crea traumi, e basta con sti giudizi. Se ognuno si facesse una bella padella di affari suoi, ma quanto staremmo bene, no? Ma andiamo avanti. 079-449-9537, andiamo a sentire il nostro Super Simo.
2: No vabbè, ma dai, che cosa buffa. Anche no, perché scusa, se poi metto una safety cover, sì, carina, che ne so, sembra un libro sugli animali o magari attraente o cose del genere, uno è ancora più invogliato ad aprire il libro e sfogliarlo. E poi cosa scopre? Salta fuori che, oh mio Dio, sta leggendo una roba del genere. No, va, meglio la copertina originale, così uno sa già cosa l'altro sta leggendo e chi se ne frega del giudizio.
1: Grazie Simo, sai cosa stavo pensando io? Anzi, non solo tu, sapete cosa stavo pensando? Che io, tanti libri che ho acquistato, per i libri che ho acquistato, ho preso ispirazione da copertine beccate sui mezzi pubblici da altre persone. Per me la copertina, ne ho parlato spesso anche con Maxi, è fondamentale. Oh, sarò cheap, cosa vi devo dire? Però la copertina quanto fa? No, è un po' come la cover di un CD, adesso i CD si vedono meno, anzi non si vedono più probabilmente, però quello per me è importantissimo. Quindi mi ricordo ai tempi in metropolitana beccavo una copertina del libro figo, dicevo bello, ma soprattutto quando vado in libreria, quella roba lì mi acchiappa. Ma se ci fosse sopra la safety cover lì, non, ma scusa, allora non so neanche di cosa stiamo parlando. Quindi è vero, si perde un po' lo stimolo, l'ispirazione. A chi mi scrive: Francesca Marghi, hai già regalato la borsa mare oggi a Bassa Gianni? No, non ancora. Va bene, cavolo, devo andare in pubblicità. Poi fatemi sentire. Quanti bei messaggi, ma che belli che siete oggi. Vai Gianni, click, vai.
3: Se io metto la safety cover, sì, incuriosisco, sì, gli altri, perché dico, ma che diavolo sta leggendo, che vuole
1: appunto
3: nascondere il titolo. Se invece tu leggi il tuo libro, lo appoggi dalla parte col titolo coperto, chi gliene frega, di solito la gente non guarda. E invece al contrario stuzzi, almeno io, se vedo qualcuno che ha sulla safety roba,
1: sì,
3: lì,
1: sì,
3: sarei incuriosita e indagherei.
1: Cavolo, vedi che stiamo dicendo la cosa opposta, però adesso mi stai convincendo anche tu. No, mi convince di più vedere la copertina vera, posso dirti? Bah, mi incuriosisco tutte e due.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, col 3.

pazza di questo pezzo. Ed è bello così. Intonano i due giornalisti qui su Radio 3 all'alba delle 16:29. Più che bello così, posso dirvi che secondo me così a naso è bella così. È super gettonata, è ambitissima. La vogliono tutti in Ticino. E che cos'è se non la borsa mare griffata Radio 3. Aspettate che adesso ve la mostro con grande, grandissimo orgoglio sulle... Aspettate. Sulle frequenze di Teleticino. Aspettate che intanto è... Aspettate perché gli altri non sanno il numero. 091-6462-462, 091-6463-463. Questi numeri valgono entrambi.

0: Dico tanta borsa, allora quel bel blu, blu elegante, come dico io, blu Armani. Oh, un bel tessuto resistente, guardate quanta roba ci sta dentro, ci sto dentro anch'io, enorme, enorme, ok? Mi alzo in piedi così vedete meglio, mi spiace perché sono in radio, ma sarà rapido e indolore questo intervento. Date un occhio qui, guardate che meraviglia, voilà, enorme, bella, la sfoggiate con orgoglio e se vi fermano lo dite, ehi bello, io ascolto Radio 3, la mia radio è differente. Va bene, dai, proviamo a giocare, fermi, pronto, chi parla?
1: Pronto?
0: Chi sei, tesoro?
1: Claudia.
0: Claudia, sei un po' tesa?
1: Sì. No, perché?
0: Che bello, vabbè, insomma, Claudia,
1: agitata.
0: Amore, benvenuta, ciao.
1: Ciao.
0: Senti, da dove mi chiami?
1: Da Campoblegno.
0: Ah, e cosa stai facendo?

0: vediamo che insomma non ce la fai, cioè non ce la fai a rispondere, dico devo passare la linea a qualcun altro, va bene Cla?
1: Va bene,
0: non ti offendere,
1: dai, ma no,
0: ok Claudia, concentrati bene. E poi ho una brutta notizia per gli altri, nel senso che io potrei anche cambiare la domanda, perché lo so che poi cercate su Google. Vado,
1: vai
0: Claudia. Un uomo guarda una fotografia e dice: fratelli e sorelle non ne ho, ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia, Claudia?
1: È un fratellastro.
0: Aspetta, aspetta, non ti tirare la zappa sui piedi. Ferma, perché secondo me le cipolle ti hanno dato la testa. Ferma. Facciamo un brainstorming, Cla. Dai. Allora, l'uomo guarda la fotografia e fin lì ci siamo. Ok. E dice: fratelli e sorelle non ne ho. Lui non ha né fratelli né sorelle, ok? Ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia?
1: È un po' più difficile.
0: Claro, questo è tosto, Senti, vabbè.
1: Mi manca il maxi per risolverla.
0: Ma guarda, sai che un giorno mi vendicherò e gli farò uno scricchio a cervello. Tu lo sai, vero? Guarda, mi sto per vendicare. Senti, Cla, ti mando un bacione. Buone cipolle, buona marmellata, che meraviglia.
1: Va bene, grazie.
0: E un bacio grande. Ciao, bella. Ciao. Pronto?
2: Pronto?
0: Tesoro, con chi parlo? Sì, sei tu?
2: Anna.
0: Non te l'aspettavi.
2: No.
0: Anna, ciao. Da dove chiami?
2: Ciao. Da Vezia.
0: Con questo entusiasmo, ti sento poi una giornata, no? Sei tesa?
2: No, giornata sì, ma stavo meditando sull'indovinello.
0: Ah, scusami. Allora, ripetiamolo insieme, Anna. Ci sei? Allora.
2: Sì, volentieri, ci sono.
0: Un uomo ha in mano una fotografia e la sta guardando, ok? E dice: allora, fratelli e sorelle non ne ho, ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia? Tosta,
2: suo
0: eh?
2: Figlio.
0: Scusami Anna, tu perché dici suo figlio? Fammi il ragionamento, dimmi, facciamo un brainstorming insieme, come mai?
2: Guarda, veramente non lo so. Ecco, ascoltato cosa diceva prima, ho provato a cambiare una vera ragionata.
0: Senti, posso dirti che hai avuto una buona dose di C-U-L-O! No. È suo figlio! Anna, oh, che fortuna! Senti!
2: Ma tu a un certo punto mi era venuto a fare suo figlio, però adesso non riuscivo più a costruirlo.
0: Grande! Questo non era facile, eh? O no? Per niente.
2: Sì, no, esatto.
0: Ma senti, ma lo sai che è ambitissima questa borsa mare?
2: Sì, lo so, è un po' che provavo.
0: Ah, era un po' che provavi. Sei contenta?
2: Molto.
0: E dove la sfoggerai, Anna? Dimmi, dai, vai in vacanza? O resti qui?
2: Sì, andremo sicuramente, ma non abbiamo ancora deciso dove. Per intanto la sfoggerò in piscina.
0: Amore, ma datti un tono anche, con la mano nei capelli di uè, brava, ce l'ho solo io.
2: Te la tirerò.
0: Brava, tiratela, Anna. Senti, però non tira giù la cornetta che devo prendere i tuoi dati. E allora un bacio, un abbraccio a tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Ma ragazzi, si gioca anche domani con me, si gioca tutta la settimana. Brava Anna, brava. E intanto, mentre prendo i dati di Anna, signore e signori, vi lascio con un sound dove veramente si alza il volume e qui sì che si abbassano i pensieri.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Il sound è quello rubato agli anni 80, Level 42, Lessons in Love. Io sono la Marghe, vi accompagno live fino alle ore 18, sarà così anche domani, dopodomani, insomma sarà così questa settimana e secondo me così a naso, se ricordo bene, anche la prossima. Perché questo è un po' il bello del periodo estivo a Radio 3. Ci alterniamo! Ci accompagniamo con altri speaker, a volte andiamo in onda da soli. È bello così. Un po' come in un valzer. Ma questo non è un valzer, vero? No. Oh, qui si ride e si scherza. Ma le dichiarazioni di Jennifer Lopez lasciano poco a inventare. Lei lo dice, ragazzi, mi attrae da matti, mi fa sangue. L'uomo che si rifà al letto, che uno si aspetta, cosa potrebbe dichiarare J-Lo che le fa sangue l'uomo che si arrampica sull'Empire State Building? Non lo so. Dove? Ragazzi, l'uomo che semplicemente rifà il letto. Punto. Non si ferma lì, eh? L'uomo che lava i piatti dopo cena. A parte che io adesso, cioè ogni volta c'è questa roba di lavare i piatti, ma lavare i piatti significa sciacquarli per poi metterli in lavastoviglie. Io faccio sempre così, cioè una sciacquatina, potremmo aprire una parentesi infinita anche su questo. Ci sono due grandi squadre nel mondo, quelli che mettono i piatti in lavastoviglie già puliti, perché li hanno praticamente lavati talmente bene che ci sono quelli che mettono via i piatti con... Sì! Un po' di sporcizia, però il grosso va tolto. E ragazzi, Gianni Abbassa, non sto scherzando, ho visto con i miei occhi persone mettere piatti in lavastoviglie con il cibo attaccato. E non sto parlando tipo di un rimasuglio, di una fogliolina di insalata. Ho visto tocchi di pasta. Dicevo, ma scusami, ma guarda che si mette via così. Ora! Poi potete dirmi la vostra, come sempre. Sapete che qui è un po' una piazza, ognuno racconta la sua. Però, signore e signori, questa roba a me suona bizzarra. Bene, comunque, se volete raccontatemi di che squadra fate parte voi. Tanto il numero è sempre quello 079-449-9537. E al tempo stesso, sapendo che a Jennifer Lopez piace l'uomo che rifà il letto, quello che lava i piatti dopo cena e dice che questa roba è molto sexy, potete anche raccontarmi quella che secondo voi è la cosa più sexy che possa fare una persona, soprattutto quelle cose un po' inaspettate, tipo lavare i piatti.

Ciao Marche, sì, a Jay Loli piace l'uomo schiavetto, a parte tutti i soldi che c'ha, chissà, ci avrà qualche schiavetto. Vabbè, comunque io lavoro in una ditta qui nel Bellinzonese che facciamo riparazioni e vendita di elettrodomestici, quindi ti consiglio la lavastoviglie quando la vai a caricare, le cose non vanno né lavate, però neanche da buttarle dentro con dentro le schifezze varie.

0: velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Buon pomeriggio, questa è Radio 3i e fra un minuto sono le 17.
7: Ticino News.
8: Federico Marino al microfono, apriamo continuando a parlare delle dimissioni di Claudio Zali, perché dopo l'infopoint tenuto dal governo a Palazzo delle Orsoline cominciano ad arrivare anche le prime reazioni politiche. A partire da sinistra, Fabrizio Sirica è uno dei tre firmatari della lettera dei presidenti di partito che aveva sollevato la questione degli audio attribuiti a Claudio Zali. Laura Milani ha intervistato il co-presidente del Partito Socialista.
9: Il filo rosso per me dell'analisi e di tutte le mie azioni è sempre stato la credibilità delle istituzioni, tutelarla da prima, ora cercare di ristabilirla. Quindi non posso che in quest'ottica leggere anche in maniera responsabile, oltre che un atto dovuto, le dimissioni di Claudio Zali, perché penso che è l'unica azione che permetterà da ora in avanti di guardare in avanti e non continuare con il caos in cui questa vicenda ha gettato le istituzioni.
10: Una vicenda che tra l'altro la coinvolge anche personalmente, visto che da co-presidente socialista aveva scritto una lettera per chiedere chiarimenti. Sappiamo che Claudio Zali ha intenzione di denunciare lei e i colleghi Dadò e Speziali. Su questo che cosa dice?
9: Su questo io tengo a sottolineare come la nostra intenzione era quello di dare, di ottenere trasparenza, perché pensavamo che fosse fondamentale ottenere trasparenza su questa questione, ma dare anche la possibilità a Claudio Zali, non tanto come consigliere, ma per l'istituzione che rappresenta, di spiegare e di farlo lui e non di farsi travolgere. Quindi forse al posto di querelare doveva agire diversamente, col senno di poi ringraziare.
8: E per gli approfondimenti di quello che è il tema del giorno, l'appuntamento è alle 18 al TG di Ticino News. In studio con me c'è Sasha Dal Col per le anticipazioni. Ciao Sasha.
11: Buonasera Fede. Sì, beh, l'edizione di stasera sarà monotematica. Ovviamente le dimissioni di Zali occuperanno quasi l'intera edizione. Riprenderemo alcuni passaggi della lettera in cui ha annunciato le dimissioni. Sentiremo poi l'intervista alla neo presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio, nonché un botta e risposta con il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Non ha voluto parlare invece a microfono il subentrante di Zali, Piero Marchesi, che ha preferito scrivere una nota annunciando la sua disponibilità ad entrare in Consiglio di Stato. All'interno di Ticino News ovviamente ci soffermeremo anche sugli scenari che si prospettano all'orizzonte. Avremo anche le reazioni degli altri partiti politici e ripercorreremo la carriera di Zali, entrato in Consiglio di Stato nel 2013 dopo la scomparsa di Michele Barra. Vi aspetto a partire dalle 18, poi sempre su Teleticino alle 18.30 ci sarà anche uno speciale condotto dal collega Andrea Leoni. In studio ci sarà il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, Claudia Rossi, giornalista di Teleticino, e Jacopo Scarinci, invece giornalista della Regione.
8: Grazie Sasha, noi proseguiamo nel frattempo perché si susseguono anche le reazioni degli altri partiti al caso delle dimissioni di Claudio Zali. Dopo l'MPS è toccato anche ai Verdi, le discussioni sollevate dalle dichiarazioni attribuite al prossimo ex consigliere di Stato sarebbero sintomo di un tema, quello della violenza sulle donne, che è sentito. Sempre per i Verdi però la cultura della non violenza, come anche quella della parità di genere e del rispetto, non possono essere date per acquisite nella nostra società. Allo stesso tempo i Verdi si dicono preoccupati che il tema della violenza sulle donne possa essere usata strumentalmente per, citiamo, togliere di mezzo un candidato indesiderato. Passiamo ora allo sport, con il Lugano che è impegnato nel ritorno dei preliminari di Conference League contro la compagine kosovara del Duca Gini. Ricordiamo che all'andata la gara si era conclusa 1-0 per i bianconeri. Al momento invece il risultato è sul 2-1 per il Lugano.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
7: Infotraffico.
8: Via sui segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra il Dosso di Taverna e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Agno verso Ponte Tresa per chi scende a Lugano lungo via Besso e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo.
7: Previsioni del tempo.
8: Questa sera tempo sempre soleggiato con un temporale isolato previsto nella zona delle Alpi, domani prevalentemente soleggiato e molto caldo, con massime sui 35 gradi in bassa quota.

0: insomma potremmo aprire una bella parentesi, eh. Su Cesare Cremonini vi confermo che sì, state ascoltando 3i. Io sono la Marghi, siamo insieme ancora un'oretta. Abbiamo lanciato lì come sempre un po' di argomentini. Più che altro ci ho tenuto a riportarvi una dichiarazione di J.Lo, Jennifer Lopez, riguardante la sensualità dell'uomo, l'uomo in generale, non del suo uomo. Non so neanche se sia ancora insieme a qualcuno. So che siamo andato con Ben Affleck. Ben Affleck, pronto? Cos'è Ben Affleck? No, perché stavo pensando a una battuta che mi fanno spesso. Invece che dire per fare questa roba ci vuole ben altro, la battuta per tanto tempo è sempre stata ci vuole Ben Affleck. Allora stavo pensando a quello, ho fatto un po' un mix. Detto ciò, è una frase, penso in generale, lei trova l'uomo particolarmente sensuale quando uno rifà il letto, due, dopo aver mangiato lava i piatti. Boh. Ma non è bello se ognuno, visto che gli uomini e le donne dovrebbero essere uguali, se ognuno si lava il suo. Io di solito ho sempre diviso i compiti, cioè chi cucina non lava e chi non cucina lava dopo, no? Perché sennò si sbatte la stessa persona sempre, non va bene, no? Solo che ci sono persone che cucinano egregiamente. Abbassa Gianni, ma rendono la cucina un inferno. Sì, perché io lo so che vi piace tanto cucinare, che ci avete la passione. Ti giri un Monet, cioè macchio ovunque, ma che è? Quindi poi loro belli, contenti, che si sono divertiti, perché chi è appassionato di cucina si diverte e hanno anche mangiato, ma poi è finito lì e tu lì a spignattare. Però vabbè, insomma, pensiero del momento. Sono usciti un po' di argomenti legati al fatto del lavaggio dei piatti, perché mi sono permessa di dire, ma insomma, lavare i piatti, una sciacquata, si mettono in lavastoviglie. E vi ho condiviso anche un'esperienza di vita, perché più di una volta in casa di altre persone, non farò i nomi, ma i cognomi sì, immaginate, ho visto proprio prendere i piatti sporchi dopo cena, dopo pranzo, non ricordo, con ancora i tocchi di cibo sopra, ma con tocchi di cibo io intendo dire i maccheroni ancora attaccati con ragù, cioè non un po' di ragù, ecco, buttati in lavastoviglie. Mi sono sentita dire, ma guarda che le nuove lavastoviglie funzionano così,
1: ma nemmeno le fogne di Calcutta saranno così sporche se quelli che buttano le cose in lavastoviglie ci lasciano su anche i resti di cibo. C'è da calcolare che l'acqua che lava è la stessa per tutto il ciclo. E poi comunque almeno una volta al mese bisogna pulire tutta la lavastoviglie all'interno, togliere il filtro, pulirlo, sistemarlo, perché, cioè, voglio dire, qui, cioè, altro che Covid, qui. Io ho fatto la portinaia e ho pulito un appartamento che hanno lasciato due ragazze.
0: Sì?
1: Io vi dico, c'erano i tocchi di tonno dentro nella lavastoviglie e dentro il filtro, non avete idea,
0: no,
1: pasta, tocchi di carne,
0: no,
1: lasciamo perdere. Allora, un conto è che hanno in America il trita rifiuti nel lavandino,
0: sì,
1: un
0: ovviamente
1: conto è una lavastoviglie. Cioè, adesso io sono fissata con la pulizia, sono una di quelle che mette via i piatti praticamente puliti. Però voglio dire, ma anche no, con i resti del cibo, no?
0: Sono d'accordo.
1: Oh, vabbè.
0: Però, Silvi,
1: ti si può venire a trovare un giorno? Ti porto la merenda?
0: Ma,
1: un abbraccio, ciao.
0: Ma che carina. Silvi, allora aspettate, prima rispondo alla cosa fondamentale. Sai che mi hai fatto venire i sensi di colpa? Perché, ragazzi, abbassa Gianni, non ricordo quando ho pulito il filtro della lavastoviglie l'ultima volta. Non mi ricordo, ma va fatto ogni mese? Mi sento malissimo, ragazzi, veramente sto facendo un mea culpa incredibile. Oltre ad aver lanciato la questione lavastoviglie, ho detto, vabbè, a sto punto, se per J.Lo la cosa più sensuale in un uomo è quello che si rifà il letto e quello che si lava il piatto dopo aver mangiato, ho detto, ma per voi, a sto punto, perché è inaspettata, no? La cosa che uno non si aspetterebbe proprio è che trovate ipersensuale in una persona, uomo o donna che sia, non mi interessa. Qual è? 079-449-9537. Vale tutto, ricordandoci ovviamente come sempre che siamo in diretta radiofonica, che ascoltano i bambini. Insomma, cose che non devo spiegare ai miei amici adulti, vero? Nel frattempo il sound giusto su 3i è quello dei Rolling Stones.

0: A casa nostra io la sera cucino e lavo i piatti. E mi vanto di non lasciare mai una cucina incasinata, anche per poi la pulisco io.
1: Ah, e beh.
0: Una volta sono andato dai miei cognati. Mio cognato è bravissimo a fare certi piatti, ma dopo devi scrostare il sugo dal ventilatore, cose del genere. Ho fatto una carbonade de bœuf, quindi una cosa che richiede del tempo. Alla fine mia cognata si è girata verso di lui e gli ha detto: vedi che si può lasciare una cucina pulita? Sembra che lui viva al motto di i grandi cuochi non puliscono mai.
1: Ciao. Ciao. Senti, scusami Bruno, posso dirti che hai una bellissima voce? Bella, sembrava quasi pubblicitaria. Ti farei fare uno spot anni 90, sai, di quelli. Per un grande muro non ci vuole un pennello grande, ma un grande. No, per un muro grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Cinghiale. Va bene, allora fermi tutti. Abbiamo unito un po' di pensieri, di argomenti, come sempre mi sa che ho fatto un po' minestrone. Comunque, la dichiarazione è quella di J-Lo: secondo lei l'uomo sensuale è quello che si rifà a letto e che lava i piatti dopo aver mangiato. Quindi siamo entrati un po' in un argomento di lavastoviglie, devo dire così. E poi volevamo capire anche quella che secondo voi può essere considerata una cosa veramente sensuale nell'altra persona, uomo o donna, sì che sia, non mi interessa.
2: Ciao Marghe.
1: Ciao.
2: Ma le donne che guidano le moto,
1: è vero,
2: soprattutto se sono moto da strada.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Ma quanto sono sexy.
1: Sì.
2: Qua non si batte, eh.
1: No. No.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao Lu, buon pomeriggio a te. Lo sapete che io ho sempre sognato, cioè non è vero che ho sempre sognato, ho sempre trovato talmente sensuale la donna alla guida di una moto che dicevo: cacchio, se solo potessi. Ma vi dico, se solo potessi, perché io sono una fifona, a malapena so guidare una bicicletta, ma dove vado? No, poi sono no, sarei un pericolo ambulante, ma per me stessa e per gli altri, Ma le trovo così ingiuste. Quando le vedo passare dico: ma guardala, che stile, quando scendono, si tolgono il casco, che sia il capello corto, sotto, lungo, poco importa. Siete bellissime alla guida della moto, che giuste. E poi chi dice: mi fa senso solo sentirti dire che non sciacquano i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Ma l'uomo a petto nudo che cucina, la morte è sua. L'uomo a petto nudo che cucina, sono d'accordo, dipende dal petto. No, nel senso che io non ho mai guardato quella roba negli uomini. L'uomo può anche non avere il six pack, non avere gli addominali scolpiti, chi se ne frega, anzi secondo me la pancetta ci sta anche nell'uomo. Ma ecco, magari il suo forte è la simpatia e non proprio il petto. In quel caso una bella maglietta va bene, ecco. Io, pensate che trovo molto sensuale l'uomo in camicia. L'uomo con la camicia un po' sbottonata, anche un po' over, sì, trovo molto sensuale. Poi, urca, quanti messaggi, aspettate che non so più, mi sono persa, ma quando mi chiamate in diretta da lì, allora aspettate, vado.
3: Ciao Marghe.
1: Ciao tesoro.
3: Diciamo che l'optimum sta nel mezzo.
1: Sì.
3: Ovvero la lavastoviglie non è una discarica, ovviamente, però dare una pulita ai piatti, appunto eliminare i resti di cibo.
1: Scusatemi, lo sapete che se mi chiamate su WhatsApp vi si interrompono le note audio? Io più che metto giù, cosa devo fare, signori?
3: Ma risciacquarli, perché qui consumi acqua per il risciacquo, e se li metti dentro troppo puliti, da quello che mi ha detto il tecnico della lavastoviglie.
1: Scusatemi, però adesso veramente qualcuno può dire a qualcun altro che se chiamate durante
3: non è un bene neanche per la lavastoviglie, perché poi non riconosce più lo sporco, e comunque non va bene lo stesso.
1: Ivana, grazie, questa è la cosa che mi avete segnalato in tanti e che volevo dirvi prima. La giustificazione di quelle persone che buttavano dentro i piatti super sporchi era: guarda che la lavastoviglie serve lo sporco, perché almeno c'è lì il laser, cosa cavolo è, che lo individua e può attaccare, altrimenti rischia di non pulire. Vabbè, su questa vado in pubblicità.
4: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Il 1 agosto il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Seresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
9: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
12: L'infotraffico.
1: Scusatemi, stavo cercando di gestire un problema tecnico legato a una persona che continuo a chiamare su WhatsApp. Fatemi dare un'occhiata rapida a quella che è la situazione traffico aggiornata a 5 minuti fa. Vi chiedo anche di mettervi comodi perché purtroppo c'è parecchio da dire. Dunque, code, amici, o forti rallentamenti sulla 2 fra il Dosso di Taverne e la Galleria di San Salvatore in direzione di Chiasso. Altra informazione da Agno verso Ponte Tresa, sempre forti rallentamenti per chi scende a Lugano lungo la via Besso, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, al Portale Sud le code sono circa di 4 km, a partire da Quinto e l'attesa di almeno 40 minuti in direzione di Lucerna, quindi veramente armiamoci di grande pazienza. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Sulla 2 al Portale Nord della Galleria del San Gottardo, tra Vasten e Göschenen, ci sono code di circa 2 km in direzione del Ticino, con conseguenti attese fino a 20 minuti. E come sempre vi chiedo, guidate con prudenza, amici.

0: A me i Måneskin mancano, a voi no? Cioè, sì, Damiano, bravo, un frontman incredibile, adesso sta facendo il suo percorso, siamo tutti contenti per lui. Però è cambiato. No, a me manca quella vena lì, bella ruvida, bella graffiante. Non lo so, magari ho detto una castroneria. In tal caso chiedo scusa, ma sapete che mi piace sempre dire quello che penso. È diventato un po' Harry Styles. Ma Harry Styles, c'è già. So come dirvi, e mi piace molto, ma sono due cose diverse. Cavolo, Damiano, avevi una roba in mano incredibile. Va bene, andiamo avanti, ma succede in amicizia, succede in amore, succede nelle grandi band, arriva il punto in cui tutti vogliono essere, no? Sulla stessa barca e dici, no, raga, stabiliamo dei ruoli e via. Va bene, allora fermi. Argomentoni buttati dentro. Siamo passati da parlare di J-Lo e le sue dichiarazioni legate alla sensualità in un uomo. Quindi lei vede un uomo sensuale quando rifà il letto o lava i piatti dopo la cena, alla lavastoviglie, ma in realtà perché dal piatto si è preparato la lavastoviglie. Quindi abbiamo note audio, condivisioni varie et eventuali legate a uno o all'altro argomento. Quindi capire cosa troviate voi molto sensuale in una persona e al tempo stesso la vostra lavastoviglie. Ho detto lavatrice prima, sicuramente ho sbagliato, faccio sempre confusione fra i due termini. La vostra lavastoviglie.
1: No Marghe, non c'è nessun laser, c'è un sensore di torbidità dell'acqua che rileva se...
0: aspetta pausa Gianni un attimo. Emilio, che a quanto pare è super esperto di lavastoviglie, sta dicendo che io ero convinta ci fosse un laser che captasse la presenza di sporco e andasse, no, ad attaccare. E qualcuno di voi diceva sì, perché se poi non trova lo sporco non pulisce neanche bene, insomma, ecco, siamo entrati un po' in quel trip lì.
1: Mario,
0: va bene,
1: non c'è nessun laser, c'è un sensore di torbidità dell'acqua che rileva se praticamente facendo il lavaggio automatico ti lavora questo sensore e decide la durata e la temperatura dell'acqua, diciamo. Non c'è nessun sensore laser.
0: Ecco. Sì, faceva molto Star Wars, spada laser. Però posso dirvi che oggi sto imparando un sacco di cose. Vai Gianni, vai, fammi volare, fammi ascoltare.
2: No, Marga, anch'io sono assolutamente d'accordo con te. Måneskin erano uno dei mio gruppo preferito.
0: Erano belli.
2: C'erano usciti. Tutto bello rock come ci piace. Non ce ne sono più. E dove sono finiti? Non lo so, ma
0: peccato.
2: Io sono con te.
0: Peccato.
2: È tornata?
0: Oh, amore, grazie. Gran peccato, davvero. Fatemi sentire.
3: Ciao, Marghe.
0: Ciao.
3: Noi siamo in tre e la lavastoviglie l'abbiamo regalata.
0: No.
3: Se devo fare un giro per pulire il piatto prima di metterlo dentro, faccio due giri, è già pulito. Asciugo e metto via. Faccio prima. Ciao.
0: Ciao Fabri, sai, non lo so, tipo io che sono spesso fuori casa, no? A quel punto bevo un sacco di caffè quando passo da casa, quindi accumulo tutte le tazzine. E io insomma faccio partire la lavastoviglie mica tutti i giorni, ogni tot quando la riempio, a seconda di quando mangio a casa o no, e lascio lì e via. E poi mi sembra che si sprechi più acqua a lavare le mani, poi magari mi sbaglio, dovremmo indagare un po' con vari sondaggi, vai.
4: Io ho l'ossessione di mettere i piatti sporchi in lavastoviglie. Dopo queste informazioni che preferivo non sapere, sarà un delirio, perché per me i piatti vanno messi sciacquati anche bene nella lavastoviglie, altrimenti diventa veramente una discarica. Non so quanto sia sensuale il fatto che io sciacqui i piatti, me la sentivo un po' per essere un centauro, almeno il weekend mi godo la moto, ma siccome avete parlato così bene delle donne in moto, non me la sento più neanche lì. Vabbè, un saluto e buon pomeriggio. Ciao.
0: Senti, non so se ti sei, non mi ricordo se hai detto il tuo nome, peccato, perché ma avete tutti delle voci bellissime, posso dirvi che se fossi la direttrice di Star Radio vi assumerei tutti. Comunque, mi fa ridere che quasi tira di più l'argomento della lavatrice, della stoviglia, rispetto alla sensualità in una persona, un uomo, donna, che se sia, non importa. Va bene ragazzi, c'è parecchie ossessioni. Io mi ricordo ai tempi, e su questa la chiudo, Barbara D'Urso, che ai tempi mi disse, no, non lo disse a me, lo disse a un altro ospite che era di fianco a me, diceva che era... che lei può far fare la donna delle pulizie o chi la seguiva in casa tutto, ma ha detto il bucato, parlo veramente di lavatrice, non lavastoviglie, il bucato non me lo può fare nessuno, ci tengo a farlo io. Io stabilisco la temperatura e

0: questo è il mio pezzo preferito di Marrakesh. Uno dei miei pezzi preferiti di Marrakesh. Ma prima di darvi la carica con un po' di Pitbull, che secondo me in questo mercoledì pomeriggio potrebbe dare la svolta.
1: Ciao Marghe, bentornata.
0: Ma grazie Anto.
1: Allora, anch'io. Allora, la prima cosa che ho fatto mettere in cucina è stata la lavastoviglie, perché anche io bevo il caffè e odio avere la tazzina sporca nel lavandino, quindi sciacquo e metto in lavastoviglie. Però anch'io do la passata prima di mettere il piatto in lavastoviglie.
0: Anch'io.
1: Se no tutto l'unto si accumula intorno alle guarnizioni e tutto il resto. Spero di aver beccato il discorso giusto, la risposta giusta,
0: sì,
1: perché
0: ma
1: ho
0: guarda,
1: appena
0: tanto
1: acceso e parlavate della lavastoviglie.
0: Anto, guarda.
1: Un bacione da Antonella.
0: Ciao tesoro,
1: ciao.
0: Tanto do coio, qui va bene tutto. Poi tra l'altro, scusatemi, quando si mettono le cose dopo aver cucinato l'uovo, anche a voi non rimane quell'odorino bizzarro? Che ha anche un nome che in questo momento non mi viene. Però, cioè, insomma, io a volte devo lavare, cioè devo fare un doppio lavaggio quando ho cucinato le uova, perché
2: Marghe, ti dico, il mio marito, sto con mio marito da 26 anni.
0: Sì?
2: In questi 26 anni credo di aver stirato mai. Stira sempre mio marito.
0: Ma va?
2: In boxer.
0: Vabbè.
2: Ciao cara, buonasera.
0: Ragazzi, ragazze, posso dirvi, impariamo tutti da Branca. Branca dalla vita ha capito tutto. Col marito che stira in boxer e lei lì col popcorn che guarda. Branca una di noi. Branca for president. Vabbè, non è l'argomento migliore da toccare oggi. Pitbull!

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4.
1: Ciao a tutti, ma volete mettere la sensualità che hanno le donne poliziotto? Tanta roba, Ciao e buona serata, Samuele.
2: Allora, Samu, sì, hai ragione, perché lì l'uniforme è simile un po' in tutti i paesi, no? Ti faccio un esempio. Ho sempre pensato che le donne assistenti di volo fossero super sensuali, perché le vedevo passare in aeroporto e dicevo oh, wow, con queste divise da urlo, questi tacchi da sballo. E poi, signore e signori, sono arrivata a fare io l'assistente di volo. E ovviamente mi ha preso una compagnia, la Livingston, la vecchia Lauda Air di Niki Lauda, per chi se ne intendesse. Ragazzi, con delle divise, io vi giuro che mi vergognavo in aeroporto, tiravo dritto, tiravo su la giacca perché era brutta pure la giacca. Dicevo, ditemi che non mi sta vedendo nessuno. Ecco, quindi, poliziotti solitamente, le poliziotte solitamente in tutti i paesi, la divisa, almeno mi sembra bella, mi sembra sensuale, no? Poi non so quanto possano sbottonarsi, che comunque rimane un po' in quell'immaginario collettivo. Per quel che concerne il termine giusto, grazie mamma Milly, quando vi dicevo quando si cucinano le uova e poi mettete il piatto in lavastoviglie e rimane quell'odorino lì anche dopo che è lavato, si chiama freschino. Ecco, altra cosa che impariamo oggi, dai.
3: Questa è Radio 3 delle suore.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

0: Ciao Marg, io parto dal principio che so cucinare, ma l'uomo che di sua spontanea volontà ha voglia di cucinare con piacere per la propria ragazza, la propria moglie, la propria donna, a me fa impazzire.
1: Posso dirvi che è proprio vero? Già mi fa impazzire, ai tempi mi faceva impazzire quando lo faceva mia mamma, cioè l'idea che qualcuno cucini per me è oro, invece perché io non so veramente fare niente, ma l'uomo che si mette lì ai fornelli e ti dice dai faccio io, davvero? Ma non faccio io un'insalata e pomodori, faccio io, si mette lì e stac tac tac tac tac tac tac, stagliuzza, fabbrica dispa. Sentite, allora stavo dando un'occhiata, se ci siete veramente tanti, un sacco di messaggi, grazie. Un messaggio importante, più che altro un suggerimento, visto che oggi qualcosina l'abbiamo imparato. La Babi dice: ragazzi, mi raccomando, quando cucinate le uova, veramente mi farete, mi ha creato una community di sostegno oggi. E per non avere quell'odore in lavastoviglie, dice: sono da risciacquare con acqua fredda i piatti che si sono sporcati con l'uovo prima di metterli in lavastoviglie, o lavarli a mano con acqua calda. Ma scusa, o altro che sono state in contatto con uova, sono da risciacquare con acqua fredda prima di metterli in lavastoviglie, o ok, oppure se non usate la lavastoviglie vanno lavati a mano con acqua calda, l'odore non rimane. Davvero? Vabbè, insomma, secondo me, amici, siamo quasi in dirittura d'arrivo, perché manca veramente poco. Posso dirvi che oggi è stata una giornata... Approfitto, insomma, grazie a tutti per i contributi, ce ne sono ancora tanti, ma non so se abbiamo ancora, sì, forse un momentino per farci due chiacchiere, un saluto volante, ma ci tengo io... Gianni, mi togli sta canzone, per favore, da film mezzo softborn, che è? Dunque... Questo applauso, per quanto finto, perché amici, io ho una clac qui viva vera in studio, non ce l'ho. Va a voi. Grazie, perché questa non è la mia fascia. Io solitamente sono in onda al mattino con il mio Maxolins e quindi mi rendo conto che sono un po' invadente, perché questa fascia solitamente è occupata da altre persone. Voi dite: uè, ma che cos'è sta voce, sto vocione mascolino? Sono io, sono la Marghe. Vi accompagnerò per tutta la settimana in questa fascia qui, quindi dalle 15 alle 18. E mi fa tanto piacere vedere che siete sempre di più, mi fa piacere vedere che arrivate e non mi aspettate ma rimanete, quindi grazie. E non mi stupisce il fatto che qualcuno arrivi e se ne vada. Story of my life. Quindi sto veramente cominciando a volervi bene, belli, belli audio, belle confessioni, belle condivisioni, bah, mi siete proprio simpatici. Con Maxi dicevo sempre: i nostri ascoltatori sono i più simpatici, ma devo dire che forse sono quelli di tre in generale, perché siete forti, forti, mi fate ridere. E quindi grazie a voi per far compagnia a me durante il pomeriggio e non di certo viceversa. Questo pezzo secondo me può piacervi parecchiuccio. Fermi, Sì. Questo sì. Fedez, Tananai e Mara Sattei. Ma posso dirvi che alle 17:50 è un bel sound.

Family, è giunta l'ora dei saluti, è ufficiale, qui su 3i io sto per andare, ma io torno domani dalle 15 alle 18. Ricchi Premi Cotillon. Beh, c'è sempre la borsa mare, la borsa più ambita del Ticino, insieme per raccontarcela, per condividere gioie e dolori, come si suol dire. È stato un piacere e anche un onore stare con voi in questo pomeriggio. Grazie, grazie, ancora grazie. Un bacio enorme e a domani ore 15. Love you!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
6: Vi auguro di passare una super serata. Fra un minuto esatto, anzi fra 10 secondi, sono le ore 18, a domani alle 15. Ciao!
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News, sera.
9: Alla fine Claudio Zalli ha deciso di lasciare il Consiglio di Stato. Dopo settimane di polemiche e accuse, il consigliere di Stato leghista annuncia le dimissioni con una lettera. Denuncia un linciaggio politico e mediatico senza precedenti. Nel pomeriggio il governo è intervenuto per tentare di ristabilire la fiducia nelle istituzioni e ha condannato ogni forma di violenza. Sarà Piero Marchesi a subentrare al consigliere di Stato dimissionario Claudio Zalli. Accetto questo incarico con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio, scrive il presidente Udicino in un comunicato. Ora si attende la seduta di insediamento per capire quale dipartimento gli verrà affidato. La politica è concorde nel ritenere le dimissioni un atto dovuto e responsabile per il bene delle autorità. Lo sguardo unanime al futuro prossimo, compito del governo è ritrovare la fiducia della popolazione. Indetto una settimana fa, il presidio femminista esigeva le dimissioni di Zalli. A cose fatte, il collettivo Io lotto ogni giorno non ha rinunciato alla manifestazione mettendo l'accento sulla violenza di genere. Nell'edizione odierna ci collegheremo direttamente con Bellinzona. Ci sarà spazio anche per lo sport. A Pristina non manca molto al triplice fischio. Il Lugano difende l'1-0 dell'andata per conquistare il terzo turno di qualificazione di Conference League. Tra poco sapremo quale delle due formazioni potrà continuare la corsa europea. Prepariamoci ad una giornata caldissima. Domani soleggiato, nel pomeriggio ci saranno alcune nuvole in montagna, le minime si attesteranno tra i 19 gradi in pianura e i 23 in collina nelle zone urbane, ma udite udite, durante il giorno, secondo Meteo Svizzera, le massime raggiungeranno addirittura i 35 gradi. Buonasera, edizione di Ticino News in diretta radio televisiva. Ovviamente in primo piano le dimissioni di Claudio Zalli. La giornata come è iniziata? È iniziata da una lettera scritta proprio da Claudio Zalli e inviata soltanto ad una testata giornalistica. Sentiamo e vediamo il contenuto di questa missiva.
10: Abbiamo la lettera, io ce l'ho qui, l'abbiamo stampata, la sentite, con la firma di Claudio Zalli che...
11: Claudio Zalli sceglie Radio Ticino per annunciare le sue dimissioni. A suo dire è l'unica emittente che non si sarebbe accanita contro di lui. Nella lettera il consigliere di Stato dimissionario respinge le accuse di violenza emerse dalle registrazioni telefoniche. Non ho picchiato nessuno, non ho mandato a picchiare nessuno. Non sono un violento. Ammette però di aver avuto un contatto fisico con una donna quasi 10 anni fa, dopo che si era presentata di notte a casa sua. Per farlo l'ho strattonata, ma non percossa. Sulle parole pronunciate al telefono, Zali parla di uno sfogo in privato di una persona esasperata e aggiunge: per deprecabile che sia, è stata l'espressione di una violenza solo verbale. Poi l'attacco frontale alla politica ticinese e ai media. La politica ticinese nel suo complesso è affetta dalla sua mediocrità. E ancora, media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica. Zali denuncia un linciaggio mediatico e politico senza precedenti, a suo dire costruito, utilizzando registrazioni telefoniche illegali ed artefatte. Ribadisce: non ho commesso alcun reato in relazione al contenuto delle telefonate illegalmente registrate, e annuncia azioni legali. Serviranno a far accertare nelle sedi appropriate chi in questa brutta vicenda ha violato la legge e chi invece no. Sul suo futuro politico, Zali dice che resterà in governo solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e ad evadere delle pendenze. Poi lascerà il Consiglio di Stato. Mi dedicherò al fine alla libera professione dell'avvocatura. Resta aperto il procedimento del Ministero Pubblico sul caso del 14enne detenuto alla Farera. In quell'inchiesta vale la presunzione di innocenza.
9: Queste le parole di Claudio Zali che abbiamo soltanto letto, non abbiamo sentito. Perché? Perché alle 14 c'è stato il punto informativo del Consiglio di Stato che si è presentato davanti ai media senza ovviamente il protagonista Claudio Zali. Allora vediamo come è andato questo incontro con i media e la cittadinanza, visto che poi alla fine questo infopoint è stato trasmesso in diretta radiotelevisiva.
12: A entrare nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline, gremita di giornalisti, oggi sono stati in 4: Norman Gobbi, Raffaele De Rosa, Marina Carobbio e Christian Vitta. Lui, Claudio Zali, mancava. Da giorni al centro della bufera, il giudice prestato alla politica ha scelto di annunciare le sue dimissioni con una lettera a Radio Ticino. Una decisione che il governo, è stato spiegato, ha appreso tra ieri e oggi. L'epilogo di una crisi istituzionale riconosciuta dai suoi stessi colleghi. Marina Carobbio ha assunto la presidenza durante il periodo transitorio.
13: Ma certamente è una crisi istituzionale. In primis noi consiglieri di Stato dobbiamo garantire credibilità nei confronti delle istituzioni, del nostro operato, quindi come detto non è stato un momento facile ed è tuttora un momento difficile, non è che questo momento è superato, e riacquistare la fiducia delle cittadine e cittadini non è una cosa che avviene da un momento all'altro, quindi noi dovremo impegnarci ancora di più. Spero che adesso ci sia la possibilità tutti assieme di fare l'interesse di questo cantone e della sua popolazione.
12: Una situazione eccezionale, con eventi e notizie che si sono susseguiti a ritmo incalzante, dalla prima rivelazione degli audio compromettenti esattamente una settimana fa, seguiti dalle indagini per il 14enne della Farera e dalla lettera ai vertici EOC con in coppia il collega De Rosa per assumere un'amica, il governo si è riunito 3 volte. Un Consiglio di Stato che oggi ha scelto di prendere la parola alternandosi di continuo a sottolineare la collegialità al suo interno e non risparmiato da dure critiche per come è stata gestita finora la vicenda.
13: Ci siamo ritrovati anche più volte, io ritengo anche con tempestività e prendendoci anche il tempo necessario per approfondire delle questioni non di poco conto. Non è che capita tutti i giorni di chiedere di rinunciare a determinati settori o di togliere determinate competenze a un collega di governo.
12: Avete appunto tolto alcuni compiti settimana scorsa, si discuteva della presidenza, ma da parte vostra è arrivata una richiesta di un passo indietro, un invito alla riflessione al collega Claudio Zali?
13: L'invito alla riflessione c'è stato, le riflessioni ci sono state assieme già la scorsa settimana e poi sono continuate ieri e sono continuate ancora questa mattina.
12: Pubblicamente non si è scusato, anzi ha attaccato, ha detto anche che ricorrerà alle vie legali con voi, lo ha fatto.
13: Con Claudio Zali c'è stata una discussione seria su quello che è avvenuto e su quanto è stato detto, però questa discussione rimane all'interno del collegio governativo.
12: Nel concreto Zali resterà in carica fino al 30 settembre, ma già nel corso del mese verranno avviati i passi formali per il subingresso. Al nuovo giuramento seguirà una seduta costitutiva in cui saranno stabiliti dipartimenti e responsabilità. Nel mentre l'obiettivo è garantire continuità e operatività.
13: Il governo deve continuare a garantire in qualsiasi momento il funzionamento dell'amministrazione cantonale, la sua attività come collegio governativo, portare avanti i dossier che sono in corso, che sono aperti, che sono davanti al Parlamento, continuare a far sì che le prestazioni e i servizi ai cittadini siano garantiti e funzionino.
12: Incalzato dai giornalisti, infine anche Raffaele De Rosa si è scusato per non aver dato sufficiente peso alla lettera alle OC. Questo quanto dichiarato in conferenza stampa.
14: Io stesso riconosco l'inadeguatezza di questi toni e contenuti e mi dispiace sinceramente se non ho dato la giusta attenzione e priorità che all'epoca erano tutte orientate alla lotta contro il virus.
9: E ovviamente i protagonisti politici sulla scena sono i leghisti e la Lega dei Ticinesi che proprio dopo la notizia della lettera delle dimissioni di Claudio Zali hanno diramato un corposo comunicato stampa. Questo pomeriggio la collega Laura Milani, che prima era a seguire la conferenza stampa di cui vi abbiamo appena parlato, lo ha raggiunto e intervistato, quindi sentiamo la viva voce di Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega.
15: E chiaramente oggi abbiamo una sensazione comunque di rincrescimento, perché vedere comunque terminare una carriera di oltre 30 anni al servizio del cantone, del popolo ticinese, prima a livello giudiziario e poi come politico in questa maniera, quindi oggi c'è un senso di rincrescimento e mi permetto però anche di dire di gratitudine per quanto ha dato Claudio Zali al nostro cantone.
16: Ma è un passo che considerate giusto alla luce di quanto accaduto?
15: Ma diciamo che era abbastanza inevitabile che qualcosa sarebbe accaduto, anche perché le pressioni mediatiche erano forti, la situazione era diventata insostenibile su più fronti. Se Claudio Zali non avesse fatto questo passo, molto probabilmente nell'assemblea di venerdì si sarebbe tematizzato l'argomento e poi fatti i passi e le riflessioni del caso.
16: Voi lo avevate invitato a riflettere su questa possibilità?
15: Assolutamente sì, gli abbiamo chiesto di fare una riflessione a 360 gradi su tutti gli scenari e dopodiché io volevo parlare guardando in faccia Claudio Zali, comprendendo le sue emozioni, il suo stato d'animo, e questo è avvenuto nella giornata di ieri e dopodiché ci ha spiegato quali sono state le sue riflessioni e hanno portato a questa decisione della quale abbiamo preso atto.
16: Volevo sapere come ha vissuto Daniele Piccaluga questi momenti che sicuramente sono stati difficili e anche eccezionali per il nostro cantone.
15: Ma diciamo che forse è stata la settimana più difficile della mia vita, anche perché comunque con Claudio Zali, che è Claudio, vi è comunque una persona dietro l'uomo politico, dietro l'uomo di istituzione c'è una persona, e quindi è stata una settimana complicata, sono stati giorni lunghi e che hanno portato a una decisione che, come ho detto prima, dispiace un po' per la fine della carriera politica di Claudio Zali.
16: Ma voi ve l'aspettavate ieri?
15: Eravamo pronti a tutti i scenari, come ho detto abbiamo chiesto a Claudio di fare tutte le possibili scenari, possibili varianti, le valutazioni del caso. Sapevamo che una delle possibili varianti era quella della dimissione all'interno del governo.
16: Lui pubblicamente non si è scusato con voi, come Lega lo ha fatto, glielo chiedo perché anche il mattino della domenica evocava appunto questo rispetto nei confronti della Lega.
15: Ma all'interno della Lega abbiamo fatto una discussione sana, schietta, e all'interno della discussione vi sono state anche parole di scuse, se in questo termine volete una risposta. Tengo io però, magari, visto che anche ai vostri microfoni non ci siamo più espressi, a ribadire che anche all'interno del movimento della Lega nessuna violenza viene accettata, di qualsiasi genere, sesso o qualsiasi voglia si parli. La violenza per noi non è ammissibile a qualsiasi livello.
9: Era la voce di Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega. Gli altri partiti che cosa dicono? Laura Zucchetti ha fatto un giro di voci, a cominciare dal co-presidente del Partito Socialista, Fabrizio Sirica.
17: Il filo rosso per me dell'analisi e di tutte le mie azioni è sempre stato la credibilità delle istituzioni, tutelarla da prima, ora cercare di ristabilirla. Quindi non posso che in quest'ottica leggere anche in maniera responsabile, oltre che un atto dovuto, le dimissioni di Claudio Zali, perché penso che è l'unica azione che permetterà da ora in avanti di guardare in avanti e non continuare con il caos in cui questa vicenda ha gettato le istituzioni. Si potrebbe ora dare le pagelle, fare le valutazioni al governo, e legittimamente qualcuno potrebbe ritenerlo avido, poco coraggioso, doveva agire diversamente, quant'altro. Io penso che è una situazione di crisi istituzionale estremamente grave e ritengo che non sia questo il momento di, per l'appunto, dare pagelle, ma questo è il momento da copresidente di partito, insieme ai colleghi, insieme agli altri deputati in Parlamento, tutti i poteri, tutte le istituzioni devono fare quadrato. Non significa evitare le critiche, ma significa cercare di agire in maniera costruttiva e lavorare su modi e lavorare su etica, trasparenza.
18: Parole d'ordine dunque devono essere fiducia, trasparenza e stabilità, sulle quali concorda anche il presidente del PLR, Alessandro Speziali.
19: Dopo queste dimissioni si tratta ora di lavorare soprattutto in una prospettiva immediata, cioè quella di assicurare la stabilità e la piena operatività del cantone. Questo è l'aspetto più importante. Si tratta ora di assicurare questi aspetti che penso aiutino a ricostruire anche il filo della fiducia nelle istituzioni, che in questa crisi istituzionale è stata messa parecchia sotto pressione.
18: Proprio Speziali, insieme a Sirica e al presidente del centro Fiorenzo Dadò, avevano scoperchiato il vaso di Pandora in una lettera in cui chiedevano lumi sugli ormai noti file audio sui quali poi la giustizia ha aperto un'inchiesta.
19: Quello che volevamo era chiarezza, erano delle spiegazioni perché questi file audio e poi i file che giravano da tempo erano delle testimonianze che lasciavano degli interrogativi in sempre più persone, e quindi abbiamo chiesto direttamente a Claudio Zali di fare chiarezza. Queste spiegazioni non sono arrivate, però il consigliere di Stato oggi ha deciso di dare le sue dimissioni.
18: Dimissioni che per il vicepresidente del centro Giorgio Fogno ormai erano inevitabili.
20: Nel senso che anche la pressione politica, istituzionale, ma anche della popolazione era cresciuta a un livello tale che era difficile non ipotizzare le dimissioni. Non da ultimo, credo che anche quanto scritto domenica sul Mattino della Domenica ha definito l'uscita di Claudio Zali dal governo.
18: Ora il governo si trova a un cambio, a un anno dalla fine della legislatura. Sarà difficile portare avanti il lavoro che bisogna portare avanti.
20: Ma in questo momento il governo e il Parlamento devono darsi una priorità assoluta, che è quella di ridare fiducia alla popolazione, e poi l'obiettivo deve essere quello di portare a termine quei dossier importanti che esigono delle risposte.
18: Da parte sua l'UDC prende atto della decisione di Claudio Zali e preferisce per ora non rilasciare dichiarazioni, rifacendosi a un comunicato in cui il presidente Piero Marchesi accetta l'incarico in Consiglio di Stato e si dice pronto a collaborare con i colleghi di governo.
9: Ecco, nel servizio di Laura Zucchetti abbiamo visto in immagine Piero Marchesi, e continuiamo a parlare di lui perché prenderà il posto di Claudio Zali in Consiglio di Stato, e con il suo ingresso si sollevano anche alcuni interrogativi, per esempio a livello di dipartimenti, ma vediamo gli scenari nel servizio curato da Barbara Venneri.
21: Alla fine, il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali sarà sostituito da lui, da Piero Marchesi, il presidente dello stesso partito tanto avverso a Zali e viceversa, e con cui sono volate parole grosse. L'UDC. Marchesi, sindaco di Tresa e attualmente in carica a Berna, è infatti il subentrante che, scrive Zali, tanto scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Sta di fatto che Marchesi presto entrerà nella stanza dei bottoni. Oggi limita i commenti a un comunicato stampa.
22: Accetto questo incarico con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Metterò la mia dedizione e le mie energie al servizio del cantone per contribuire al suo rilancio e creare nuove opportunità per la popolazione e per l'economia ticinese.
21: Ma quale dipartimento gli verrà affidato quando entrerà in funzione? Lo si deciderà in seduta di insediamento, ma è lecito pensare che Norman Gobbi voglia assumere la direzione del Dipartimento del Territorio, baluardo della Lega dei Ticinesi. Ci sono poi due scenari che riguardano gli strascichi dell'Arrocchino. Primo, la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale resta in mano al governo ed esercitata per tramite della Presidente. Secondo, i due dossier tornano al Dipartimento delle Istituzioni. Una volta insediato il subentrante, il Consiglio di Stato dovrà determinarsi anche sulla divisione delle costruzioni, ad oggi in mano a Norman Gobbi. Guardando alle elezioni cantonali 2027, se Piero Marchesi otterrà l'appoggio delle urne, potrà, teoricamente, esprimere una preferenza sul dipartimento da condurre prima del consigliere di Stato che sostituirà Christian Vitta. È infatti prassi che i ministri scelgano i dipartimenti secondo il principio di anzianità. Ricordiamo che i democentristi a maggio avevano già annunciato di essere pronti a prendere il Dipartimento Finanze ed Economia. autonomia. Il pensiero va poi all'alleanza Lega UDC, scartata proprio per via della candidatura di Claudio Zali, elemento ora non più in campo. Ad oggi i democentristi non sembrano voler tornare sui loro passi. Lucio Lorenzon, coordinatore della campagna elettorale UDC, afferma:
0: l'indirizzo è quello di correre da soli e non ci sono le premesse per un cambio di rotta. Dopo le cantonali, l'UDC lascia aperta la porta a un dialogo per le comunali e le federali.
21: E la Lega? Sentiamo il coordinatore Daniele Piccaluga.
15: Beh, è chiaro che ad oggi l'UDC, rimango alle parole esposte da loro, correrà da sola e quindi di conseguenza lo farà anche la Lega, e non ha paura la Lega se dovrà fare questa corsa in solitaria. Siamo però aperti all'interno della prossima assemblea che verrà venerdì a tematizzare anche questa questione. Non è all'ordine del giorno, ma sicuramente qualcuno in sala procederà a fare una richiesta, penso, durante gli eventuali, e quindi saremo pronti anche a tematizzare questo tema.
16: E se dovesse essere il caso, pensa che dovrete fare delle concessioni voi come Lega?
15: Ma io penso che oggi abbiamo concesso un posto all'interno del governo cantonale, e quindi presumo che da parte della Lega vi sia stata, nella persona chiaramente di Claudio Zali, la volontà di fare un passo indietro, ma alla fine la persona che oggi o che domani, dopo a settembre, entrerà all'interno dell'esecutivo cantonale non porterà la casacca della Lega, ma porterà la casacca dell'UDC.
21: Infine Piero Marchesi dovrà lasciare il suo seggio al Consiglio nazionale, la sua subentrante è Roberta Soldati.
9: E adesso restiamo a Bellinzona, ma ci trasferiamo in piazza, dove da pochi minuti è iniziato il presidio indetto dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno, proprio a margine della bufera che ha coinvolto Claudio Zali. Allora, da Piazza Governo dovrebbe esserci il collega Samuele Quadri. Non siamo ancora pronti. E allora, siccome non siamo ancora pronti con Samuele Quadri, ripercorriamo con il prossimo contributo la presenza di Claudio Zali in Consiglio di Stato. Lui è approdato nel 2013 prendendo il posto di Michele Barra, e allora cerchiamo appunto di vedere in immagini questa carriera politica che appunto si concluderà sul finir di settembre. La scheda.
1: Era il 2011, alle elezioni cantonali per il Consiglio di Stato, la Lega dei Ticinesi centrò l'obiettivo del raddoppio. Due anni più tardi il movimento affrontò importanti ribaltamenti politici. Marco Borradori, all'epoca direttore del Dipartimento del Territorio, venne eletto sindaco di Lugano, sostituendo il liberale Giorgio Giudici e dando così linfa alla credenza popolare per cui la guida della città sulle rive del Ceresio rappresenti il sesto consigliere di Stato. Con Norman Gobbi a capo delle istituzioni, il successore della lista leghista fu Lorenzo Quadri, già deputato al Consiglio nazionale, che rifiutò. Il quarto nome fu quello di Giuliano Bignasca, venuto a mancare un mese prima. Quinta scelta, Michele Barra, che prese in mano il territorio. Il neoconsigliere di Stato scomparve dopo appena sei mesi di governo. A quel punto la Lega dei Ticinesi virò su Michele Foletti, che declinò. È poi l'occasione di Claudio Zali, all'epoca presidente del Tribunale Penale Cantonale, sede in cui militava dal 2001. Classe 1961, originario di Viganello, laurea in diritto all'Università di Zurigo, ottenuta nel 1986. Svolse la pratica nel Luganese, aprì poi uno studio legale ad Aranno. Diventa giudice al Tribunale d'Appello nel 92 su proposta della Lega dei Ticinesi. 13 anni alla guida del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali ha affrontato molte questioni spinose. Le prime due, la tassa di collegamento e la tassa cantonale sul sacco, due misure criticate anche da destra. Il primo dossier fu approvato dal popolo, poi affossato dal Parlamento. Il secondo ebbe successo, cambiando le abitudini di smaltimento dei rifiuti del cantone. Tra il dire e il fare, Zali ha sempre preferito fare, indole secca, diretta, poco inclina al compromesso. Schivo nella comunicazione, sempre pronto con i suoi modi a rispondere alle critiche. Un carattere che lo ha spinto negli anni a seguire e potenziare concretamente il trasporto pubblico, tema a lui caro. Si fece carico della rete del tramtreno di Lugano, un'opera mastodontica e finanziariamente onerosa che vide diverse critiche, soprattutto dai democentristi. Spazio poi alla questione Lupo, una spada di Damocle per il ministro, che tutt'oggi viene accusato di essere troppo difensore del predatore e attirando le ire del settore agricolo. Siete nulli, disse in Gran Consiglio contro il gruppo democentrista. È guerra aperta tra il consigliere di Stato leghista e l'UDC, culminata in una spaccatura difficilmente ricucibile, almeno al momento, per le cantonali del prossimo anno.
9: In due minuti abbiamo riepilogato appunto la carriera di Claudio Zali. Adesso, come promesso, andiamo a Bellinzona, dove c'è questo presidio organizzato dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. E allora la linea passa a Samuele Quadri. A te, Samuele.
2: Ciao Sasha, buonasera a tutti. Dimissioni chieste, dimissioni arrivate, e il collettivo Io Lotto Ogni Giorno ha deciso di non rinunciare a questo presidio indetto una settimana fa. Circa un centinaio di persone qui in Piazza Governo vanno in scena diversi discorsi da rappresentanti dei collettivi a rappresentanti parlamentari, focus sulla violenza di genere, e qui con me c'è Angelica Lepori del collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Dicevamo, focus sulla violenza di genere, le dimissioni sono arrivate, perché siamo qua in piazza stasera?
3: Sì, proprio perché noi riteniamo che la questione delle dimissioni era una delle questioni che si ponevano, che sono arrivate, penso che siano anche un atto dovuto vista la situazione, però la questione che a noi preme di più è proprio quella della violenza contro le donne, quindi sappiamo che quello che abbiamo sentito in questi giorni sono delle esternazioni particolarmente gravi che vengono da qualcuno che comunque faceva parte del governo. Abbiamo sentito il governo dire la violenza non è accettabile, e riteniamo che queste parole debbano seguire dei fatti. In Ticino in questo 2026 abbiamo già visto 3 femminicidi, e sappiamo che poi il fenomeno della violenza è molto più diffuso in altri ambiti, quindi pensiamo che sia importante che adesso finalmente tutta questa storia magari possa servire per mettere in campo una politica di protezione delle donne e di prevenzione della violenza di genere.
2: Oggi abbiamo visto anche le dichiarazioni di Claudio Zali, lui ha parlato di solo violenza verbale, solo strattonata. Ecco, che lettura dare a queste motivazioni?
3: Beh, in generale credo che tutti e tutte abbiano un po' letto, hanno tentato di banalizzare tutto quello che è la violenza contro le donne. Queste dichiarazioni sono anche una forma di banalizzazione, quindi la violenza verbale è comunque violenza. In generale, cioè, chi ha commentato ha detto beh, è una questione privata, si tende, ed è un meccanismo abbastanza frequente, si tende a minimizzare, banalizzare oppure giustificare, ero nervoso, ecco, crediamo che tutto questo sia inaccettabile. Niente giustifica la violenza e niente può essere banalizzato.
2: Io ringrazio Angelica Lepori. Si sono mossi i collettivi, si è mossa la popolazione, si è mosso anche il Gran Consiglio. Infatti qui con me c'è Matteo Pronzini dell'MPS. Insomma, perché essere qua in piazza stasera?
4: Ma evidentemente prima di tutto per raccogliere l'invito delle organizzazioni femministe che hanno lanciato questo appello. L'idea di mobilitarsi contro la violenza di genere è fondamentale, e quando questa violenza è verbale o non verbale, come ha anche detto Zali, evidentemente bisogna essere presenti, non è accettabile. Noi come MPS avevamo già sollevato nel 2025 il problema di questi comportamenti da parte di Claudio Zali con un'interpellanza che il Gran Consiglio, l'ufficio presidenziale, non aveva voluto discutere, e il Consiglio di Stato a distanza di più di un anno non ha dato una risposta. Questo per dire che i segnali che qualcosa da approfondire c'erano, erano tutti lì sul tavolo, noi li avevamo messi. Purtroppo chi governa questo cantone, i partiti che governano, che sono anche in Gran Consiglio, non avevano voluto aprire gli occhi.
2: E oggi abbiamo visto il Consiglio di Stato si è esposto. Come valuta lei l'operato, soprattutto sulla questione?
4: Ma io penso che evidentemente quanto fatto non sia sufficiente, nel senso che ci si aspettava, non si può transigere sulla violenza, cioè come facciamo noi a spiegare ai nostri giovani che non bisogna essere violenti in nessuna forma e poi accettare o tollerare, dicendo che sono questioni private, dei comportamenti da parte delle massime istituzioni? Di conseguenza io penso che il Consiglio di Stato doveva subito intervenire. Qui credo che si sia voluto prendere tempo, e anche questo aspetto di aspettare fino alla fine di settembre per far cosa? Cioè, che motivo c'è? Ecco, evidentemente è un problema. Io mi auguro che finalmente su questa questione della violenza di genere, ecco, il Consiglio di Stato metta a disposizione anche le risorse necessarie per combatterla, perché dobbiamo fare in modo che non sia più in nessun modo accettata.
2: Ecco, risorse e misure. Io ringrazio Matteo Pronzini. Il Consiglio di Stato dovrà fare altro. Io, Sasha, se non ci sono altre domande, ti ricedo la linea.
9: Grazie, siamo alle quadre in collegamento da Bellinzona, sono le 18.27, un'edizione, dicevo, monotematica su questo tema e giustamente per cercare di concludere questa ampia pagina abbiamo coinvolto la collega Claudia Rossi. Claudia, buonasera.
5: Ciao Sasha, buonasera.
9: Che tra poco sarà tra gli ospiti anche di Detto Tra Noi insieme a Daniele Piccaluga, Fabrizio Sirica e Jacopo Scarinci.

0: Sì, ho detto gli ospiti correttamente, me li ricordavo a memoria, però visto che non ti abbiamo ancora sentita su quello che è accaduto, vorrei da te un tuo punto di vista, anzitutto cosa ti ha colpito di questa faccenda?
1: Beh, la prima cosa che mi ha colpito, che mi ha sorpreso, sono state proprio le dimissioni di Claudio Zali, perché anche ieri parlando tra di noi un po' tra colleghi io non avrei scommesso un centesimo su queste dimissioni. Insomma, si conosce un po' il personaggio, si conosce il carattere di Claudio Zali, e poi l'abbiamo visto anche dal suo comunicato. Lui nel comunicato in cui annuncia le sue dimissioni non ha fatto un mea culpa, non ha chiesto scusa, si è giustificato e poi ha attaccato gli avversari, ha attaccato i giornalisti. E poi non dimentichiamo che Claudio Zali lascia il posto Piero Marchesi all'UDC, un presidente di partito e un partito verso cui Claudio Zali non ha mai nascosto la sua antipatia. È stato ricordato anche nel servizio, quel siete nulli, ecco, riassume perfettamente quello che Zali ha sempre pensato dell'UDC. Quindi lasciare il posto a un nemico politico per lui deve essere stato ancora peggio.
0: Insomma, se ne va sbattendo la porta. E invece come valuti la reazione del Consiglio di Stato? E mi riferisco alla reazione odierna, ma anche alla reazione alla luce della pubblicazione di questa notizia avvenuta una settimana fa.
1: Allora, diciamo che io non sono sorpresa dalla reazione del Consiglio di Stato, sono rimasta un pochino con l'amaro in bocca. Cioè, negli ultimi anni l'abbiamo sempre detto, è un Consiglio di Stato poco comunicativo, è un Consiglio di Stato con forse un po' poco coraggio. Ora, non ci si aspettava che i colleghi di governo infierissero contro Claudio Zali, che è già in una posizione di difficoltà, però insomma tutto quello che abbiamo sentito è più o meno una condanna contro la violenza, che mi sembra un po' il minimo sindacale, no? Marina Carobbia l'ha detto benissimo oggi in apertura di conferenza stampa: la situazione è grave, la situazione è anche eccezionale, perché sono tanti anni che non si vedono scandali tra virgolette di questo genere, quindi ci si sarebbe potuti aspettare un discorso un po' più politico che toccasse anche un po' più approfonditamente gli argomenti. Pensiamo per esempio alla famosa mail inviata alle OC e a Paolo Sanvido, dove Claudio Zali dice fondamentalmente: licenzio un frontaliere per far posto a una mia amica o ad una mia conoscente. Ora, un cittadino a casa, se non vede una presa di posizione forte, cosa potrebbe pensare? Che è normale, no? Che così fanno tutti, che il potente di turno può mandare una mail piuttosto perentoria e dire piazza un mio conoscente, trovagli un posto. Insomma, questi sono equivoci che andrebbero spazzati dal tavolo, soprattutto se la politica vuole riacquistare credibilità.
0: Qui c'è da sottolineare il fatto che De Rosa, Raffaele De Rosa, in conferenza stampa ha ammesso che
1: avrebbe dovuto reagire un po' più prontamente contro questi mail. Comunque lo trovo lo stesso un fatto che andava magari tematizzato un po' di più, un po' prima soprattutto.
0: Claudia, per concludere, veniamo agli scenari, perché c'è l'ingresso di Piero Marchesi, c'è la questione dipartimentale, ma c'è anche l'interrogativo in vista delle elezioni che verranno sull'alleanza Lega UDC.
1: Esatto, allora io credo che in Consiglio di Stato non cambierà granché, se non che ci sarà un nuovo consigliere di Stato e cinque partiti, con un po' d'anticipo rispetto a quello di cui si parlava. Però Piero Marchesi ha comunque 6 mesi in Consiglio di Stato prima delle elezioni, quindi non penso che arriverà con l'idea di fare tavola rasa e stravolgere tutto il Consiglio di Stato. C'è anche un periodo di apprendimento, insomma, i dipartimenti sono grandi, le persone sono tante, bisogna anche imparare a fare il lavoro. Invece, in un'ottica di alleanza, ebbene, tutto quello che abbiamo sentito ci fa credere che questa alleanza non ci sarà, che sarà rimandata magari a dopo le elezioni cantonali, anche perché la Lega perde consensi. Ora, i fatti che sono accaduti nelle ultime settimane non faranno proprio bene al movimento, dovrà faticare per riguadagnare un po' la fiducia degli elettori. Quindi all'UDC fondamentalmente non conviene, anche perché lei l'anno prossimo ad aprile arriva non uscente alle elezioni cantonali, che è un vantaggio che prima non aveva. Quindi rimangono comunque 9 mesi da quelle elezioni, quindi il tempo per farsi sorprendere ce n'è sempre, però io non credo che ci sarà questa alleanza questa volta.
0: Claudia Rossi, grazie, appuntamento tra pochissimo, anzi mi scuso e mi cospargo il capo di cenere perché vi sto facendo partire in ritardo, però i fatti lo impongono, tra poco ci sarà detto tra noi. Chiudiamo definitivamente il capitolo politica, il capitolo Claudio Zali. È arrivata la collega Letizia Ricciardi. Letizia, buonasera.
2: Buonasera.
0: Parliamo di sport, e lo facciamo perché è terminata la partita a Pristina e qui c'è una buona notizia: finalmente il Lugano ha vinto.
2: Esatto, ha vinto con un netto

0: disastro. Un Lugano che dunque, al contrario di quanto visto giovedì, è riuscito a concretizzare molto di più, a essere molto più cinico sotto porta. Sarà ancora necessario però correggere quelle disattenzioni difensive che avevano caratterizzato le prime due partite e che anche oggi hanno permesso al Duca Gini di crearsi poche ma qualche possibilità e di andare anche in gol. Il Lugano adesso può guardare avanti, prossimo appuntamento è previsto per domenica contro il Grasshopper. In Conference League invece i prossimi appuntamenti saranno il 6 e il 13 agosto tra la vincente di Runavik e Koper. La sfida tra le due è prevista per domani alle 8:45.
1: Grazie Letizia, noi concludiamo qui l'edizione di Ticino News, non perdetevi tra pochissimo su Teleticino Detto Tra Noi, in radio invece la linea passa ai colleghi, io vi auguro una buona serata.
2: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Radio 3. Va ora in onda. Oh yes. Sere d'estate.
1: Ma sai che quando parte questa sigla qua non mi viene voglia di urlare, di dire... Ma mi viene voglia di parlare così, in modo molto morbido, perché sera d'estate dovrebbe essere un po' questo. Fino alle 21 con voi, Luca Ventura. Buon mercoledì sera, benvenuti e bentrovati. Com'è andata la giornata? Vabbè, in primis so che abbiamo sudato un po' tutti. E quello ci sta, è un tassello comune e soprattutto è una cosa ripetuta in questi giorni. Ok, va bene, l'accantoniamo. Però per il resto cosa mi potete raccontare? No? Sai quando magari vai a casa di un amico o un parente e c'è sempre il momento iniziale un po' di... Non dico di imbarazzo, però dove non si sa che cosa dire, no? A meno che tu non sia una persona molto espansiva e quindi entri e inizi a fare un po' di casino. Io al contrario sono sempre molto timido, no? Quindi fatico magari a trovare i primi argomenti. Poi una volta che partiamo ci stiamo dentro e iniziamo a tirare fuori argomenti a palla. Però all'inizio c'è sempre un po' di quella roba lì. E quindi vi chiedo a voi di raccontarmi il vostro mercoledì, se avete lavorato, se siete in vacanza, e possiamo dialogare un po' su questo allo 079-449-9537. È il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi. Io direi di partire con il primo disco di oggi per ricordare un grande successo del 1996. Tra poco ne parliamo. Tanti auguri a quest'anno, Diggity, Blackstreet e Dr. Dre.

No Diggity usciva nel 1996, oggi sono 30 anni dall'uscita di questo disco che comunque ha venduto un sacco di copie. Pensate che solo nel 96 ne ha venduto tipo 1.600.000, quando ancora si compravano i dischi, ed effettivamente era un numero incredibile. Per Teddy Riley and Company, lui era il fondatore, diciamo, quello che ci metteva la testa, quello che produceva anche i brani e quello che scoprì anche Queen Penn, che è la ragazza che ha rappato alla fine di questo brano. Numero uno in diversi paesi, e noi la ricordiamo quest'oggi proprio perché è arrivata a cifra tonda, tra l'altro più grande del sottoscritto, cioè ha un anno in più del sottoscritto, ma i complimenti se li merita veramente tutti. Era il primo disco di Sere d'Estate su Radio 3 con Luca Ventura. Ora un po' di buona domenica, anche se siamo a mercoledì, va bene, andiamo un po' in controtendenza, più che altro perché c'è la nuova canzone di Saif.

0: la domenica.
1: L'estate di Radio 3i. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Il disco in questione dei Maroon 5 si intitolava Makes Me Wonder. Ritrovato qui in Sera d'Estate Radio 3, ancora benvenuti da Luca Ventura. Tu hai un gatto a casa? No, te lo chiedo non per farmi i fatti tuoi, più che altro perché ho trovato questo studio fatto dall'Università di Tokyo che ha scoperto che i gatti riescono a riconoscere la voce del proprio padrone, quindi la tua voce in questo caso, tra quella di altre persone, e anche un piccolo movimento delle orecchie può rivelare che stanno prestando attenzione. Ma non è tutto, perché un'altra ricerca pubblicata su PLOS One ha mostrato che i gatti sembrano creare una sorta di mappa mentale dove si trova il loro umano, usando anche solo la voce, persino quando non possono vederlo. E quindi quando te lo chiedi e ti chiedi ma il gatto come faceva a sapere che io stavo per arrivare, cioè sempre davanti alla porta quando entro, è proprio per quello, perché lui ti sente a distanza e riesce a riconoscere la tua voce. Quindi non è, magari non ti sembrava una cosa più magica del previsto, in realtà è proprio la scienza che conferma questa cosa qui, e conferma che i gatti hanno un udito incredibile e appena tu arrivi iniziano già a miagolare dietro la porta, come se ti stessero aspettando. In realtà ti stanno aspettando, e tra l'altro è anche molto più piacevole di arrivare a casa e trovare altre persone. Meglio il gatto che altre persone, direbbe qualcuno. Bob Sinclair e Kaiza, I Can't Wait.

Born This Way, questo ce lo ricordiamo dal 2011, quello di Lady Gaga. Sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso ci sono un po' di rallentamenti, così come anche da Agno verso Ponte Tresa, e poi al portale sud della Galleria del Gottardo ci sono code di 2 km con attese di almeno 20 minuti in direzione di Lucerna.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Sono 2 minuti dopo le 19.
7: Infotraffico.
6: E allora torniamo sulle strade. Vi dicevo prima che ci sono 20 minuti di percorrenza in direzione nord tra Quinto e Airolo. Si parla della A2, ovviamente traffico bloccato per 2 chilometri. La corsia preferenziale, ricordatelo, Cupra è aperta. Direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, un po' di colonne, quindi traffico congestionato. Lo descrive così Via Swiss. Allo stesso modo tra Genestrerio e Stabio e tra Lugano Sud e la galleria del tunnel di Grancia. Altri problemi riguardano la strada principale tra Agno e fine della strada, scrive Via Swiss, non so come interpretarlo, fateci sapere voi che passate da quelle parti, quindi nel Malcantone quali effettivamente sono i problemi se non quelli di ordinaria amministrazione, quindi quelli di rientro sostanzialmente a casa dei lavoratori.

Can't Fight the Moonlight, il disco è quello di Lil Rhymes, ritrovato nella sera di Radio 3, anzi sera d'estate. Questo è l'appuntamento che vi coinvolge dalle 18 alle 21 qui su Radio 3 e quasi quasi parliamo di questa spiaggia qua, ma perché almeno una volta nella vita sei stato su una spiaggia, non ci posso credere che tu non l'abbia fatto anche nelle spiaggette del nostro bellissimo Ticino, vale la stessa cosa. Però diciamo che qua il numero di persone che puoi trovare al di sopra di questa spiaggia è maggiore sicuramente. Vi porto in Cina, da Maisha Beach. Magari qualcuno ha visto anche la foto impressionante di questa spiaggia, che è una delle spiagge più frequentate della Cina. E nei giorni di maggior affluenza può arrivare, pensate un po', a ospitare 190.000 persone in un solo giorno, ma tra l'altro non è che sia 28.000 chilometri di spiaggia, è 1,5 chilometri, ma neanche, forse qualcosa meno. E queste immagini sono davvero incredibili. Non c'è uno spazio vuoto. Beh, ovviamente non è difficile da pensare che devi stare in piedi, non puoi fare tutto quello che vuoi. E poi il mare, una volta che la gente entra, si riempie di persone in una maniera. Proprio se digitate su internet Damaisha Beach, Cina, spiaggia più affollata al mondo, vi escono le foto. A me è venuta l'ansia solamente a guardare questa foto, perché già negli ultimi anni comunque le spiagge sono sempre più affollate, quindi devi agire un po' di conseguenza e di astuzia, andare un po' prima, magari mandare qualcuno che ti occupa il posto per te, perché se arrivi dopo una certa ora, come capitava a me un po' di anni fa, una volta trovavi posto, adesso ciao, ti arrangi, devi tornare per forza a casa perché non ti puoi neanche sdraiare. Però questa cosa è fuori dal comune, veramente fuori dal comune. Cioè tu vai in spiaggia per rilassarti e trovi 190.000 persone in 1,5 chilometri quadrato. Pazzesco, solo in Cina queste cose.

I Wanna Dance With Somebody. Abbiamo parlato di questa spiaggia di Shenzhen, apriti cielo, perché ho citato 190.000 persone in un giorno. Sì, effettivamente il dato risale al 2024, quindi un paio di annetti fa, per questa spiaggia che è super frequentata da persone cinesi, ma non c'è un buco libero e quindi tanti si stanno scatenando sulla loro spiaggia, quella che per loro è stata piena quest'anno. Per quelli che hanno già fatto le vacanze, per tutti gli altri buona fortuna, perché agosto si sa che è sempre un po' pieno, eh.

0: L'estate di Radio 3. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Il mio giorno migliore. Beh, dipende, ma il mio compleanno potrebbe essere il mio giorno migliore dell'anno, perché ti arrivano un po' di regali, perché vieni considerato un po' di più, magari qualcuno che non senti da un bel po' di tempo si fa vivo e ti fa gli auguri, quindi potrei identificare quello nel mio giorno migliore. E il vostro invece qual è?

0: ma quanto è magnifico questo brano di Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off of You. Disco che vi ha fatto sognare. Adesso vi facciamo sognare noi. Sapete con cosa? C'è il nostro cappellino in regalo per voi. Si gioca su WhatsApp.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Il gioca e vinci per regalare il cappellino di Radio 3 irreversibile, perché dall'altra parte troverete il logo, il design di Banca Stato, e dalla parte opposta invece quello di Radio 3, tutto arancione, bellissimissimo. Dovete scriverci su WhatsApp con scritto voglio sentire anche un po' di io voglio il cappellino di Radio 3, molto semplice, che vi dà la possibilità e dà la possibilità a qualsiasi persona di potersi portare a casa questo gadget super esclusivo dell'estate, scrivendo solamente al nostro numero di WhatsApp: io voglio il cappellino di Radio 3.

0: estate.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

1978, da quanto non sentivate questa canzone? Onesti però e sinceri, io almeno 3 giorni. No, ma perché qua noi le abbiamo in alta rotazione, quindi le sentiamo veramente tanto tanto tempo. Però non mi stanca mai, cioè questa canzone è uscita, i conti li lascio a voi, tanti anni fa, ma non mi annoia mai, perché le canzoni una volta erano fatte con cognizione di causa, no? E soprattutto in un mare di canzoni che uscivano poco alla volta, quindi non uscivano come adesso a centinaia al giorno, a migliaia al giorno, sono numeri veramente troppo alti per il quale tu poi perdi anche l'interesse verso una canzone. Peccato, perché tanti brani sono veramente ben fatti, però in questo marasma di canzoni inevitabilmente non hai già tempo di tuo, devi trovarlo almeno per ascoltare le canzoni che tanto ti piacciono. E queste sono rimaste all'interno di noi e lo rimarranno per sempre, per l'eternità. Quindi da Bob Marley passiamo a un artista più contemporaneo, più giovane, più ragazzino. Si chiama Benson Boone. Questo è Mr. Electric Blue.

0: Epopea, la nuova canzone di Dolce Nera di Emanuela, che è appunto questa polistrumentista italiana che conosciamo da un sacco di anni per diversi brani famosissimi. E questa, devo dire la verità, che è interessante, è un bel prodotto discografico. Da Dolce Nera ritorniamo al 1994 con una canzone super conosciuta di Bon Jovi, Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Sono le 20.
6: Infotraffico.
5: Andiamo sulle strade per capire se ci sono ancora problemi a quest'ora. Via Swiss ci riporta le segnalazioni che abbiamo letto già in precedenza, ovvero tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 20 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta, problemi tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, tutto questo verso sud, a causa di un veicolo in avaria la corsia centrale è bloccata. Ad Airolo ricordiamo che chiuso il raccordo autostradale in entrata verso nord e sempre verso nord, sempre sulla 2 tra la frontiera di Chiasso Brogeda e la galleria del San Gottardo si prevedono problemi di traffico perché ci sarà un trasporto eccezionale.

la matta scatenata di Avril Lavigne, quella degli anni 2000 però, ve la ricordate? Soprattutto vi ricordate questa Skater Boy? Beh, io sì, era il mio periodo, quindi ero abbastanza piccolo, però me la ricordo perché suonava veramente ovunque. E in quel periodo lì, cos'è che c'era per ascoltare le cose? Forse c'erano i primi iPod, però non si chiamavano ancora iPod, ma erano solamente lettori MP3. Ecco, che erano rivoluzionari perché potevi aggiungere la musica su quei supporti invisibili, però potevi aggiungere pochissime canzoni, quindi le ascoltavi in loop, in loop, in loop.

E io sono convinto che un sacco di ragazzini, di persone che magari non avevano mai ascoltato così tanto Michael Jackson, dopo aver visto il film Michael e la prima parte che parla della sua vita, dico la prima parte perché ne uscirà una seconda nei prossimi mesi, ha iniziato ad ascoltarlo, ha iniziato a riapprezzare la sua musica e letteralmente si è reso conto di che cosa negli anni 80 lui abbia fatto. Questa Rock With You era l'esempio, una nuova canzone invece ora di Elisa, grande voce della musica italiana. Amore è...

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: aspettare.
1: Si chiama Mondo, il disco è quello di Cesare Cremonini qui su Radio 3i. Buonasera ancora a tutti da parte di Luca Ventura. Sono in vostra compagnia fino alle 21, quindi vi devo dare una mano anche sulla viabilità. C'è un trasporto eccezionale, però lo facciamo raccontare a Morena, che è stata molto brava. Vai, Morena.
2: Il trasporto eccezionale sta entrando adesso nella galleria della Collina d'Oro in direzione nord.
1: Sì.
2: Sono cinque articolati, cinque camion articolati.
1: Addirittura.
2: E la polizia chiude il convoglio.
1: Grande, grazie Morena. Molto più brava di me, che lo faccio da 10 anni questo lavoro. Grazie, grazie mille. Poi qualcuno mi dice: ma chi è che ha vinto il cappellino? Te lo dico subito, l'ha vinto Marina. Non c'è scritto da dove, però Marina è stata la fortunata che si porta a casa un altro gadget esclusivo dell'estate di Radio 3i. Domani ovviamente si giocherà ancora, ci saranno altri premi. Domani mi pare che ci sia il costume, però non vorrei dirvi una stupidata e quindi vi lascio un po' sulle spine. Domani vedremo insieme, ok?

questo è un termine che è entrato prepotentemente nel nostro dizionario. Fake, è tutto fake, no? Come dicevano i Simply Red nel 2003. No, mi riferisco magari a un tipo di abbigliamento che ogni tanto si vede in giro, si pensa magari che sia originale, in realtà è stato comprato in qualche posto super losco, fasullissimo, e quindi lo definiamo fake. Va bene, questo era un disco classico della nostra radio, uno di quelli che ha fatto la storia della nostra emittente. Ora invece un disco del 2017 di Sia, si chiama Never Give Up.

Queste sono le note dei Supertramp, Logical Song 79. Siamo tornati indietro nel tempo, l'abbiamo fatto in grande stile con una canzone che ricorderete senz'altro, sono certo. Mi state segnalando un pochino i problemi che ci sono legati a questo trasporto eccezionale. Una decina di minuti fa Alessia, che ci sta mandando tanti messaggi su questo, e ti ringrazio Ale, mi dice: siamo entrati ora nella Galleria del Ceneri, quindi presumo che siano ancora più avanti. Bene, bene, bene, molto bene. Charlie Puth si chiama Loser.

Tears Dry on Their Own. Questa è una delle canzoni di Amy Winehouse che di tanto in tanto vi facciamo ascoltare per, non per farvi sentire la mancanza dell'artista, bensì per ricordarvi che la musica di Amy suona ancora sulle nostre frequenze. Che brutto però dire le nostre frequenze, anche se in realtà da qui il gancio per dirvi che noi siamo ancora in FM, cioè ci potete sentire ancora alla vecchia maniera, 106.8, 106.5 o 96.5. Quindi cercate queste tre frequenze ovunque voi siate, voi riuscirete a prendere Radio 3. Chiaro, se ci ascoltate dalle Maldive, allora scaricateci l'applicazione, no? Radio 3i sullo store del vostro smartphone.

0: sì, questa è la nuova canzone di Blanco. Primo ascolto per voi? Per me forse il terzo o il quarto. Comunque siamo ancora all'inizio. Los Angeles, se avete voglia di cercarla anche su internet. Vi saluto perché siamo arrivati alla fine dell'appuntamento odierno di Sere d'Estate. Da Luca Ventura è proprio tutto. Vi auguro un'ottima continuazione di serata. Ci risentiamo domani qui su Radio 3 dalle 18.
1: Con i suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond.

0: estate di Radio 3.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: Radio 3
2: d'estate.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.